0: farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Media Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack! Company.

0: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
1: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Punta Faro Beach a Lignano. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: La mattina alle 6, sveglia!
4: Enjoy this trip.
3: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
5: Piano piano sgranocchiamo anche la settimana con Mauro Tonello che vi sta parlando in questo istante su Radio Company. Oggi la puntata del mercoledì, metà settimana, che è sempre un traguardo molto importante. Siamo già in the middle of. Salutiamo DJ Nick che è alla console e questa mattina partiamo con un gran bel pezzo per gli ATC Around the World. C'è anche lui, il grande DJ e produttore italiano Mauro Picotto, la sua Comodo, e subito dopo Safri Duo, Played Alive.
3: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: live di Safri Duo, personaggi molto famosi perché ottimi percussionisti, percutevano a qualsiasi, non solamente i tamburi ma anche altri materiali. Prima ancora Mauro Picotto con Comodo, gli 80 Second Radio World, Botta 90 torna tra pochi minuti insieme a Corona.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: C'Company, C'Radio.

E Doris Sasco, Mysterious Time, l'abbiamo riballato insieme con assieme a Corona con Walking on Music. Botta 90, ora suona The Sound Lovers, la voce guarda di Natalie con Walking ed Erika Dito.

0: Erika col dito e Solo of Us and Walking, due pezzi della dance italiana fortissime, chiudere questa puntata di Botta 90. Da Mauro Tonello tutto, grazie a DJ Nick, vi lasciamo ora con quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Blonde cantava qualcuno.
1: Qualcuno.
2: Qualcuno a caso,
0: uno così, un nome così. Allora, buongiorno amici, questa è Radio Company, questa è la Family. Come mai non abbiamo il logo della Family anche da quella parte di là, Alessandro?
2: Adesso vengo lì, Ale, ti tiro un ceffone.
0: Perché da una parte c'è il TG1 e dall'altra parte c'è Ria, tra l'altro c'è Vite al Limite, no? Toglimelo che guarda.
2: Beh, Vite al Limite è sempre meglio di la Mr. Pimple Popper, quello là che esplode i brufoli, i mega brufoli, oppure quello là delle operazioni.
0: No, è malattie...
2: Ah, malattie imbarazzanti.
0: Mamma, è quello forse c'era, malattie imbarazzanti. Che brum,
2: adesso,
0: mamma.
2: L'altro giorno, Giulie, sabato, se non sbaglio,
0: la nostra Giulie
2: di...
0: Pego? Ma la nostra Giulie Pego? Pego.
2: No, sì, la nostra Giulie Pego, che ogni tanto diventa spagnola.
0: Sì.
2: Stava parlando di io e le mie ossessioni. Effettivamente anche a me compare su Instagram questo post di questa tizia che allatta suo figlio che ha tipo 8 anni.
0: Sì.
2: E niente.
0: Ah, 8. Lei è, scusa.
2: Sì. ti era sfuggito il dettaglio 8 anni, che suo figlio va alle elementari, cioè, ma forse sta anche finendo le elementari.
0: Porca miseria, 8
2: e niente,
0: anni. 8 anni
2: io.
0: Sei in seconda, terza elementare? No, sì, seconda, sei, seconda, tra la seconda,
2: forse
0: la terza.
2: Terza anche, forse sì. Sei anni.
0: Forse sei. Sì, scusa, forse seconda o terza elementare. Va bene. Amici, buongiorno, questa è la Family Radio Company, la parte dedicata ai sommersi. Come va, ragazzi? Come state? Dove siete? Che fate? Allora, ogni mattina d'altronde a quest'ora qui noi abbiamo ormai i nostri come si dice, cardini fissi. Sì, ma abbiamo i nostri cardini fissi, no, nel senso gli ascoltatori, un po' ci affidiamo a quelli che sono rimangono, cioè, c'è per esempio Beppe che ogni tanto ci scrive, oh andate avanti perché state parlando un po' troppo, poi c'è Diego che ci scrive puntualmente e c'è la nostra signora, quella del jazz, ok?
2: Cara.
0: Che lei starà sicuramente camminando e quindi...
2: Ale, ti prego, ma cosa stai
0: Alessandro,
2: facendo?
0: Ma
2: stai
0: non puoi
2: scavando
0: raschiare...
2: lo zucchero, ma in questo momento...
0: D'altronde lo chiamano il badile. Capito?
2: Sì, infatti, il bidone dell'umido. Senti Ale, a proposito, sono arrivati due vocali, cioè due vocali prima di cominciare la puntata. Io mi auguro che tu, che sei comunque un professionista.
3: Mi metto in onda senza ascoltarmi.
0: No, vedi, allora
2: no, dai, partiamo subito con Ciao Condominio.
3: Proviamo?
2: Dai, sentiamo.
0: Ce la rischiamo,
2: vai.
3: Sono pronto a eliminare.
2: È colpa tua in caso,
0: vai.
2: Vai.
4: Ciao, sono Stefano Conte. E sono orgoglioso di presentare il giro di boa.
0: Sì.
2: Ok,
0: questo
3: va bene.
0: Ma questo va bene, ed è il giro di boa. Comunque
2: ne
0: salutiamo,
2: la pena.
0: Salutiamo il frate Stefano Conte.
3: Vado col prossimo.
2: Sì.
0: Vai.
4: Buongiorno company. Mamma, io voglio il freddo polare, voglio vivere al polo nord. Ieri ci saranno 38 gradi all'ombra, sì. Non ce ne si può più. Fa un caldo mostruoso. Oddio, spero che arrivi l'inverno il più presto, guarda.
3: È stata bene, dai.
0: Io sono in crisi, okay, ragazzi, a proposito di questo caldo, perché il sabato ho un matrimonio, cioè vado comunque
2: come ti vesti, no? Per capire come gestire il caldo.
0: Allora, innanzitutto lo sai che durante la cerimonia in chiesa, cioè, non è che puoi scoprirti più di tanto. Cioè,
2: beh, certo,
0: per mantenere
2: tu...
0: un minimo di eleganza, devi camicia e giacca. Che
2: vabbè,
0: fai?
2: Ma no, guarda che in chiesa tu ci puoi andare anche solo con la camicia, senza problemi. Cioè, magari ti metti
0: la toglierò sicuramente. Comunque volevo dirvi che ho ordinato un ventilatore portatile di quelli mini.
2: Sai cosa ti devi prendere? Il cappellino, quello che ha il ventilatorino dentro.
0: Sì, vabbè, quello. Però perché i nostri Paolo Corazzon, Nico Schiodetto o Daniele Berlusconi ci hanno già detto che comunque questo weekend aumenterà ancora di più.
3: No.
0: Sì. Così per metterci, infatti, un carico da 90, così va bene.
2: Io volevo andare al mare, ma ovviamente, cioè, con una bimba di 5 mesi al mare con 38 gradi, cioè non si può fare.
0: Ma neanche per gli esseri umani normali, cioè
2: comunque.
0: Io credo che ci sarà gente che sverrà il matrimonio, però vabbè, insomma, dica.
3: Un altro.
0: Dica, vai, è sempre Diego.
2: No, aspetta, solo per dire a Sisma che mio fratello, durante il matrimonio di mia sorella, che è stato il 5 di agosto a Taormina, ok, just for, ecco, lui, mentre eravamo tutti, perché tu in chiesa fa fresco di solito,
0: no.
2: Invece in chiesa faceva caldissimo.
0: Fa caldo, sì.
2: Sudavamo tantissimo e lui, ti giuro, che aveva la giacca, la camicia, la cravatta, non sudava zero ed era di fianco a me perché eravamo i testimoni, e io gli ho chiesto durante la cerimonia: come fai a non sudare? Non non hai caldo, cioè sei pieno, io sono stai morendo. Sai cosa mi ha risposto lui? Mentalità. Ti giuro,
0: ma è vero, ma
2: ti giuro Enrico non ha sudato, no, allora, ti giuro, allora, zero, allora, lui mi ha detto mentalità,
0: no, allora, cazzate, perché guarda, no, io adesso tuo fratello,
2: io ero lì, l'ho visto con i miei occhi.
0: Sì, ma Carlotta, io adesso sul fatto di sopportare il caldo, il freddo, determinate cose, sì, mentalità, mindset, sì, sono d'accordo, cioè tipo dolore, ok, a parte che ci sono, c'è chi la soglia del dolore più alta, più bassa, però effettivamente la testa può controllare determinate cose, tipo il caldo c'è, ma io faccio finta di non sentirlo, o comunque mi impongo di non badarci, e va bene. Ma le ghiandole che buttano fuori il sudore, fanno da sole, cioè non è che sole, non è mindset.
2: Non so come sia potuto succedere, ma te lo giuro, provaci.
0: Ma guarda, provaci. Provaci tu.
2: Io non vengo a matrimonio. Ale, sì? Vai.
0: Ale, cosa? Il messaggio? Vai, prego.
4: E tu? Dove vai a ballare?
0: Vieni a ballare in Puglia.
2: Puglia. Io
0: Vieni a ballare.

0: Alessandro, ci dai idea? Cosa sta
1: lasciamo
0: succedendo?
1: Andare?
2: No.
0: Ah, ok. Ma non lo so. È in palinsesto?
1: Messa così, no.
2: No, vabbè. Alessandro ha agganciato al messaggio vocale.
0: Ah, ok.
2: Solo
0: e tu
2: questo.
0: Dove vai a ballare? Beh, allora, ragazzi, si va ancora a ballare? Voi dove andate a ballare?
3: A Supersonic.
2: No, basta.
0: Ah, Riccardo suggeriva per il disco alza volume di fare un Remember Super oggi.
2: E con che quindi disco però?
3: Decide lui.
0: E lui ha detto fate un mixato
2: sì.
0: di tutti i pezzi.
2: Vabbè, ma grazie.
0: Anzi, lui aveva suggerito un pezzo di Rihanna. Non so, tipo na na na come on.
2: Il tuo fidanzato un pezzo di Rihanna?
0: Sì, ti voglio dire che mia figlia ieri sera ha preso il sonno alle 11 perché mio fidanzato ha avuto la brillante idea di fare un Remember Super alle 8 e mezza di sera e quindi erano lì tutti e due che ballavano e giustamente lei a un certo punto ha pensato sai che c'è, io non dormirò più.
2: Ma guarda, Remember così, allora sì. Se vogliamo prendere una canzone, vabbè, dopo decidiamo ragazzi, allora non mettiamo, vai cosa c'entra il tuo fidanzato con questo programma? Spiegamelo. Cioè no, non c'entra.
0: Sai
2: no.
0: Che è il nostro ghost.
2: Sì, vabbè.
3: Mettiamo California King Bad.
0: No, non è una canzone. No, piuttosto sapete cosa dobbiamo mettere, ragazzi? Perché oggi è mercoledì 24 giugno. Stasera inizia Just
2: no,
0: Gone.
2: No, Madonna,
0: sì, questa sera il viaggio nei sentimenti, la barca che ci porta nei
2: basta.
0: Sentimenti inizia proprio questa sera con Filippo Piscini.
2: Basta.
3: Oh raga, ci siete?
2: Sì.
0: Sì, cosa sta
2: no,
0: succedendo?
2: Stavo pensando a una cosa. Beh no, perché volevo lasciare Rihanna. State immergendo mentalmente
4: nei sentimenti.
2: Abbassa tutto. Ale, ho da farti una richiesta.
3: Mi dica.
2: Tu hai lavorato per il messaggio, per il mixatino dei vocali che...
3: sì.
2: Possiamo non metterlo in onda?
3: Come vuoi.
0: Cosa vuoi fare? Vuoi cantare una canzone?
2: Voglio che parta subito con il disco che c'è subito dopo.

0: Radio Company, dai Alessandro. Diamo ad Alessandro perché di Alessandro, perché sennò lui ha lavorato.
1: Per quanto, niente.
0: Quanto ci hai perso? Guarda, devi essere onesto, quanto ci hai perso di tempo per farlo?
2: Ci ho perso veramente.
1: Più o meno di 6 minuti?
2: Molto di più.
0: Ma dai, smettila. Ma non è vero niente, guarda, va bene.
1: Nessuno.
3: Carlotta, anch'io ti amo.
4: Che sonno! Enrico!
5: Non ce la faccio più.
4: Ciao ragazzi! Enrico!
6: Ma neanche per 2 milioni di euro metterei a repentaglio la mia felicità, la mia serenità familiare. I soldi sì ti aiutano a pagare i debiti, a pagare quello che devi pagare, a sistemarti. Però a quale prezzo? La famiglia, i sentimenti, la dignità?
7: Io potrei andare a quel reality lì, tanto segreti... non penso di averne e poi non trombo, dunque non metto in piazza niente di strano. Ciao.
8: Io l'ho visto domenica il film, mi è piaciuto molto. Ti dirò, io per 1 milione di euro forse sì, lo farei, tanto passato un mese poi la gente se ne dimentica.
9: Ciao ragazzi, è molto semplice, dipende dalla famiglia.
10: Yeah! 6-7!
11: Prova!
1: Enrico!
12: Ora alza il volume!
13: Ragazzi, le gocciole!
14: Intanto 1 milione di euro ti cambia la vita. E poi cambio paese, che problema è? Una nuova vita, un nuovo ambiente, una nuova casa?
15: Per quello che devo nascondere, assolutamente sì, subito. Non devo nascondere nulla a nessuno, ormai.
14: Ma la gente non dimentica, non è vero. La gente dimentica al momento, ma poi ti rinfaccia per tutta la vita.
16: Ah, beh, guarda, se potessi sputtanare i miei ex suoceri. Mamma, se ci parteciperei. E quante ne direi.
17: Ah, la mia vita non potrebbe mai essere trasmessa né in TV né da nessun'altra parte, anche perché nelle mie 4 mura con la mia compagna regna il black humor più totale e pesante, quindi no. E poi dormo nudo.
0: Certo.
1: Come gente. Comunque qualcuno chiede come è andato lo scherzo ai Pischelli, mi sento di dire.
0: Recuperiamo subito i messaggi.
2: Ieri, ero lì con loro.
1: E
2: quindi loro hanno fatto i ragazzi maturi, come hanno detto loro, e sono stati al gioco.
1: Ma sono arrivati quindi i miei messaggi?
0: Aspetta, sì, che andiamo a vedere.
2: I messaggi sono arrivati.
0: Aspetta.
1: Sai, vero che Sisma puoi scrivere, magari nella barra di ricerca puoi scrivere tipo Family siete i migliori.
0: No,
1: e
0: aspetta,
1: ragazzi, stavo cercando di dirvi nel fuori onda, ma stavo cercando di dirvi che ho un post da leggervi.
0: Oh, wow!
2: Perfetto, vuoi il drone?
1: Ma sì, dai!
0: Sì, comunque io devo dire un...
1: Scusa, Enrico, questo lo vuoi mettere la faccia nella qua fresca e poi tornare?
0: No,
1: dirci.
0: Volevo dire che io non riesco a leggere il labiale.
1: Allora, facciamo un test.
0: No, non riesco.
1: Che cosa? Ok, facciamo una parola facile. Guardami. Cosa sto dicendo?
0: Sisma.
1: Vedi cosa
0: fai. Ok, va bene, sì, ma però. Sì, hai dovuto farlo. Sì,
1: certo,
0: hai capito.
1: Prova di scena. Allora,
0: vediamo, ma aspetta, volevo capire se hanno scritto.
1: Ma
0: non hanno scritto, hanno scritto
1: ma
0: in pochi.
1: Ma perché lo devi. Filtralo, scrivilo sopra, cosa stai facendo?
0: Ma no, ma vedi che l'hanno scritto in pochi.
1: Vabbè, ma saranno stati in 4 a stare al nostro scherzo. Vabbè, i 4 migliori ascoltatori della Family, indubbiamente.
0: Vabbè.
1: Detto questo,
0: vai, prego.
1: Ladies and gentlemen. I no che puoi dire al lavoro senza sentirti in colpa.
2: Anche a Mauro?
0: A tutti.
1: Anche a Mauro Tonello.
0: Certo.
1: Siete pronti?
0: Vai, prego.
1: No, non posso rispondere, sono fuori orario. Non è scortesia, è un confine.
0: Ma certo.
1: Quindi, fuori dal tuo orario magari non puoi rispondere. Oppure, no, non posso prendere questo progetto perché dire sì a tutto non ti rende indispensabile. Hai capito, Ale?
2: Ho capito,
1: tua,
2: sì.
1: Scrivitelo, tatuatelo. Oggi esco in orario perché ho un impegno e non devi giustificarlo come se fosse una colpa. Esco prima, mio figlio ha bisogno di me perché essere genitore non è una scusa, è una priorità. Non sono disponibile nel weekend. Il tempo libero non è un favore che ti fanno. Avete capito, amici?
0: Ma certo che è così, porca miseria. Cioè bisogna sapere...
1: Non posso portarmi il lavoro a casa,
0: no.
1: Perché il tempo che toglie alla casa e alla famiglia non torna indietro.
0: Ci sta,
1: Ci sta. Ok, eh? Non valgo meno dei miei colleghi, il tuo valore come persona e professionista non è negoziabile. Merito di più per quello che faccio, quindi devi essere la prima persona a sapere ovviamente quanto vali, capito Vale?
0: Ok. Però qui va molto qui entriamo nell'ambito, sì, percezione di sé.
18: Sì, è vero, qua potremmo, sì, aprire una parentesi.
0: Perché se no poi arrivano tutti che dicono meritiamo di più, merito di più, però poi non è per tutti così in realtà, no?
1: È vero. Poi dire di no non ti rende meno bravo, ti rende una persona che si rispetta. Questi sono i no che volendo potete dire al lavoro.
0: Io ho fatto un piccolo pensiero in questo momento, una piccola,
1: sì,
0: riflessione.
1: Sì, ti sentivo che stavi ingranando di pensieri.
0: Sì, è perché sai che Alessandro fa fatica a mettere dei confini. E allora ho ragionato sul fatto, è per questo che forse non ci ha invitato mai a casa sua, perché ha paura che gliela occupiamo. E ha paura di non riuscire a mettere il confine. Ragazzi, andatevene a casa, che avete rotto le scatole.
1: Guarda, allora, tu sai bene che io sono proprio il tipo di persona che va via prima che tu prima che tu arrivi a pensare vorrei che se ne andassero. Io sono già andata
0: ma
1: via.
0: Non come quella persona che a casa tua è andata via alle 3 di notte quella volta.
1: Guarda, no, mi tocco anche gli occhiali per pensare a questa cosa qua, perché se io penso a quella sera,
0: ragazzi,
1: io a questa persona voglio molto bene,
0: sì,
1: voglio
0: certo,
1: molto
0: certo,
1: bene,
0: certo.
1: Ma come puoi venire a casa mia a cena e non capire che io sono lì che sonnecchio sul divano e tu sei, sì, lì che dici un'altra partita Monopoli, basta, vai via.
0: E io
1: vai
0: posso
1: via,
0: dire,
1: sono le
0: posso
1: 3
0: dire
1: di
0: una
1: notte.
0: Cosa potremmo rifarla, però quella cosa l'abbiamo fatta forse durante il pomeriggio, quella cosa di che cosa fanno gli ospiti a casa vostra che è veramente sgradito, tipo aprire il frigo da soli senza che nessuno gli abbia detto niente, si prendono qualcosa da soli.
2: Lo facciamo. Allora,
0: andare in bagno da soli senza
1: allora, se senza posso dire, a me è una cosa che mi dà molto fastidio, però non riguarda. No, dai, non lo voglio dire perché non sembra una stronza.
0: L'ho fatto io? L'ho fatto io? L'ho fatto io? L'abbiamo fatto io e Ale?
1: No, no.
0: Allora vai.
1: Voi non mi date mai fastidio, devo
0: allora
1: dire.
0: Vai.
1: Allora, a me dà fastidio.
0: Fai la stronza, dai, Carlotta.
1: Sapete che a me dà fastidio quando le troppe confidenze.
0: Scusa, partiamo dal presupposto ti dà fastidio tutto.
1: Sapete che a me dà fastidio, okay, punto. No, le troppe confidenze, sì, in generale, sì. Quindi sì, diciamo, sì, che un ospite deve essere molto mio amico per potersi prendere determinate libertà. Non mi dà alcun fastidio se tipo Alessandro arriva e apre il frigorifero. Trovo molto gentile, molto garbato una persona che dice posso aprire il frigo? Posso prendere questa cosa? Ti disturba se posso, certo, andare in bagno? Lo trovo molto gentile, mi piace molto la gentilezza. Quando per esempio ti vengono a fare dei lavori in casa.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sì.
1: Operaio X.
0: Sì.
1: Cioè, per esempio, l'altro giorno mi sono venuti a montare il condizionatore. Sono, sì, stati qua dalle 9 del mattino fino alle 4, sì, del pomeriggio. Per me era scontato che potessero. Io gli ho portato l'acqua, gli ho fatto il caffè.
0: Sì.
1: Era scontato che potessero utilizzare il bagno. Però quando tipo ti vengono a portare un mobile, che stanno qui 3 minuti e poi vanno in bagno, a me quella era una roba che un pochino
0: ma
1: mi disturba.
0: Ma vanno in bagno avendotelo chiesto o senza?
1: Certo, certo,
0: okay,
1: certo. Però un po' mi disturba perché penso sempre il mio spazio intimo, capito? Non
0: allora,
1: so
0: se stanno 3 minuti, sì, se stanno 2
1: sì,
0: ore,
1: no,
0: io sono,
1: certo,
0: per il.
1: No, no, fai conto che arrivano, arrivano, portano e se ne vanno.
0: Vabbè, potevano farla al primo bar che incontravano.
1: Sì, beh, ti bevi un caffè.
0: Effettivamente, sì, se stanno troppo pochi minuti, sì. Oh, ma cosa fai?

0: intitola così questa canzone e automatico ti viene la Y, chiaramente. Ci fermiamo per un attimo, torniamo tra poco, un brano nuovo e poi la sigla. Radio Company
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione

0: Anche questa è una canzone va cantata in falsetto. Martin Solveig con Rocky Music qui su Radio Company. Adesso musica nuova. Amici e amiche, alle 7 e 2 minuti arrivano Bebe Rexha, David Guetta con Sad Girls.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Ragazze tristi.
1: Sempre più bravo David Guetta con le sue produzioni, amici, l'ora esatta.
0: La nostra piccola certezza è l'ora esatta, certo. Poi alla fine. Anche se non è mai esatta, perché l'ora esatta, ma la diamo sempre in orari diversi, ma vabbè.
2: Perché non c'è campo.
0: Forse perché non c'è campo.
1: Ragazzi, noi siamo come Italia 1 con le serie TV la mattina quando eravate ammalati.
0: Sono le 7 e 5 minuti.
3: Radio Company Time.
1: Siamo una certezza, vai! La sigla rock è pronta per farvi saltare. E c'è il giro di boa.

0: buongiorno, benvenuti, questa è la Family di Radio Company. Ma voi avete mai notato che ci sono delle espressioni universali che tutti usiamo? Ok, adesso, finché stava passando la sigla rock, Carlotta stava facendo con la bocca e con il viso proprio quel gesto che si fa quando si dice porca miseria che bel pezzo. Ti sei resa conto di fare quel tipo
1: sì
0: megoglioni,
1: cioè, sì,
0: come spacca,
1: bella sigla,
0: cioè,
1: vi
0: rendete conto?
1: Hai detto come spacca ciò?
2: Ma complimenti!
0: Come spacca? No, ciò non credo che mi sia uscito. Non lo so se mi è uscito perché volevo dire qualcos'altro, mi ha interrotto. Come spacca? Comunque, in ogni caso, effettivamente, tutti quanti, quando sono in auto e sentono questa sigla, si mettono così. Porca miseria, senti. Oh, ma chi sono? I Metallica, ma gli Iron Maiden, ma chi sono? Gli AC/DC che hanno fatto questa sigla, ma stiamo scherzando, ma veramente pazzeschi. Amici, buongiorno, la Family nel giro
1: pensavo,
0: di boa.
1: Scusami, pensavo che questo discorso fosse un gancio per poter dire altro.
0: Assolutamente no.
3: Ma che male, okay, fa così.
1: Amici, buongiorno.
0: Lui ci dice anche bravissimi.
1: Sì, esatto, lui ci dà sempre
3: bravissimi.
1: Dei... Senti, ma allora ieri parlavo con mio fidanzato dei gelati, del fatto che non ve lo ricordo perché
0: parlavo con mio fidanzato dei gelati.
3: A proposito,
1: stavamo parlando di gelati, sì. Perché io e mio fidanzato, se possiamo consumare gelati, cioè noi siamo proprio tipo sì, grandi appassionati di gelati, non c'è niente di gelati semplicemente, e dicevamo: ma vi ricordate quando eravamo sì. più piccoli? Ragazzi, dentro questo box ci sono 68 gradi.
0: Ancora quindi... meglio! Oh, perché la puntata è così!
1: Aspetta un attimo, devo fare entrare un po' d'aria. Ok, fatto. Allora, stavamo parlando di gelati perché ci stavamo confrontando sul fatto che secondo noi le abitudini delle persone sono molto cambiate da... quando noi eravamo più giovani, cioè fai conto preadolescenti, quindi stiamo parlando degli inizi degli anni 2000, metà anni 2000, rispetto ad adesso.

0: Esatto. Sì. Dicevamo che secondo noi una volta, quando noi andavamo a scuola, quindi stiamo parlando veramente di, fai conto, del 2010, metti dal 2010, quei periodi lì, andavano molto di più i gelati confezionati.
1: Sì, è vero.
0: Mentre adesso invece vanno molto di più i gelati artigianali. Probabilmente, secondo noi, il motivo sta nel fatto che una volta conveniva più il gelato, andare al bar, cioè nel senso, io quando ero piccola e dicevo alle mie amiche andiamo a prenderci un gelato, non andavamo quasi mai nella gelateria, noi andavamo quasi sempre al bar, ci compravamo il Magnum, il Winner Taco, ci compravamo il cornetto, il Solero, eccetera. Mentre adesso invece non succede, forse i bar non li, li tengono anche molto meno.
1: Succede quasi mai. Vero?
0: Sì.
1: Allora, ti dico anche una cosa. Sì. Ho letto proprio l'altro giorno, un giornalista stava salutando così Stefano Accorsi. E
0: Stefano Conte,
1: no,
0: tipo.
1: No, Stefano Accorsi che faceva, ti ricordi, la pubblicità, uno dei primi spot pubblicitari.
0: Maxi Bon.
1: Raga, è diventato il mini Bon. Altro che Maxi Bon. Perché ragazzi, il gelato confezionato si sono ridotti ai minimi termini e costano sempre di più. Ma a quel punto vai dal gelataio, quello artigianale,
0: esatto,
1: che te lo fa anche fatto bene. Ma cosa costeranno adesso due palline di gelato?
2: 3,50.
0: Dipende.
1: Però il gelato è molto buono.
0: Io
1: sai che
0: la gelateria vicino a casa mia sono 2 euro almeno, ecco. 2 euro a pallina.
1: Brava, però, ragazzi, sì, vabbè, ma la tua è la gelateria per ricchi.
0: No, però è un gelato veramente che veramente mi sento di dire buonissimo. Però guarda, per esempio, a proposito del Maxi Bon, c'è la versione senza lattosio, ok? Sì. Che non mi ricordo come si chiama. Te lo giuro, Enrico, è grande come il mio
1: numero. No, ma lo so. Cioè, hanno ristretto tutto.
0: Ora, sinceramente, produttori di gelato, signor Algida, sono piccoli. Cioè, tu non mi puoi perché poi loro ti fanno anche la versione mini. Ma se la versione normale e la versione mini sono praticamente identiche, ma a me cosa conviene fare? Mi conviene prendere la vascona, no? Di gelato.
1: Ma assolutamente sì, non esiste più. Infatti adesso io vado di gelato anche. Allora, se non vado di quello artigianale, perché la sera, giustamente, quello artigianale, o te lo porti subito a casa, lo metti in freezer con la vaschetta, oppure te lo mangi subito, vado di quelli che trovi al supermercato, tipo i barottoloni di gelato,
0: sì,
1: e te li porti a casa, che sono comunque abbastanza buoni. Siamo a un buon livello, non siamo a livello di quelli artigianali, ci mancherebbe altro, però tutto sommato è il giusto compromesso, ok? Invece oggi, ragazzi, se tu vai a un bar che una volta andavi a mangiarti il tuo Solero, il tuo Maxi Bon, eccetera eccetera eccetera, ragazzi, mi sembra di essere entrato in... Ve la ricordate il film Papà, mi si sono ristretti i ragazzi?
0: Sì, sì.
1: Cioè, sembra che sia ristretto tutto. Ma che cosa è successo?
0: Sì.
1: Ma che cosa è capitato?
0: Ma così come se tu... Adesso stiamo facendo un argomento veramente da vecchi, però è come le patatine.
1: Allora, Carlotta,
0: le patatine sono
1: super... Non è che stiamo facendo un argomento da vecchi. Siamo vecchi.
0: Forse bisogna solamente accettare il fatto che siamo invecchiati e che adesso io guardo il Magnum e penso... Mi secca spendere 4,20 euro per mangiare un gelato così piccolo. Ma scusami, ma io l'hai detto, per sfamarmi me ne servono 4.
1: Ragazzi.
0: Perché poi mi fate il double chocolate, spanning con un round caramel, croccans, schinofena. E poi è grande così, ma ti prego. E costa 6 euro.
1: A proposito di questa cosa, devo dire che la mia fidanzata mi sta dando grosse soddisfazioni. Forse ha frequentato troppo tempo De Biasi. Ieri siamo andati.
0: Non si sono mai visti nella vita.
1: Allora, ieri siamo andati a mangiare. Siamo andati a fare shopping perché abbiamo il matrimonio. Lei doveva prendersi le ultime cose per il matrimonio. Sì, vabbè, dovevamo. Tra l'altro, ragazzi, io vi consiglio di andare durante la settimana, il mercoledì, ai centri commerciali. Sono vuoti. Che figata, pazzesca.
0: E sono vuoti e sono freschi.
1: E sono freschi. Siamo andati a un certo punto, finito di fare lo shopping, sarà stato meno un quarto alle sette. Ho detto, vabbè, prendiamo qualcosa da sport da portarci a casa. C'erano i poké, ok? I poké.
3: Sì, che buono!
1: Allora arriva davanti al menù di poké e fa. E io faccio: cosa c'è? E io: cosa c'è? Ma non so se ci conviene. Perché la large. Allora, la medium costa 11,90 e la large costa 13,90.
0: È
1: 13,90, ma la medium non è tanto grande. E vabbè, ho detto: sono 2 euro in più, prenditi una large. Che te frega!
0: Ma la lage è un badile di roba.
1: Sì, un badile di roba. Sì, è vero, un badile di roba, ma il poke te lo puoi anche mangiare magari il giorno dopo, perché comunque il riso e se lo metti in frigo. Sì, ma tu dici, lo siamo comunque portati a casa, capito? Però mi ha dato grandi soddisfazioni perché ho detto: risparmia.
0: Stai imparando
1: a risparmiare, amica mia.
0: A me fa sempre ridere, sì, quando ti prendi la poke, perché dici: oh, voglio stare leggero, mi prendo una poke.
2: Sì, poi
0: e poi ci metti, e poi ci metti dentro riso, tre proteine, quattro cose, cinque salse, due cose, cipolla fritta e la salsa.

0: Elettra Lamborghini? Bam bam bambina. Tra l'altro Elettra Lamborghini che ha tirato su una super polemicona perché la gente critica sempre il suo aspetto fisico. E sei troppo magra, e sei troppo rifatta, e sei troppo così, e sei troppo quella. Invece secondo me Elettra Lamborghini, ragazzi, ha fatto un fisico veramente da paura, eh.
1: Anche secondo me, e comunque evidentemente la vita di queste persone è veramente poco interessante, perché devono andare a commentare il fisico di Elettra Lamborghini, perché
0: sì, che è quello un po' che stiamo facendo noi in questo momento.
1: Ma noi la stiamo commentando positivamente, non è che ci fermiamo però sotto
2: bravo
1: il post
2: Conte
1: di Facebook. Bravo Conte, non è che ci fermiamo sotto il post di Facebook a commentare, perché sai, quelli che commentano i post di Facebook devono sempre dire la loro in ogni caso, anche se non ne sanno un cazzo.
0: Ma no, la gente è: ho avuto una brutta giornata a lavoro, fammi vedere chi posso insultare su Instagram questo pomeriggio.
1: Allora, per alleggerire qualsiasi tensione, alleggerirvi da questo caldo ed entrare pienamente nell'estate 2026, amici, abbiamo pronte due canzoni veramente proprio da bailar e da cantar, o come direbbe Mauro Tonello, si balla e si canta, ok? Quindi attenzione alla canzone numero uno, canzone numero due, potete votare al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa. Volerà.

0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Baby
1: e della Giusy con Roba Bangkok qui su Radio Company, disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Sì, lo so, non siamo andati su canzoni ricercate, oggi è canzone leggera, soprattutto perché comunque è clima estivo, quindi ci sta. Questa la si balla e la si canta sempre.
0: Ma poi con questo posso dirti che con questo caldo, senza neanche, cioè cose poco impegnative con questo caldo, ed è un motivo per cui questa sera inizia Temptation.
1: Ma no, contenta.
0: Basta. Sì, Just Gonna questa sera. Sì, oh, domani vi voglio, gruppo d'ascolto di Just Gonna. Domani vi voglio.
1: Basta.
0: Tanto io non me lo potrò mai guardare questa
1: ma
0: sera.
1: Ma sono di quelle coppie veramente disfunzionali, ragazzi, che
0: ma è la regola del programma.
1: Ma come fai ad presentarti in quel programma lì? Vabbè, che lo so che le selezioniamo, l'abbiamo detto ieri. Come fai a presentarti a quel programma lì? Sì, lui mi ha tradito 5 volte, ma ci stiamo riprovando. Ma come 5 volte ci state riprovando, raga? Allora, intanto lui è un fedifrago ovviamente patologico se ti ha tradito 5 volte e non c'è speranza di rimettere a posto la coppia. E poi tu, ma quanto fessa sei di andare con uno per 5 volte di seguito? Cioè, voglio dire. Ma
0: no, però sai cosa mi fa sempre molto ridere? Cioè, perché allora, questo genere di programmi li devi guardare sempre con questo spirito critico, ma non come se fossero cose serie, vere, reali, cioè lei in modo proprio molto leggero, come se tu stessi guardando un film,
1: un esperimento sociale.
0: Bravissimo, un esperimento sociale. Mi fa sempre molto ridere vedere queste coppie. Lei, allora, io ho visto solo un video presentazione, vado un po' a scatola chiusa quest'anno, e lei che dice no, perché io le ho controllato la chat e ho trovato delle chat con delle ragazze. E lui ha sempre questa espressione da broglione, come per dire già. vabbè, dai.
1: Sì, vabbè, ho capito.
0: La testa tra le nuvole.
2: La capacità di giudizio qui è praticamente assente.
1: Ma no, certo, ma certo. E poi parlano tutti così. Sì, devi lasciare i miei spazi, cioè voglio dire.
0: No, no, aspetta. Tu
1: aspetta. Sì, sono i tentatori, sì.
0: Esatto, sono i tentatori che di solito dicono cose tipo. C'hai degli occhi veramente che mi c'è da mia, perdersi.
1: Due minuti che te parlo per sapere che conoscerti dalla vita.
0: Sì, una vita.
1: Sì, ma sono romani, quindi la maggior parte.
3: Tutti romani.
1: Sì, sì, no, no, certo, no. I tentatori poi sono tutti quanti.
0: Non è vero, il nostro immaginario sono tutti romani.
1: Ma no, è vero, allora, perché poi, vabbè, è vero che sono da un'altra parte, però effettivamente, allora, se tu guardi questo tipo di reality, ha spesso molta gente da Roma, perché Cinecittà è a Roma e quindi tante cose vengono fatte lì. Però e le produzioni nascono comunque a Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Però a me fa morire questi tentatori che ragazzi.
0: No, ma poi è chiaramente. Ma allora, cioè, come quello che sai, posso dire una roba che veramente secondo me è di basso livello, scusate,
1: vai,
0: ogni tanto questo programma proprio si abbassa a livelli stratosferici.
1: No, il programma non è di basso livello, è che noi a volte andiamo ad attingere a cose di basso livello, però ci sta.
0: No, ma io sto per dire una cosa di basso livello. Vai. Allora, a volte mi sembra che, perché i tentatori e le tentatrici sono sempre bellissimi, cioè sono ragazzi immagine, modelli, modelle, sono belli, ok? Cioè li scelgono apposta, belli e fisicati. Il ragazzo, tra l'altro il tentatore, cerca sempre di essere così un po' romantico, un po' piacione, che cioè, ti porto. Fare, ci dobbiamo, ci devo portare.
1: Si vede che piccola, sì, va bene, e piccola ti porto di sulla luna.
0: Sì, mentre le tentatrici invece sono non potete vedermi.
1: Cosa?
0: Sto ballando.
1: E quindi?
0: Però mi fa sempre dire che i fidanzati e le fidanzate tendenzialmente sono le fidanzate quasi sempre molto carine.
1: Sì.
0: I fidanzati di tutti i tipi. Ce ne sono alcuni che sono molto carini. A volte ce ne sono alcuni che sono veramente bruttini o comunque che sono persone normalissime. E a me fa mega ridere vedere queste tentatrici strafighe, cioè proprio queste tentatrici che sono livelli esagerati, che vanno da questi e li intortano come se fossero innamorate.
1: Allora, io ti devo dire una cosa.
0: E loro.
1: Allora, ma devo dire una cosa. Secondo me non sono tutti secondo me sono tutti a un certo livello.
0: Tu hai normali,
1: Allora, secondo me tu hai parlato di gusti personali. In realtà non sono normali, Carlotta, perché se guardi sono quasi tutti palestrati. Sono quasi tutti sempre.
0: No, Enrico. No, Enrico, forse tu. Adesso io ti mando 3-4 tentatori degli anni scorsi. Cioè, ce ne sono alcuni che sono veramente
1: brutti,
0: fighi, belli, palestrati. Ce ne sono alcuni che sono normalissimi, cioè persone normali. Okay, però, una persona normale messa di fianco alla tentatrice strafighissima. non sembra vabbè, più normale.
1: Io non guardo
0: male quest'anno. Compiti per caso te lo guardi anche tu, così domani gruppo d'ascolto.
3: No,
0: gruppo d'ascolto, vi voglio presentare.
1: Stavo per fare un sondaggio.
3: Facciamo dopo.
1: No,
3: dai, fallo.
1: Allora la rimetti poi.
3: Sì.
1: Sondaggione. A proposito di coppie disfunzionali, ma voi avete mai controllato il telefono al vostro fidanzato? E ragazzi, ragazze, ragazzi, ragazze, ambi i sessi, ma siate sinceri. Siate veramente sinceri con noi della FEM. Siate veramente sinceri con noi. Sii sincero con mamma e papà. Te lo dico io. 333-2688-688. Sii sincero, prima o poi. Una volta, una volta, una, dico una volta. Avete controllato il cellulare al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata? E dai, che l'avete controllato.
0: Oddio,
1: e dai, che l'avete controllato. Ce l'abbiamo la canzone? Oh! E dai, che l'avete controllato. Ehi, dai che l'avete controllato.

0: Buongiorno.
1: Hai voglia che l'ho controllato. Allora, quando ero sposata ho controllato il telefono di mio marito e ho scoperto che aveva una relazione con un'altra donna e va bene, ci siamo lasciati. Adesso con l'attuale compagno, quando posso, quando non in bagno, non alpino, non ha niente, ha voglia che lo controllo.
2: Quando in bagno.
3: E poi c'è Silvi che scrive: sposata da 5 anni, ci conosciamo in tutto da 10 anni, mai controllato, mai venuto di guardarlo, però mi mettete la pulce.
2: Hai capito?
3: Silvi,
2: adesso
3: noi non abbiamo detto niente.
2: Ma come si chiama lei? Silvi? Sei proprio sicura.
3: Sai cosa ha detto Ale quando ha letto prima nel fuori onda questo messaggio? Ha detto: vabbè, in caso c'ha De Biasi.
4: La Family Beach Club.
5: Noi siamo la Family.
6: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Siete su Radio Company, amici, buongiorno, la family fino alle 9 insieme, ma adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Amici dell'Ariete, tono vitale non eccellente, eh? Però Marte vi sostiene, vi porta tranquilli e sereni fino alla fine di questa settimana, quindi sereni, senza problemi. Sfigometro meno 17, erotometro 85%.
3: Carlotta, ma il contest di oggi qual è?
0: Ci devo pensare. Toro, portate avanti ogni impegno con grande dedizione, con grande serietà. Sul lavoro questo aspetto fondamentale vi aiuta a fare dei passi avanti. Sfigometro meno 15, rotometro 66%.
4: Io non sono, a lotta non c'entra niente.
0: Gemelli, state bene soprattutto con voi stessi. Il sole vi illumina regalandovi una vitalità ai limiti del fastidioso. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
5: Carlotta, sei single?
0: No, Cancro, ultimi influssi positivi da Venere, approfittatene ed esprimete i vostri sentimenti, mandate quel messaggio che avete salvato nelle bozze, magari uscite di casa, dite a quella persona quello che provate. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
6: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
0: Mi pare di sì. Leone, settimana soddisfacente per la vostra vita lavorativa, le cose sembrano incastrarsi perfettamente tra di loro, un sogno che diventa realtà. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
7: Ma no, vai,
0: e poi
7: cieche!
0: Sta succedendo? Oh, wow! Vai Ale, sta volando. Vergine, tocca a voi, qualche difficoltà sul lavoro, ma tutto sommato meglio così. A voi le sfide piacciono, grazie a Mercurio e alla vostra energia riuscita ad affrontare tutto molto bene. Sfigometro meno 15 e rotometro 58%.
8: Bravo con

0: Bilancia, il vostro turno. Comunicazione emotiva non facilissima in questo periodo. Cercate di non incolpare il partner e fatevi magari un esame di coscienza. Spigometro meno 10 e rotometro 14%.
1: Ma strappiamoci chi è le mutande, sì!
0: Scorpione, ragazzi, il sole vi regala una nuova vitalità. Prendetevela tutta, godetevela, perché avete voglia di un po' di aria di ferie. Effettivamente, come darvi torto. Spigometro meno 15 e rotometro 89%.
2: Ah, De Biasi, mi fai contento.
0: Non puoi vedere il mio disappunto. Sagittario, avete tanti impegni da gestire, ma grazie a Mercurio siete in una botte di ferro, concentratissimi e pronti a portare a casa dei bei risultati. Sfigometro meno 15 e rotometro 77%. Che resta tutta Capricorno, non siete proprio al top della forma, ma nonostante tutto riuscite a non crollare, anzi mantenete anche una bella dignità. Spigometro meno 14 e rotometro 72%. It's beginning
2: to look a lot. No!
0: Sì, ma sai che mi sento meglio, non sento neanche più il caldo quando parte Michael. Sì. Vai, rimettila!
2: Ma Michael lo chiama come se fosse suo amico.
0: Il mio amico Mikey. Acquario, osare più del dovuto potrebbe catapultarvi in una situazione un po' difficile da gestire. Quindi valutate bene il da farsi, magari contando fino a 10, che fa sempre bene. Spigometro meno 13 e rotometro 66%.
3: Viva la serenità!
0: E poi pesci, rapporti d'amore facili, sereni, non vi sembra neanche vero. Intesa di coppia invidiabile. Spigometro meno 18 e rotometro però al 100%.
2: Dai, però basta, che dai, ragazzi, però pensiamo all'estate, per favore, dai.
0: Ma vabbè, Enrico, cioè non è che
2: no,
0: non è che
2: va cambia... bene Enrico, niente.
0: Dai, Enrico.
2: Sfida innanzitutto, dai, cambia la base, sì. Alessandro, per favore, dobbiamo fare la sfida, dai.
0: 3 2 1 via.
2: Dai, Alessandro, dobbiamo fare la sfida, solito. No. Ariete.
0: No.
2: Gemelli.
0: No.
2: Cancro.
0: No.
2: Scorpione.
0: No.
2: Leone.
0: Sì.
2: L'abbiamo detto insieme, Alessandro, è la prima volta che capita.
0: Siete gemelle del destino.
2: No, non siamo giù.
0: Amio.
2: Carlotta, posso vedere gentilmente la tua faccia? Brutta, ma faccia comunque.
0: Arrivo. Nel frattempo non dovevi dire qualcosa. Scusi.
2: Allora, dovevo dire, ragazzi, che non per... Allora, è uscito l'articolo di su Vivi Jesolo. Il giornale Vivi Jesolo,
0: sì.
2: Sia cartaceo che online, lo potete trovare sicuramente, insomma, Jesolo, cartaceo, poi online. L'articolo che parla della family, così, quattro chiacchiere che abbiamo fatto grazie a Vittorio Ferro. Ne ha parlato anche Tanitia nel suo programma. Volevo salutare Tanitia Ferrari, che è sempre... che ragazzi,
0: Tanitia.
2: Allora, a mani basse, come sempre, io lo dico, ma senza veramente, non senza fare sviolinate, ma veramente è la voce più bella che abbiamo in Italia, ok, radiofonica, ma veramente la più bella voce che abbiamo in Italia. Quindi appuntamento sempre con Company Maximum e anche Company Caffè, la trovate sempre,
0: sì,
2: durante il weekend. Tanitia, grazie per averci citato, Tanitia. In ogni caso, se volete qualche piccola curiosità sulla family, tanto noi diciamo tutto anche in onda, non è
0: sì
2: che
0: esatto da... diciamo che non ci sono grandi non spiattelliamo grandi segreti, perché noi siamo dei libri aperti.
2: Ecco qua, amici. Sei pronto, Alessandro?
4: Oh,
2: beh, ma se non ce lo dici tu, scusa.
0: Andiamo. No, Alessandro ci dice parlate, mi raccomando, però poi non ci dice quando sei pronto.
2: Quindi
4: sulle
2: note di
4: questo
2: tango c'è il
0: disco,
2: alza
4: il
0: volume.
5: Ora alza il volume.

0: del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix. Millennium Mix.
1: Esatto, Alessandro, perché era esattamente il 2000 quando Nari e Milani fecero questo brano, ovvero Computer Love. Loro erano gli Unconditional, disco alza volume di oggi. La

Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, quando sono le 8 e 4 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Schiaffo a Trump dal Senato americano che vota una risoluzione volta a limitare i suoi poteri di guerra e chiedere la fine delle ostilità contro Teheran. Voto insignificante e inopportuno, si scaglia il presidente americano che i media danno in calo di popolarità. Intanto, in vista del secondo round di negoziati con Teheran, si lavora per tornare al transito nello stretto di Hormuz e parte un tour diplomatico di Rubio in Medio Oriente. La tregua in Libano regge, fa sapere l'ONU. Sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
4: Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Cioè, non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
3: Emergenza caldo in Europa, temperature fino a 40 gradi anche in Italia, con 16 città da bollino rosso oggi. Ed è tutto, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.

0: e 3-2. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: viaggiando per il mondo. Loro sono Karol G e Manu Chao qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Attenzione, perché stiamo per regalare due biglietti per il concerto di Blanco il 29 giugno al Marostica Summer Festival Volksbank. Grazie a Radio Company e grazie anche a Due Punti Eventi. C'è con noi al telefono Greta dalla provincia di Treviso. Ciao Greta.
1: Ciao Greta, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Ciao a tutti. Bene, grazie. Voi?
1: Che no, fai? Noi bene, grazie. Che fai Greta? Sei a lavoro? Sei in giro? Cosa fai?
2: Studio giurisprudenza.
1: A che anno sei?
2: Al quarto.
1: Ok, quindi ci sei quasi.
2: Più o meno. Sì, speriamo. Cioè, okay.
0: Quanto ti mancherebbe in esami in pratica o in tempo?
2: Un annetto e mezzo.
0: Ok.
1: Ma Greta, l'obiettivo è fare l'avvocato oppure punti ad altro?
2: No, punto ad altro. Mi appassiona più il mondo notaio, questo mondo.
1: Brava Greta.
0: I notai fanno i soldi.
1: Sì, brava Greta. E subito la casa Bora Bora per Greta. Perfetto.
0: Intanto guarda, ti sono arrivati due biglietti per il concerto di Blanco gratis, così offerti da Radio Copre e da Due Punti Eventi. Con chi ci andrai?
2: Com'è?
0: Con chi ci andrai al concerto, dico?
2: Ah, con chi andrò? Con penso mia sorella.
0: Ok, perfetto. Ma siete fan? Siete fan di Blanco?
2: Sì, io tantissimo.
1: Ma una delle tante, perché siete tante sorelle?
2: Sì, siamo in cinque.
0: Porca miseria.
1: Tutte femmine?
2: Sì, no, quattro femmine e un maschietto piccolino.
1: Ma meraviglia, maschietto piccolino, per esperienza, perché anche noi abbiamo un fratellino molto più piccolo di noi, e immagino il bambolotto di casa, non so quanti anni abbia, però
2: sì.
1: Insomma
2: ne fa 8 ed è molto viziato, sì.
1: Coccolati, certo, figurati, certo, va certo. Bene. Va bene. Allora Greta, non devi fare più niente se non andare a goderti il concerto di Blanco. Se vai e se hai voglia, tante storie, tante foto, tagga sempre Radio Company, goditi la serata e facci sapere quando avrai casa Bora Bora, che veniamo a trovarti, certo. Va bene?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao Greta.

0: of Chinatown, Harris and Dirk qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family, e adesso è pronto con noi, a fianco a noi, Vittorio Ferro, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Tutte, tutte. Vi vedo sul giornale stamattina.
0: Sì, sì. L'abbiamo detto anche prima, però sì. Per chi si fosse appena collegato, è uscito questo articolo su Vivi Jesolo.
1: Sì, infatti, vi ho visto molto in forma, molto...
0: Beh, grazie a te perché ci hai intervistato tu, quindi tu, sì, tu sei tutti in retroscena.
1: Facciamoci i complimenti a vicenda, sì, fino allo studio.
0: Sì, sì, sì. Allora, lo troverete cartaceo ovviamente anche, sì, online. Vivi Jesolo, un po', sì, un articolo su Radio Company, ma nello specifico questa volta sul, sì, programma La Family, ecco.
1: Sì, sì.
0: Passiamo oltre perché sei, sì, accompagnato.
1: C'è Nico Schiudetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
2: Ciao, ciao, buona giornata.
0: Buongiorno.
2: Ben ritrovati a tutti, buon dì.
1: Ciao Nikos. Allora, siamo pronti a sentire del caldo, vai.
2: Sì, insomma, la mattina è un po' la solita, sì, che raccontiamo da giorni, ma perché non sta praticamente succedendo nulla, anzi stiamo snocciolando record su record attualmente sull'Europa occidentale. Ieri valore record mai registrato in Francia, 44 gradi e mezzo, comunque tantissime località anche ieri hanno superato i 42 gradi sullo stato francese, oggi anche l'Inghilterra con 37 gradi attesi a Londra, quindi questa bolla di aria calda addirittura si spinge ancora più a nord sulle isole britanniche, e poi nel fine di settimana sarà il clou dell'Italia, quindi quello che stiamo sperimentando è ancora un caldo non particolarmente eccezionale sulle nostre regioni settentrionali, nonostante i 35-36 gradi, perché il grosso della bolla calda arriverà proprio nel fine settimana e nella giornata di lunedì prossimi, con valori termici attesi su tutta la pianura padana, ovviamente anche sulla pianura veneta, che sfioreranno 39-40 gradi in alcune località della bassa pianura proprio in vista di sabato e domenica. Quindi attenzione, perché nel weekend molte località di pianura andranno al di sopra dei 35 gradi, con fortissimo disagio appunto per il grande caldo, non solo di giorno ma poi anche le notti. Saranno notti tropicali, ovvero quando le temperature non vanno al di sotto dei 20 gradi, con minime che probabilmente si fermeranno a 24-25 gradi in questo weekend. Qualche temporale di calore ci sarà, ma stiamo parlando appunto di temporali di calore che non apportano fresco e rimarranno quasi del tutto relegati alle zone montuose, quindi Alpi, Prealpi, al più qualcosa si muove sulle limitrofe zone pianeggianti, pedemontane, però altrove. Appunto non succederà nulla, saranno mattinate, pomeriggi soleggiati, molto caldi, con venti deboli, e questo anticiclone ci accompagnerà almeno fino alla giornata di lunedì e martedì, con forte caldo non solo in Italia. Probabilmente batteremo i record in questo weekend, non tanto questa volta sulla Francia e sull'Inghilterra, dove le temperature caleranno, ma sull'Europa centrale. Probabilmente Germania, come Berlino, toccheremo anche qua i 40 gradi, comunque insomma è un'onda calda che dalla Francia si sposterà proprio verso l'Italia e tutta l'Europa centrale. Vi lascio con i possibili cambiamenti, sicuramente prima di Natale, no dai, a parte gli scherzi, con il mese di luglio, quindi la, sì, prima decade di luglio dovrebbe indebolirsi questo anticiclone, aria un po' più fresca, mettiamo così, oceanica, dovrebbe riportare qualche temporale, un ridimensionamento del caldo proprio nel corso della prossima settimana, quindi bene, insomma, c'è da portare pazienza ancora 6-7 giorni, poi dovrebbe ridimensionarsi questa, c'è, forte ma soprattutto lunga e persistente, sì, ondata, okay, di caldo.
0: C'è un lieto fine, insomma,
2: sì,
0: dai, più...
2: sì, come tutte le infatti... storie, c'è sempre un lieto,
1: sì,
2: fine.
1: Esatto, è come quando piove sempre,
0: non può fare sole per sempre.
1: Esatto.
0: Grazie Nikos.
1: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, buona giornata,
0: ciao,
2: a voi.
0: Ciao.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ma porca miseria. Talk to you, stavo dicendo. Ciao amici, siete su Radio Company, come va? Tutto bene? Alessandro si è distratto, perché si è distratto.
1: Giustamente, no, giustamente il brano. Sisma. Tra l'altro il brano era Talk to you, eh? Proprio, cioè.
0: Io che parlo a vuoto.
2: Esatto, fatto apposta.
1: Vabbè. Buongiorno amici,
0: che
1: Radio Company.
0: Che stavamo dicendo?
1: Allora, noi vi avevo chiesto una domanda molto scomoda, ma chi è più, diciamo, audace ci ha svelato che l'ha fatto o che non l'ha fatto, perché qui è questione di ragazzi. Tanto siete in una safe zone, non vi preoccupate.
0: Sempre.
1: Cioè, nel senso, qui non vi giudica nessuno, cioè prima o poi.
0: Ah, ma perché abbiamo fatto il domandone sul chi ha spirciato? Avete trovato qualcosa?
1: Ciao Bianca, nel frattempo.
0: Nel frattempo, perdonatemi.
1: Allora,
0: sì,
1: no,
0: qua
1: figurati.
0: C'è.
1: Allora, la domanda era appunto: avete nella vostra esistenza prima o poi sbirciato il telefono del vostro partner? Sentiamo.
3: Controllato scrollando social e chat, mai, perché non so il codice di sblocco. Però la puntatina con l'occhio ogni volta che c'è il telefono lì vicino, che si illumina lo schermo perché arriva la notifica.
0: Quello sempre, dai, una sbirciatina non conto male a nessuno.
1: Stefano scrive: ciao raga, il controllo del mio cellulare è di mia moglie, lo fanno i miei figli, tipo mamma ti ha scritto tizio, dice papà ti sta chiamando, cioè praticamente i figli hanno in mano il telefono.
0: Papà ti sta chiamando Jessico Calcetto.
1: No, e subito la chi è Jessico
0: Calcetto?
1: I recidivi hanno il telefono immacolato, purtroppo gli altri sono solo pivelli alle prime armi.
0: Oh!
1: Oh! Oh! Eh no, perché qua si svelano tante cose, ragazzi.
0: Ma allora forse uno deve devi temere quello che sembra intemibile. Vabbè, insomma amici, se avete voglia 3332688688, così si parla di sbirciatine, così just for curiosity al telefono del vostro partner.
1: Just for curiosity, vabbè.
4: Ciao a tutti, volevo sapere se Carlotta ha partorito, sì o no.
1: Ma perché sì!
4: Io lo so. Buona giornata a tutti.
0: Bianca, cosa dici? Sì, sì, lei è qui. Mi pare di

0: Company. Allora, sbirciatine sul telefono del proprio partner, se vogliamo chiamarle così.
1: Sbirciatine, guarda qua. Dai.
0: Vabbè, questo ha un nome WhatsApp che vabbè, non lo posso. Sbirciatina mi. Ma ragazzi, non potete chiamarla sbirciatina.
1: Questa non è sbirciatina, questa è illegale, sì, dai.
0: Ascolta,
1: okay,
0: questo messaggio. Sbirciatina, mentre dormiva usando il suo pollice per sbloccare il cellulare e poi scoprire che è un galletto. Quella volta gli ho fatto venire un infarto.
1: Sì, vabbè, però, cioè, posso dirti, allora, per quanto lui possa aver, cioè, per quanto tu possa trovare veramente ragazzi, qualsiasi cosa lì dentro, ma, però comunque, mentre dormiva, ha usato il suo pollice per sbloccare il telefono, cioè, non è una cosa carina.
0: No, allora, ma voi immaginate la scena, sì, prendere il pollice finché la persona sta dormendo e appoggiarla su, guardate che c'è
1: immaginati se si sveglia e tu,
0: non è col suo pollice in mano, cosa gli dici? Amore, volevo farti una coccola.
1: Sì, col telefono.
0: Sì, esatto.
2: I nostri telefoni non hanno codici di sblocco, hanno il segno, diciamo, sì, ma io so il suo e lui sa il mio.
0: Certo.
2: E onestamente non ci viene da controllarli. Sono sempre lì a disposizione, se a volte lui può prendere in mano il mio perché boh, non so, deve mettere qualcosa in vendita su qualche mercatino, come io posso prendere in mano il suo e boh, controllare un'app che io non ho.
3: Io sì, e ho trovato tutte le prove che mi servivano per dimostrare che mi stava tradendo con varie persone.
1: Comunque, ragazzi, un triatleta.
0: All'amica di prima che vende sui mercatini, ma tu sei sicura che lui non venda se stesso?
1: Ma no, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: Company. Molti ci scrivono, io ho controllato, e che dire, meglio piangere in limousine che alla fermata del bus. Io sarò cornuta, ma lui è cervo.
1: Mamma mia! Ma stamattina c'è una cattiveria pazzesca!
2: La Family Beach.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Amici, buongiorno. La family sta per concludersi. Ciao Vivi.
1: Ciao.
0: Sai che, Carlotta, sì? Stavo ragionando sul fatto che prima o poi dovremmo fare una puntata con Viviana.
1: Ma dai, bello, facciamola.
0: Sì. Facciamola, però, tipo una puntata diario segreto, cioè una cosa un po' hot.
1: Il diario segreto di Viviana,
0: sì.
1: Ragazzi. No, ne ho da raccontare.
0: Quindi se perché stamattina abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, sì, se hanno mai sbirciato il telefono del proprio partner.
1: Allora, aspetta, io a Viviana,
2: sì, raga, l'ho
1: a
2: fatto.
1: Viviana, nel fuori onda le stavo per chiedere: Viviana, ma tu sei stata più tradita o più hai tradito?
2: Ma allora, io se sono stata tradita non lo so. Penso di sì.
0: Non hai mai sgamato nessuno?
2: Non ho mai sgamato proprio il tradimento. Qualche chat, qualche cosa, sì. Quello, okay, sì, però il tradimento in sé, no. A me non mi hanno mai scoperto invece.
1: Wow!
2: Non mi ha scoperto nessuno.

0: Le 9 e un minuto, ciao, domani addio. Ciao amici.
1: Radio Company Time.
2: Ciao domani.
3: Breaking news.
4: Ancora una giornata bollente per la penisola italiana, dove sono salite a 16 le città con il bollino rosso. Secondo gli esperti, la bolla d'afa sarà più intensa al nord nei prossimi due giorni, in cui il numero di città in rosso è destinato a salire. Partite le ordinanze per limitare le attività produttive in aree esposte nelle ore più calde. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, così il 27enne albanese che alla guida di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano e ha provocato l'inseguimento fatale ad un agente in moto. Il giovane, rintracciato e ascoltato dal magistrato, è già sottoposto a obbligo di firma. Non mi sono accorto di niente e chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, le sue parole. Mondiali di calcio, una doppietta di Cristiano Ronaldo griffa la manita del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si tratta della prima vittoria dei lusitani dopo il pari del debutto con il Congo. Delude invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Si giocherà la qualificazione nella gara contro Panama. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza.

0: Lamiere blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati. Zanzariere, Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me su Radio Company. Allora stiamo facendo un po' lo studio aperto della situazione, chiedendovi come state combattendo il caldo. Non bisogna fare come me, ovvero non bisogna uscire nelle ore più calde, non bisognerebbe mangiarsi più o meno tutto il menù del ristorante, magari cose fresche, magari bere tanta acqua, ma voi sapete fare di meglio. Allora, c'è intanto chi ci scrive: ecco l'acqua di San Giovanni sul mio terrazzo ieri sera. Un abbraccio, Barbara, da Milano. Dai, che bello! E anche lì c'è questa usanza, ci fa vedere proprio la foto con i fiori, perché ieri un matto del mattino ci aveva ricordato che c'è questo rituale nella notte tra il 23 e il 24 giugno che dovrebbe portare fortuna e benessere. Quindi raccogliere alcuni fiori, metterli fuori in una bacinella dell'acqua e lasciarli decantare lì fino al giorno dopo, ovvero fino ad oggi. Sentiamo voi, Matti.
2: Buongiorno Vivi, sono Ciao. Michele. Sì. Ti lancio il mio invito a pranzo. Eccola. Però pranzo in piscina, direttamente sulla piscina. Ah. Facciamo pranzo là. Ci ti va bene?
1: Mi va bene, mi va benissimo. Allora, se vuoi puoi giocare a Una vita da Viviana, che è il gioco social, quindi andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company per scoprire come vincere, o se no mi inviti in un'altra piscina. Eh beh, pranzo in piscina, ragazzi, ci sta. Ci sta tutto d'estate, perché tanto tu mangi, poi ti butti. No, dovresti aspettare 2 ore prima di buttarti in acqua, in teoria, se è fredda, cosa che io non ho mai fatto, capirai. Mia madre con 6 figli, cioè, sai come correvamo, ci lanciavamo, vienici a prendere. No, per fortuna non è mai successo nulla. Abbiamo un'altra matta che ci dice come combatte il caldo.
3: Ciao Radio Company, da stamattina che vi sto ascoltando.
1: Grazie.
3: Stamattina presto, io sono a lavoro attualmente e il caldo lo combatto sparando la cacca dei cavalli.
1: Perfetto.
3: Quindi direi che non siamo molto sul pezzo.
1: No, non siamo molto sul pezzo, anche se dai, la cacca di cavallo ha proprio delle proprietà che rinfrescano. No, te la spalmi? No, vero, assolutamente no.

0: piaciuto questo pezzo ripreso da David Guetta insieme a Milky, Just the Way You Are, su Radio Company. Allora, c'è chi combatte il caldo tra i matti del matinè bevendo birra, si rinfresca idratandosi. E poi Roby, ciao Viviana, io faccio una bella sauna facendo le pulizie di casa, poi doccia e accendo l'aria condizionata e riposo. Quindi tu vai sul grande classico, cioè lavori e poi ti butti in doccia, che ci sta almeno 4-5 docce al giorno, ci facciamo fredde, e poi aria condizionata a palla. Io però quello non riesco tanto, cioè un pochino sì, però a palla mi fa venire il mal di gola. C'è un reel che mi ha fatto molto ridere, che praticamente dice: quando sono in macchina con quell'amico che odia l'aria condizionata e vuole aprire i finestrini, e si vede questo che strizza la maglietta bagnata, perché comunque pure aprendo i finestrini, voglio dire, si arriva un po' d'aria, ma l'aria è calda, e quando è così, per chi ama l'aria condizionata è un problema, ci vorrebbero buttare fuori dalla macchina, noi che invece non l'amiamo. Allora vi dico che nei prossimi giorni, quindi tra oggi e domani in particolare, città con bollino rosso in Italia che continuano ad aumentare: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia e poi Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La città più calda, a quanto pare, con 41 gradi sarà Firenze. E vai, mamma mia, aiuto.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
2: Ancora una giornata bollente per la penisola italiana, dove sono salite a 16 le città con il bollino rosso. Secondo gli esperti, la bolla d'afa sarà più intensa al nord nei prossimi due giorni, in cui il numero di città in rosso è destinato a salire. Partite le ordinanze per limitare le attività produttive in aree esposte nelle ore più calde. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, così il 27enne albanese che alla guida di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano e ha provocato l'inseguimento fatale ad un agente in moto. Il giovane, rintracciato e ascoltato dal magistrato, è già sottoposto a obbligo di firma. Non mi sono accorto di niente e chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, alle sue parole. Mondiali di calcio, una doppietta di Cristiano Ronaldo griffa la manita del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si tratta della prima vittoria dei lusitani dopo il pari del debutto con il Congo. Delude invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Si giocherà la qualificazione nella gara contro Panama. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: that time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Lei, Don't Be So Shy, su Radio Company. Ciao a tutti matti del mattinè, buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana, un top dello scivolo. Io sono Viviana, parliamo di Ronaldinho, calciatore, ex calciatore del Milan, del Paris Saint Germain, del Barcellona, campione del mondo nel 2002 con la nazionale brasiliana, poi campione comunque sudamericano nel 1999, sarà attaccante del Ravenna che è in Serie C, quindi insomma torna a giocare in Italia. Poi quanto davvero sarà concretamente impiegato nelle partite lo scopriremo il prossimo anno, se rimarrà in panchina. Sta girando però questa foto che fa molto ridere, del bomber che prende il treno per Ravenna da Milano, ma si sbaglia, più che altro si addormenta e scende a Foggia, quindi si fugge da Foggia e scende a Foggia, cioè lui proprio davanti alla stazione di Foggia che fa tipo yeah, mi sono addormentato, mannaggia. A Ravenna era atteso con tutti gli onori, quindi striscioni, fumogeni, maglia numero 10 dei tifosi già pronta, e invece nulla, lui non si è presentato perché con gli occhi ancora mezzi chiusi e un borsone del Ravenna ha sbagliato fermata. Fonti vicine al giocatore raccontano che si sarebbe allenato intensamente durante il viaggio, con abbondante uso di capirigne di contrabbando, musica funk a tutto volume sparata in cuffia. Risultato, si è addormentato proprio come un sasso e quindi niente, nessuno l'ha svegliato, non volevano disturbarlo ed è finita così. Fa molto ridere questa cosa, che chiaramente non è vera, è un meme così per prenderlo in giro. Ma io vorrei sapere da voi, matti del mattinè, se vi è mai capitata magari una cosa del genere, in treno, in autobus, di addormentarvi e svegliarvi che eravate alla fermata sbagliata, nella città sbagliata, nel posto sbagliato, e come l'avete risolta la questione? Se vi va ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688 88. Bentornato Ronaldinho.

0: Bossa Nostra su Radio Company. Vedi, la Bossa Nova è proprio la canzone tipica, la musica tipica del Brasile, Brasileira, e noi stiamo parlando proprio di un calciatore brasiliano, ovvero Ronaldinho, che prossimo anno militerà nel Ravenna. Ma giocherà davvero? È quello che si stanno chiedendo un po' tutti i tifosi, tutti gli appassionati di calcio. Sentiamo un matto del mattinè cosa ci dice.
1: Ronaldinho, sì, o il suo procuratore, amico, non so, ha detto che lui farà una partita di esibizione, okay, e basta. Però non ha intenzione di giocare.
0: Va bene, quindi farà una partita, vuole fare l'ultimo gol, se non ho capito male, quindi almeno, cioè, deve provare a fare un gol. Se in quella partita non lo fa, magari ne giocherà un'altra, farà un'altra esibizione. Vabbè, vediamo che ci dicono, quali saranno le dichiarazioni ufficiali. Voi vi siete mai addormentati, non so, in treno, in autobus, e siete scesi a una fermata sbagliata, proprio come ha fatto Ronaldinho, che si è fatto il pisolino e invece di scendere a Ravenna è sceso a Foggia? Non è vero, è un meme che sta girando così per prenderlo un po' in giro e dargli il bentornato in Italia. Sentiamo voi.
2: Ciao Vivi. Ciao. Io posso dirti che una volta mi sono addormentata dal dentista, che
0: dai,
2: sembra molto strano.
0: Infatti.
2: Eppure erano le 2 di pomeriggio, si vede che avevo la digestione, dovevo fare il ponsino, mi sono addormentata.
0: Vedi,
2: dal dentista.
0: Vabbè,
2: ciao, buona giornata.
0: Ciao, e forse l'anestesia, e quindi ti ha fatto anche un po' quell'effetto lì di farti venire sonno, probabilmente. Poi sì, dopo mangiato ci sta la pennichella. Abbiamo un altro matto?
3: Valerio da Monselice.
0: Ciao.
3: A me è successo che dovevo andare a scuola alberghiera,
0: sì,
3: ad Abano. Ho preso il treno da Monselice e sono andato a Padova perché mi ero addormentato. Allora ho detto: torno indietro, prendo il treno per Abano.
0: Sì.
3: Le porte non si aprono,
0: no,
3: né ad Abano né a Monselice, ma a Rovigo. Sono andato a casa.
0: Guarda, a quel punto non potevi fare altro. Ma la giornata parte storta, continua storta. Vai a casa che è meglio.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Anche d'estate su Radio Company un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.

0: music. Everybody talk about pop music. Talk about pop music.
1: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Fever Dream, il nostro successo del presente, dal passato M con Pop Music. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: beautiful. Michael Bublé, It's a Beautiful Day su Radio Company, che si è esibito anche a una delle tre cerimonie di apertura proprio prima della partita Canada-Bosnia, perché lui è canadese e chiaramente i mondiali si stanno svolgendo anche da quelle parti, quindi bravo Michael Bublé. Allora, c'è un messaggio per quanto riguarda se vi siete mai sbagliati, siete scesi a una fermata sbagliata. Ciao bellissima Viviana, mi sono addormentato quando ho fatto un tatuaggio, no, quindi in un altro contesto, in un'altra situazione. Buona giornata, un abbraccio, Andrea da Trieste. Oh, ma voi proprio il dolore niente, non lo sentite, anzi vi fa addormentare. Beati voi, soglia del dolore altissima. E adesso soglia di freddure secondo me altissimo, ci auguriamo, perché oggi ne abbiamo davvero bisogno. E infatti oggi è mercoledì, quindi protagonisti voi matti del mattino con la corrida. Facciamo squillare le trombe perché è il vostro momento. Potete mandarci barzellette bruttissime oggi. Oggi ve le chiediamo proprio. Freddure, se vi va anche una canzone la potete cantare, una poesia la potete intonare, un'imitazione ce la potete fare, quello che vi va, quello che vi pare. Ma tanto poi lo sappiamo che andiamo sempre a parare su freddure e barzellette, noi vi mettiamo in sfida, mandateci la vostra performance al 333-2688-688. Come sempre il format prevede che noi peschiamo due di voi, due matti del matinè. Uno dei due cosa si beccherà? Degli applausi incredibili, un momento di grande orgoglio, di condivisione, della bruttezza probabilmente della battuta, ma c'è chi in bruttezza vi potrebbe superare, e a quel punto l'altro matto del mattino si beccherà dei bu cattivi. Non vediamo l'ora di sentirle, quindi mandatecele, scrivetecele, ma vogliamo sentire la vostra voce, quindi preferiamo la performance con un vocale al 333-2688-688. La corrida torna tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Punto Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
0: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria.

0: Shakira su Radio Company. C'è la teoria del complotto pure su di lei. Era davvero lei o non era lei all'apertura, alla cerimonia d'apertura dei mondiali? C'è chi se lo domanda, ma per me era lei, ragazzi. Cosa aveva? Perché aveva gli occhialoni da sole, un colore di capelli forse non naturalissimo. Ma non riesco a capire il motivo per cui c'è questo dubbio. C'è una sosia di Shakira che si aggira in giro per il mondo. Vabbè, lo dicevano anche di Avril Lavigne e di un sacco di altre artiste. Secondo me era proprio lei. Ragazzi, a proposito di momenti iconici, noi passiamo dai mondiali, dalle partite dei mondiali, alla corrida, capite? Come stiamo messi in questo mercoledì 24 giugno 2026, in cui voi siete i protagonisti assoluti, sia in onda, sia on air durante la nostra trasmissione, che sui social, perché poi vi replichiamo anche lì, quindi potete andare a riguardarvi sulle pagine social, in particolare quella Instagram di Radio Company. Allora, abbiamo due matti del mattino pronti con le loro freddure, dai, ci dobbiamo raffreddare un pochino, chi meglio di voi riesce a farlo? Sentiamo subito la prima, eccola.
1: Allora, il marito dice alla moglie ben vestita: ma non ti ha detto nessuno oggi che sei bella? Ma no. Dai, magari domani andrà meglio.
0: Vabbè, sei un cafone comunque. Ma come no? Meglio. Ma diglielo tu, no? Almeno. Ma guarda, veramente. Ma i gentiluomini dove sono finiti? Quelli sì che sono spariti davvero. Altro che Shakira e la teoria del complotto, che non era lei. Voi uomini che non fate complimenti. Va bene, dai. Comunque hai perso. Mi dispiace, qualcuno ti ha battuto. Sentiamo chi.
2: La prostituta va dal ginecologo.
0: La prostituta?
2: Il ginecologo gli chiede: mi scusi signora, ma quando ha il ciclo ha delle grosse perdite? Eh sì, ha detto 2-3 mila euro al giorno.
0: Beh, guadagna bene comunque. Perché non ha capito bene di quali perdite stesse parlando il ginecologo. Ragazzi, in effetti non può lavorare in quel periodo. C'è a chi piace, però c'è anche a chi piace. Grazie matti del mattino, ci avete rinfrescato con le vostre battute, le vostre barzellette brutte, che noi amiamo sempre di più. Ormai sono diventati un po' il marchio di fabbrica della nostra corrida, che torna anche il prossimo mercoledì.

0: Where is my husband? Su Radio Company. Allora, c'è una freddura lampo che ci è stata mandata da una matta del mattino e quindi io ve la leggo. Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole, secondo voi? Perché devono essere accompagnate dai genitori? Martino non l'aveva capita. l'avete capita, no? Vabbè, giustamente, come fanno? Da sole proprio no, non ci possono andare. Diamogli ragione a questo matto del matinè, bisogna dargli ragione. Va bene, io vi ricordo che la corrida torna il prossimo mercoledì. Volevo fare un saluto a tutti coloro che ieri sera erano al concerto di Max Pezzali a Roma. Avrei voluto esserci anch'io con il cuore c'ero, perché io conosco le canzoni degli 883 di Max Pezzali tutte a memoria, quindi ho visto qualche video. Vi dico però che insomma sarà in tour, non è che sta solo a Roma, arriverà anche a Bologna a fine giugno, il 27 e il 28, l'8 luglio a Padova, quindi magari un pensierino ce lo faccio. A proposito di concerti, state con noi fino alla fine perché ne abbiamo uno pazzesco da regalarvi. Sicuramente molti matti del mattino sanno di cosa parlo perché ci hanno ascoltato ieri e l'altro ieri, se no male, lo scoprirete tra pochissimo.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: 10:13 Runway su Radio Company, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, di cui protagonista ancora una volta Anna Hathaway, che è incinta del suo terzo figlio e ha nascosto, è stata veramente bravissima, fa scuola per come nascondere una gravidanza. Lei ha fatto tutto il tour promozionale e è riuscita a non farlo sapere fino a qualche giorno fa, in cui lei stessa ha postato un video in cui svela questa bella notizia. Come c'è riuscita? Beh, con abiti molto ampi, un abito rosso di paillette firmato Stella McCartney, che è in realtà un mini abito sotto, però sopra è parecchio ampio, quindi è riuscita a coprire la pancia, oppure con una gonna a ruota. Insomma, davvero fa scuola di stile, di moda, perché sfilare sul red carpet senza farsi accorgere, senza farsi scoprire, non era poi così facile, no? Perché i paparazzi sono sempre lì in agguato con le foto, per non parlare dei fan che guardano e controllano ogni minimo dettaglio, ogni minimo cambiamento del corpo delle star. Noi adesso vi proponiamo una bella novità, è quella di Tommaso Paradiso, detto Tommy Paradise, con Agitare Coca-Cola.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.

su Radio Company, che è arrivata subito dopo il suo matrimonio, perché lui si è sposato, Tommy Paradise, qualche giorno fa, il 13 giugno, con la sua Carolina. Beh, sarà stato un pochino agitato anche lui, magari l'avevano organizzato già da un po' di tempo, in effetti ne parlava da un po', però il momento in cui dici sì per tutta la vita credo che sia sempre un momento in cui un po' d'ansietta ti viene. E si sono sposati a Capalbio, beh, posto bellissimo dove ci sono tutti i VIP di sinistra principalmente, è una spiaggia considerata un po' così bellissima, e ci sono un sacco di personaggi famosi soprattutto che arrivano da Roma, perché comunque non è distante, e loro, essendo romani tutti e due, sia Tommaso che la nuova moglie, ovvero Carolina, hanno deciso di sposarsi in questo luogo veramente magico. Tra i vari personaggi famosi, tra i vari VIP, c'era anche Jovanotti, sì c'era anche lui, quindi poi c'è stata una grandissima festa. Tanti auguri a Tommaso Paradiso, che continui a regalarci anche tanta musica. E a proposito di musica, adesso è il momento per noi di regalarvi un super concerto. Sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival 2026 festeggia i suoi 20 anni di musica, di concerti, di live, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi eventi, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 30 giugno, che cosa succede? C'è un appuntamento imperdibile con

Certo, dal vivo i biglietti sono disponibili su Ticket One. Un'estate magica questa 2026, ve lo dico. In particolare al Milano Summer Festival, vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival dove l'estate incontra la musica. Un cartellone pazzesco, andatelo a vedere sulla pagina ufficiale su Instagram e anche su quella della Contatto Show Events o quella nostra Radio Company. Volete andarci gratis? Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando ernia! Ve la fate venire l'ernia a partire da ora!

0: Alvin, Ovi on the Drums, Godzilla su Radio Company. Concerti invece super attuali, perché stiamo giocando con Ernia. Martedì 30 giugno è al Milano Summer Festival. Tutti per voi, tutto per voi. Ernia, lo volete? Volete andarci gratis? Potete acquistare i biglietti su Ticket One. Ma noi oggi ve ne regaliamo due. Matti del mattino, che volete andarci e che urlate?
1: Ernia!
2: Ernia, Giulia da Padova.
0: Ciao.
2: Vi prego, domenica è il mio compleanno.
0: Cavolo.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: Ernia! Era solo di schiena.
0: Ecco, a posto.
2: Ernia! Vorrei proprio vederlo.
0: Hai ragione.
4: Ernia, non posso urlare, sono al lavoro. Ernia.
0: Immaginavo.
2: Sì.
0: Yes. Ernia. Avete ancora veramente tanti giorni per provarci. Sentiamo altri matti del mattinè. Vai.
2: Ernia!
0: Mamma mia.
2: Ernia!
0: Vi viene sto giro.
2: No, io che sono in macchina, la gente che mi prende per matta, che urlo.
0: Lo so.
2: Ma soprattutto sto andando dal medico perché ho la visita proprio per l'ernia.
0: No, non è vero.
2: Perché ho male al collo, gente.
0: Non ci credo.
2: Incredibile, no.
0: No, vabbè. E allora, cara Elvira, vinci proprio tu. Li abbiamo regalati a te questi due biglietti per ernia.
2: Incredibile.
0: Sì.
2: No, non ci posso credere.
0: Credici.
2: Che bello, ho vinto io.
0: Dai, e vai.
2: Grazie.
0: Prego, due biglietti per te, vai con chi vuoi, divertiti il 30 giugno, fai stories, tagga Radio Company. Poi facci sapere però il referto del medico, se l'ernia ce l'hai o non ce l'hai. In ogni caso, il biglietto per ernia, quello è assicurato. Grazie a tutti i matti del mattinè, avete partecipato in tantissimi. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
5: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: AJ, Flamenco Paranoia, il nostro successo del presente dal passato, Aswad con Don't Turn Around. Ci salutiamo, matti del mattino, e ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti scapocciati, uno perché farà un caldo pazzesco, due perché sarà giovedì, che per noi matti del mattino è la vigilia del weekend, e vai, dai, dai, dai, che ci siamo veramente vicini. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La premier Giorgia Meloni non vede rischi di contraccolpi dopo gli attacchi di Donald Trump, ma afferma che questi l'hanno sinceramente colpita. Ha chiarito che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità, ha detto, e che non intende continuare ad alimentare il confronto. Il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha confermato che l'ONU avrà la possibilità di ispezionare i siti iraniani dedicati all'arricchimento dell'uranio. Questo segue le dichiarazioni del presidente americano Trump e del suo vice Biden in merito ai controlli. Appunto, Teheran aveva precedentemente specificato che non saranno ammessi controlli nei siti colpiti da danni bellici. Torniamo in Italia. Oggi sono 16 le città italiane del centro-nord con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Altre 9 città sono in allerta gialla o arancione, mentre Genova e Bari, che domani passa al rosso, sono attualmente in arancione. È stato inoltre attivato il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e assistenza. La circolazione ferroviaria in Germania è ripresa dopo un'interruzione totale causata da un grave guasto ai sistemi di comunicazione. Il blocco ha interessato l'intero territorio nazionale, costringendo Deutsche Bahn a fermare tutti i convogli nelle stazioni. Il blocco di 3 ore della rete è dovuto ad un aggiornamento del software, convogli ripartiti dopo la mezzanotte. Giornata pesante per le borse a causa delle vendite sui titoli tech ieri e stamane, mercati deboli, tutte le piazze in negativo, Milano compresa, spread a 73 punti base, già giù petrolio e oro, debole l'euro sul dollaro. Lo sport è mondiale, la Colombia batte il Congo per 1-0, Croazia elimina Panama, Inghilterra Ghana 0-0, Portogallo Uzbekistan 5-0. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Pelle, Sienna Spyro con Material Lover, il disco che apre le nostre due ore insieme. Amici e amiche, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. È il momento per voi e per noi di ascoltare la nostra sigla.
0: Grazie.
1: Una giornata strana nelle nostre menti, così placide, tranquille.
0: E soprattutto... il 24 di giugno alle 11:05 sta cominciando Snack.

0: Con le mani al cielo, non al seno.
1: No, al seno ci aveva capito.

0: Secondo me potremmo sentirne delle belle, perché volete? Ognuno crea la propria tecnica. Guarda che ci sono persone che hanno fatto l'adolescenza così, ma vantandosi di tecniche particolari.
1: No, tecniche per aprire i reggiseni, ma non per toccare le tette.
0: Ma erano proprio quelli ta-tac, ta-tac, ta-tac.
1: Vabbè, ditecelo.

0: Jason Derulo insieme ad Aido, When I Love Sucks. Allora, a proposito di sganciare dei giusti, ecco, no, mi è venuta solo una curiosità. Sono andato su Google, ho digitato una
1: come
0: frase
1: sganciare
0: molto
1: i reggiseni,
0: tecniche per sganciare il reggiseno. E a volte ci sono, l'intelligenza artificiale di Google dovrebbe dirti: ma fatti gli affaracci tuoi.
1: Vabbè,
0: oppure impara sul
1: uno
0: campo.
1: Vabbè, se uno è inesperto, voglio dire, è giusto che arrivi preparato al momento clou.
0: No, anche perché dice, sganciare un reggiseno, specialmente con una mano sola, richiede pressione mirata e movimento fluido. Cosa sei?
1: Vero.
0: Un ladro.
1: È vero. Poi con una mano non sono capace neanch'io. È difficile, eh?
0: Che cavolo ne so io, non lo so.
1: Non
0: come
1: sganci
0: da soli, come si fa
1: tu
0: a toglierselo?
1: Tu vai con le poppe al vento.
0: Io, sì,
1: tu.
0: Io sono un libertino.
1: Mamma mia.
0: Comunque, senti, sì, ti danno un sacco di indicazioni tra la chiusura a gancio. Tipo con il dito medio spingi delicatamente la parte inferiore della fascia verso la schiena, con indice e pollice pizzica leggermente le due estremità avvicinandole tra loro, quindi fai scivolare i ganci fuori dagli occhiali. Senti che poesia. Martino, stai vedendo se avevi una tecnica buona?
1: Cioè, avete finito.
2: Mi fanno male le dita.
1: Io vi sto guardando con grande pietà.
0: Mamma mia.
1: In questo momento.
0: No, però è curioso come
1: curiosissimo
0: si imparino tante
1: guarda
0: cose ogni giorno.
1: Spero che siate restati all'ascolto, amici ascoltatori. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con cose, dai, più serie.
0: Sì, sì, certo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle.

0: saperne di più?
1: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie.

0: che gli devi dire?
1: Cosa vuoi dire?
0: Cosa gli vuoi dire a Bruno Mars? Questo è l'ultimo singolo, piano piano stanno uscendo tutte le canzoni, tutti i singoli che faranno parte del suo nuovo album. Questo nel particolare si chiama On My Soul.
1: Che bello, tra l'altro l'album si intitola The Romantic e poi The Romantic Tour. Sarà in Italia a San Siro il 14 e 15 luglio.
0: Lo so, credo da mo che sono finiti i biglietti.
1: Da prima che scrivesse l'album sono finiti i biglietti.
0: Sì, proprio.
1: Meraviglioso. Comunque dopo erano passati 10 anni da quando lui fece un progetto solista, quindi un album solista, poi tante collaborazioni negli ultimi 10 anni, però il suo progetto proprio
0: quindi grande,
1: ci ha ragionato un bel po',
0: tanta roba. Chissà se i fan di Bruno Mars si comporteranno come i fan di Ultimo. Sai
1: è
0: che
1: vero.
0: C'è il concerto di Ultimo tra 2 settimane, precisamente se non sbaglio il 4 luglio. La gente si è già accampata, già tutti in fila.
1: Sì, ci sono dei video di persone che hanno già praticamente piantato la tenda a Tor Vergata, credo sia. E l'hanno già piantato la tenda, hanno un frighetto, devono starci 11 giorni, non so come faranno.
0: Sì, ma non avete niente da fare, ragazzi. Cioè, 2 settimane accampati a Tor Vergata senza fare niente, solo con 40 gradi tra l'altro.
1: Quello è il problema, no? Loro sono sotto una tensostruttura dove hanno messo quindi ancora meglio, però che fa un po' l'effetto forno,
0: appunto.
1: Però veramente ci sono dei personaggi famosi per cui sei disposto a fare qualsiasi cosa.
0: Sì. Chissà, cioè, quelli di Bruno Mars,
1: ma non si sa.
0: Invece, amici, caso di cronaca sta praticamente diventando. Siamo a Trieste, amici triestini all'ascolto, lo so che non ne potete più dei turisti che arrivano e che si lamentano del bagno che si chiama La Lanterna, conosciuto come il Pedocin, che è l'ultima spiaggia in Europa ad avere la distinzione tra uomini e donne.
1: Praticamente c'è questo muro che divide la parte maschile dalla parte femminile, che termina proprio con l'inizio del bagnasciuga. Sì. Quindi tu devi andare in acqua.
0: Se vuoi
1: passare da una parte all'altra, ovviamente l'incontro, c'è la fine di questo muro.
0: Acque neutre, ecco, però la spiaggia tradizionalmente è una cosa veramente che viene da tanti addietro, ed è l'unica rimasta in Europa, l'ultimo bagno che c'è a mantenere questa tradizione.
1: Allora ci sono dei pareri contrastanti, c'è chi dice siete ancora al medioevo,
0: ma vai da un'altra parte,
1: e c'è chi invece difende la tradizione, nel senso è un fattore folcloristico.
0: Bravo,
1: forse,
0: non è neanche tradizione, non è che dici in spiaggia o gli uomini o le donne, è folcloristico. Se vuoi stare col partner, con gli amici o quello che è, o vuoi andare a rimorchiare, vai in un'altra spiaggia, secondo me. Quella non gliela toccate, ma non rompete le scatole. E invece sembra che le scatole le stiano rompendo. È il caso di questa coppia di turisti che tranquilli sono, loro sono andati, un lui e una lei, e si sono spaparanzati nella spiaggia degli uomini. Quando è stato chiesto, è stato detto alla signora: guardi, questa questa spiaggia è fatta così, lei si deve spostare. Insulti, minacce, vergognatevi, sussisti di merda, buzzurri, orrendi. È dovuta intervenire la polizia perché questo gli stava mettendo le mani addosso.
1: Ah, però c'è anche una bella grinta. Allora, in tutto questo, secondo voi sarebbe giusto cambiarla? Invece sì. Fa parte del folklore, comunque della, diciamo così, delle attrazioni di una città? Cosa ne pensate?
0: Intanto parliamone, diteci la vostra al 333-2688-688.

0: la sua The Seeds. Allora, abbiamo già una testimonianza proprio sul posto.
1: Sì, tanti messaggi con tante opinioni, però intanto sentiamo lui che in quel momento, durante la rissa scattata al Pedocin di Trieste, la spiaggia divisa tra uomini e donne, lui c'era.
2: Si chiama il Pedocin, è una cosa storica di Trieste che è rimasta ancora dagli anni 20 e 30, qui abbiamo milioni di miliardi di lidi. Questo qua è proprio particolare. Infatti. Perché gli uomini, da una parte va gli uomini e da una parte va le donne. Beh, si paga una stupidaggine per entrare, è una cosa folcloristica molto bella. In più, questa cosa che avete parlato voi, io c'ero, ero là, perché ogni tanto noi uomini o donne ci piace prendere il sole praticamente una parte dall'altra prima dell'inizio dell'estate. Quindi questi qua hanno inveito contro in maniera molto brutta, in maniera molto pesante, come avete detto voi, ma hanno sbagliato loro, perché è proprio una cosa che quando viene a Trieste sai che c'è anche qui, chiamiamola una questa attrazione tra virgolette, quindi sono loro che hanno perso la testa.
1: Fosse l'unica spiaggia di Trieste,
0: sì,
1: e fosse vietato l'ingresso alle donne o vietato l'ingresso agli uomini, allora ti dico una cosa sessista, perché io non ci posso andare, non ho alternative. Ma è una cosa,
0: ma in questo caso poi della serie dalla parte degli uomini non possono entrare le donne, dalla parte delle donne non possono entrare gli uomini.
1: Entrambi però hanno il diritto di andare in spiaggia.
0: Sì, non c'è
1: una
0: discriminazione. Volevo solo aggiungere questa cosa,
1: sì,
0: che ci hanno indicato che il muro finisce sul bagnasciuga, ma dopo ci sono le boe, quindi continua anche in acqua.
1: Però se non altro ti vedi.
0: Sì, ti vedi.
1: Ecco, puoi fare due chiacchiere da una boa all'altra.
0: Troviamoci alla boa del Pedocin, bellissimo.
1: Oh,
0: sembra
1: capito,
0: proprio
1: diventa anche una cosa
0: romantica.
1: Proibita. Comunque tanti messaggi, tanti siete arrabbiati neri, leggiamo tutto tra pochissimo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 15, lui è Cassio con Hurricane qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, state ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e Martino. Fino alle 13 saremo insieme a voi a fare un po' di polemica oggi.
1: Sì, giustamente, insomma, a dire la propria su una cosa che è successa a Trieste, insomma, questa protesta da parte di una fruitrice del bagno, la Lanterna, che era andata col marito nella parte degli uomini e le hanno detto: guardi che comunque qui è folcloristico e le donne vanno dall'altra parte, insomma c'è questo ricordo un po' di vecchie, ecco, abitudini.
0: Vi state scannando, sentiamo.
2: Ciao raga.
0: Ciao.
2: Che problemi ci sono? Si vuole va e chi non ci vuole non ci va. Ma sì, cioè, ognuno fa quello che vuole, non è obbligato ad andare su quella spiaggia. Ma che problemi ci sono?
0: Fosse l'unica poi, capito?
1: Cioè, poi, insomma, c'è qualcuno che dice una cagata pazzesca, ecco, il fatto del non poter andare.
3: Che ricordi anche minimamente come sono state trattate le donne fino a non pochissimi decenni fa.
0: Ma
3: in modo plateale, vergognoso, andrebbe totalmente eliminato. Non è che proprio siamo messi benissimo con il trattare le donne adesso, però fino a qualche decennio fa era veramente vergognoso, cioè da non poter laurearsi a non poter avere un lavoro, a non poter stare da sole.
0: Sì. Allora, e per fortuna ci siamo evoluti.
1: Insomma, ci siamo evoluti, diciamo che ci sono ancora degli ambiti in cui non le donne non vengono considerate, però voglio dire, in questo caso è diverso, cioè, non è che c'è una proibizione.
0: Ecco, allora facciamo una puntualizzazione secondo me molto importante, tralasciando tutti i discorsi che poi diventano pesanti su che cosa sulla vita delle donne e degli uomini ad oggi. Ma in questo caso specifico, un conto è se tu mi dici questa categoria è proibito fare questa cosa.
1: Qualunque essa sia, giustamente.
0: Sia categoria donna, categoria uomo, categoria bianco, categoria nero, categoria di una religione o di un'altra, tu per legge non puoi fare questa cosa perché a te è proibita. Allora lì ti dico, caspita,
1: vabbè, certo,
0: è discriminazione, siamo nel 2026, evolviamoci. Un conto è dire: ovunque possiamo fare tutto quello che ci pare, in questa spiaggia che è antica, gli uomini da una parte e le donne dall'altra, non è che è vietato a una delle due categorie, non è che la,
1: certo,
0: donna non ci può andare.
1: Vabbè,
0: o
1: assolutamente
0: l'uomo non ci,
1: no,
0: può andare.
1: Infatti ci sono dei vari consigli turistici che dopo vi diremo. Intanto su questo messaggio che dice questo: tutto questo polverone da parte di chi non sa che letteralmente a 2 minuti a piedi dal pedocin c'è lo stabilimento Ausonia senza divisioni.
0: Certo.
1: Ma e poi dà ovviamente delle motivazioni anche pro questo all'utilizzo della Lanterna e dice: non sei depilata, sei bianca cadavere, vuoi stare con le amiche, vai al pedocin, sei stanco di tua moglie,
0: ecco,
1: vuoi un po' di pace, vuoi parlare di calcio con i tuoi amici, vuoi poter non trattenere la pancia e anche magari fare qualche scureggia in pace, vai al pedocin.
0: Capito, non ti interessa tutto questo, vai a 50 metri più in là e state insieme.
4: Grazie che avete toccato questo tasto del pedocin. Allora, io sono triestina, il pedocin lo conosco benissimo, l'ho frequentato, non lo cambierei perché è un bagno un po' folcloristico, è il termine corretto. Anni fa era stato fatto anche un specie di referendum per capire se la gente voleva cambiare o no. La gente non lo vuole cambiare, va bene a tutti, uomini e donne che lo frequentano, è frequentato anche da famiglie con bambini, ognuno si prende i suoi spazi, donne di una certa età che si sentono più tutelate nelle loro disabilità.
0: C'è anche questo.
4: E quindi io personalmente a me piace così, non ci vado perché frequento altri bagni. Se uno non apprezza, c'è la Ausonia, 10 euro l'entrata. Oppure appunto anche barcola, anche gratis,
0: ecco,
4: se trovi posteggio. E non venga a rompere le balle qua. Ciao amici, ciao.
1: Mi piace perché

0: Company Snack, andiamo quasi in chiusura dell'argomento.
1: Sì, abbiamo veramente risvegliato, a parte l'animo dei triestini, non sapevamo che ci ascoltaste così tanti, quindi ci fa grande piacere. E io andrei a chiudere con questo messaggio. Ciao ragazzi, ma siete matti? Una spiaggia senza tette e culi? Un incubo!
0: Sì, no, questa è un'idea che sta andando avanti e vorranno promuoverla anche, che ne so, fumatori non fumatori.
1: Capito, no, allora lì cominciamo, a voglia.
0: Allora bisognerebbe farne 15.
1: Antipatici e simpatici, soprattutto.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2026. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Tempo di pensare all'estate.
10: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
11: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
10: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
12: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
12: Il tuo evento e la nostra passione
10: per un'estate perfetta.
13: C'Company, C'Radio.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa con Buon Vento, il nostro successo del presente. Giovanotti, tra l'altro, che è uscito oggi con un piccolo spoiler di un disco nuovo che uscirà venerdì insieme a Gabri Ponte.
0: Se volete andare a vedere le lavorazioni di un disco, cose varie della serie, come cambiano anche i testi, diciamo così o diciamo così?
1: Secondo che, vabbè, sorvoliamo.
0: No, però è bello vedere gli artisti che lavorano sopra.
1: Ascolteremo il singolo venerdì. Dal passato invece abbiamo riascoltato Imagination con Just an Illusion.
0: Allora, noi stiamo arrivando a mezzogiorno, anzi lo è a 59, eccolo qua, mezzogiorno in punto. A tra poco.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina. Fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
10: Top Car Service.
11: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
12: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati.

0: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
0: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
0: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
2: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore.

0: Gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Palmer qui a Company Snack. Allora, le recensioni della vostra giornata fino ad ora, ok? Quindi com'è andata, come è andata, quante stelle date, perché?
1: Sveglia traumatica e mattinata passata a fingere simpatia in ufficio aspettando solo la pausa pranzo. Menzione positiva, il cibo era ottimo, ho beccato tutti i semafori verdi al ritorno e nessuno mi ha fatto tirare giù qualche santo. Voto globale 3 su 5.
0: Ma scusa un attimo, solo 3? Solo 3? Il cibo era buono, tutto quanto, voglio dire, anche lì non c'è molta coerenza.
1: Ma la mattinata in ufficio, guarda che...
0: Vabbè, però insomma, voglio dire, è andato tutto bene, tutto bene. C'è qualcuno che dice: per ora, oggi per ora 5 stelle, caffè al bar offerto da un collega e traffico quasi inesistente.
1: Lusso.
0: Se continua così è da incorniciare.
1: Lusso, anche perché non risuccederà mai più.
0: No,
1: due
0: soprattutto
1: stelle.
0: Oggi pomeriggio ritornerà tutto quello che non è arrivato.
1: Due stelle, sono uscito di casa convinto fosse venerdì. Ho scoperto che è mercoledì.
0: Vabbè.
1: Già che hai dato la seconda stella è tanto, perché secondo me la delusione è al limite dell'inclassificabile.
0: Quello un pochettino, poi dice due stelle, sveglia che non ha suonato e corsa contro il tempo, però almeno il capo non se n'è accorto.
1: Anche di più allora.
0: Sì, anche io non avrei dato qualcuno in più.
1: Lei invece non mette le stelline, ma dice: ciao company, la mia giornata è iniziata così. Stavo andando a lavoro, ero a 100 metri dall'ufficio, fa inversione di marcia all'improvviso una macchina. Immaginate tutto il vocabolario che è uscito dalla mia bocca. Bene, alla guida era una suora.
0: Ah, ecco, vedi, vedi.
1: Buona giornata. Ah no, ha aggiunto le stelline.
0: Sì, cioè.
1: 5 stelle. Vabbè,
0: cioè,
1: su 10.
0: Cioè, perché la suora porta bene.

0: Gomez con Love On. Facciamo un grandissimo saluto a V, Mia, Alex e Luisa che si danno voto 5 stelle. Perché? Ci stanno ascoltando in macchina, dicono finalmente partiti per le vacanze. Macchina carica ad uovo, traffico onesto, felicità, voto 5 stelle.
1: Oh, bravi, buone vacanze.
0: Buon viaggio, buone vacanze. Buon viaggio, speriamo che il tenore resti quello.
1: Allora, c'è qualcuno che scrive: una stella, no. ho rovesciato il caffè sulla camicia appena uscita dalla lavatrice.
0: No.
1: Ma appena uscita tu o la camicia dalla lavatrice?
0: Ero appena uscita dalla lavatrice e mi sono tirata addosso il caffè, mannaggia.
1: Vabbè,
0: 3 su 5. 5. Colazione abbondante, doccia fresca, nessuna mail urgente. Poi ho pestato una cacchetta.
1: Vabbè, ma quella porta bene, quella porta bene.
0: E poi invece un fuori concorso, però io sì, lo leggerei questo messaggio. Ci mandano uno screenshot con scritto: questa è la recensione che avevo trovato nel 2015 per l'hotel Vela di Dubai.
1: Ah, ok, famosissimo.
0: Salve a tutti. Non so a cosa siate abituati, ma questo hotel è davvero scarso in tutto. Ah. Ho preso la suite deluxe uso singolo, 4.000 euro a notte.
1: Così? Noi siamo abituati a altre cose.
0: Vero schifo. Ah. Accoglienza da 4 persone che manco parlano italiano.
1: Cioè, l'italiano poi è una lingua che si parla in tutto il mondo. È un
0: colazione
1: po' come l'inglese.
0: Buona, ma io non la faccio mai perché non dormo. Perché dormo molto.
1: Frega.
0: La Rolls Royce che mi ha portato in hotel in riserva. E non accettano le prostitute in camera, anche se io ne ho portata una e ho provato a lasciare la mancia.
1: Niente, ma chi ha la prostituta all'hotel?
0: E non ha avuto tempo di fare l'amplesso.
1: Ecco,
0: quindi.
1: Mamma mia.
0: Ma spesso succedono queste cose, ricordo, e poi chiudiamo. Anche ho un amico di Palermo che abita a Palermo. Ha preso un appartamento da mettere in affitto per motivi turistici.
1: Sì, sì.
0: Recensione: una stella.
1: Perché?
0: Accoglienza meravigliosa, appartamento meraviglioso, in una posizione favolosa. Palermo però brutta, troppo sporca.
1: È una stella, sto porino che pulisce casa tutti i giorni come un matto.
0: Ma non stai recensendo la città di Palermo, non sei sul sito del comune.
1: È sempre così, le recensioni bisogna fidarsi, ma veramente prendendole con le pinze.
0: Amici e amiche, recensione da 5 stelle invece, quello che succederà tra pochissimo.
1: Ma certo, perché tra poco si gioca e si possono guadagnare 50 euro.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Malore in spiaggia, nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout, in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre. 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32. 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: that time.
1: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: canto.
1: No. Sì, se vuoi, gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, canta Giulio Pego.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa. Forse vabbè, non lo faccio più.
1: No, bellissimo.
0: Guarda, mi fermo solo perché sto lavorando ad un altro personaggio.
1: Certo, quindi tale quale show ti chiamerà subito.
0: Io spero. Guarda, se c'è qualche autore di tale quale show che ci sta ascoltando in questo momento, è fan di Radio Company.
1: E soprattutto se non c'è Valeria Marini, potete avere il vostro fenomeno.
0: Vengo io, degna sostituta. Dai, va.
1: Snackpot. Martino ha detto meglio che andiamo con la sigla del gioco, perché anche oggi vi regaliamo un buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super Voice. Insomma, cercate il punto vendita più vicino a voi e andate veramente a toccare con mano la qualità e la convenienza.
0: In queste sedi ovviamente troverete anche tutti i prodotti che appoggiano una bella iniziativa assieme anche a noi di Radio Company, che è Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, sito omonimo dove potete trovare tutte le eccellenze, le famiglie e le imprese che lavorano nel nostro territorio.
1: Un sito che è aperto ovviamente al consumatore ma anche alle aziende, certo. Quindi andate a controllare, magari fare parte di questa grande famiglia. Per giocare, anzi per vincere, bisogna partecipare al gioco, che consta in una domanda, appunto, sì. Stop, dovete rispondere correttamente a una domanda e mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta a questa domanda.
0: Regia?
1: Vabbè, c'è anche il momento dramma.
0: Allora, l'avevamo già fatto con l'imitazione di Max Pezzali, il momento dramma.
1: È drammatico proprio.
0: Va bene, amici, per 50 euro in palio. Andiamo in Francia. Quale ingrediente conferisce tradizionalmente alla salsa bernese il suo aroma caratteristico? La salsa bernese.
1: Sì.
0: A. Rosmarino. B. Basilico. C. Dragoncello o D. Salvia?

0: Flintstones and I con Gone Gone Gone, quando qui a Radio Company, qui a Snack, è arrivato il momento fatidico.
1: Allora, scopriamo questa salsa bernese per cosa è così particolare, da dove trai questo sapore, profumo meraviglioso.
0: Dal rosmarino?
1: No!
0: No! Dal basilico?
1: No!
0: No! Dalla salvia?
1: No! No!
0: Dal dragoncello?
1: No!
0: Sì! La salsa bernese, la bernese, è una salsa emulsionata aromatizzata con dragoncello e scalogno.
1: Ah, fantastico, grazie.
0: Tuorli d'uovo, burro chiarificato, aceto di vino bianco, scalogno, dragoncello, sale e pepe. Buono.
1: Leggerissima, comunque molto buona. A portarsi a casa i 50 euro oggi è Martina. Martina da Trieste o provincia di Trieste. Hai risposto correttamente, sarai richiamata dal centralone per i dati per la spedizione del buono.
0: Sapete che fino a dicembre, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, c'è un buono spesa in palio per voi, quindi se non siete stati fortunati oggi, potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Adesso passiamo la parola a Vittorio Ferro, il momento della redazione di sapere i titoli principali di Company News, e ovviamente in primo piano abbiamo questa canicola. E
4: infatti si riparte da dietro a poco, bollino rosso in 16 città italiane. Tutta l'Europa nella morsa del caldo, previsti 35 gradi anche a Londra e ad Amsterdam. Poi l'agenzia IEA ispezionerà i siti dell'uranio di Teheran. Liberati due italiani della flottiglia. Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di 3.0, sciame sismico in corso. Poi il pedocina, Trieste, turisti contro il muro e polemica. Parleremo anche dei mondiali di calcio, ovviamente, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense.
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Annalisa con canzone estiva, successo del presente. Per il passato invece Industry con State of the Nation.
1: Sei sempre più bravo, tesoro. Bravissimo. Amici e amiche, friends and friends, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13. Siamo arrivate alla fine. Diamo già il benvenuto in studio, Gigi, non mi guardare così. No, mi guarda. Ad Egidio Ferrante e Vittorio Ferro per le Company News delle 13.
0: E adesso, dopo, vabbè, arriverà tutto il resto. Quindi a belli conti 4.0, Pischelli.
1: Poi...
0: e via tutto il pomeriggio di Radio Company.
1: Okay. Interrogation.
0: Interrogation.
1: Dai, amici, siamo arrivati alla
0: ci
1: fine.
0: Siamo,
1: basta,
0: ci siamo,
1: salutiamoci.
0: Basta, ciao, ciao.
1: Ci sentiamo domani. Fate i bravi.
0: Ciao.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Qualche secondo e saranno le 13. Fate i bravi. Ciao ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Oggi sono 16 le città italiane del centro-nord con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, lo indica il bollettino del Ministero della Salute. Altre 9 città sono in allerta gialla o arancione, mentre Genova e Bari, che domani passerà al rosso, sono attualmente in zona arancione. È stato inoltre attivato il numero di pubblica utilità 1500 per fornire informazioni e assistenza.
6: Il caldo record che sta attanagliando la Francia continua a creare pesanti disagi. Ieri è stata registrata la giornata più calda dal 1947, mentre oggi si attendono temperature tra i 39 e i 40 gradi. Nel quarto giorno consecutivo di canicola si registra una corsa all'acquisto di climatizzatori con 30.000 unità vendute nella grande distribuzione in un solo giorno e vendite online raddoppiate rispetto allo scorso anno. In Bretagna un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete elettrica, causando un blackout per 68.000 utenze.
5: Gli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia saranno in Italia nella tarda mattinata. Arrivano a Fiumicino da Tunisi dopo un mese di detenzione in Libia. La Global Summit Italia annuncia la loro accoglienza ma esprime amarezza. Le critiche sono rivolte in particolare al ministro degli esteri per il silenzio assordante, dicono, e la mancanza di una condanna formale per le violazioni del diritto internazionale subite dagli attivisti. Prosegue la campagna Freedom All con Amnesty International con presidi in diverse città italiane.
6: I colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la prossima settimana, lo ha confermato una fonte pakistana sottolineando l'importanza di questi incontri per la diplomazia internazionale. Sebbene i dettagli specifici dell'agenda non siano stati resi noti, si prevede che verranno affrontate questioni di reciproco interesse. La ripresa dei colloqui è vista come un segnale positivo, ma resta alta l'attenzione sull'esito degli incontri.
5: La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento mortale dell'altra sera. L'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile è morto dopo essere caduto dalla moto durante l'inseguimento di un'auto con a bordo due giovani albanesi. Il 27enne arrestato alla guida ha dichiarato: "Non mi sono fermato, avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, chiedo scusa". L'indagato, già sottoposto ad obbligo di firma per un altro reato, è stato ristretto nel carcere di San Vittore. Il SUV e la moto sono sotto sequestro.
6: Il tribunale di Cassino ha deciso sul caso delle due sorelle Sara e Alisia di 12 e 16 anni ritrovate a Formia dopo essere state allontanate dalla madre. La giudice Valentina D'Acunto ha ritenuto che la madre abbia tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e abbia mostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti con il padre Stefano Di Giacinto. La responsabilità genitoriale è stata quindi affidata al padre. Le minori saranno seguite dai servizi sociali per 2 anni. Alla madre è stato prescritto un percorso psicoterapeutico urgente.
5: Cronaca: un taxi in panne ha causato un grave incidente nel centro di Roma stamane tra via del Tritone e piazza Barberini. Il veicolo, parcheggiato nei pressi di una banca, ha improvvisamente perso il freno a mano e scivolato per circa 50 metri, finendo sul marciapiede investendo una passante. La donna, trasportata all'Umberto I, versa attualmente in gravi condizioni.
6: L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. La scossa principale di magnitudo 3.0 si è verificata alle 3.02 con epicentro a soli 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. All'evento principale sono seguite altre scosse di minore intensità. L'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile di Pozzuoli stanno monitorando attentamente la situazione.
5: E cambiamo argomento. A Trieste è polemica dopo che una coppia di turisti al Lido Lanterna, conosciuto come Pedocin, ha ignorato la divisione per sesso, accomodandosi nell'area riservata agli uomini, nonostante il muro che separa le zone. La regola, immutata dall'epoca asburgica, prevede infatti la divisione per generi e la coppia di turisti ha accusato la città di essere arretrata e sessista. Sentiamo l'assessore Elisa Lodi, lavori, patrimonio e sport in comune a Trieste. Al Pedocin siamo al Medioevo?
7: Mi fa un po' sorridere, nel senso che mi dispiace per quello che è accaduto, ma questo stabilimento, che è uno stabilimento comunale, uno stabilimento storico nato nel 1900 ed è praticamente unico nel suo genere, unico in Europa. E dispiace quello che è accaduto perché i triestini lo vivono come una tradizione da non modificare mai, quindi la suddivisione donne e uomini non è vista come un retaggio medievale, ma anzi come espressione di essere di Trieste, di essere triestino, e viene vissuto appieno poi dalla nostra cittadinanza, perché lo stabilimento ha anche numeri di affluenza molto alti. L'ingresso costa 1,20 euro a persona al giorno.
5: Infatti la coppia di turisti ha preteso i soldi indietro, no? Cioè 1,20 euro a testa.
7: Sì, questo lo trovo un po' triste,
5: ecco.
7: Ma lasciamo perdere.
5: Ecco, la vostra spiaggia è divisa per sessi, poi alla fine comunque basta andare alle boe, no? Dove comincia il mare.
7: Sì, alle boe ci si può parlare tranquillamente nuotando, è suddivisa solo in quelle due parti, però nel cuore dei triestini e fa parte della vita del triestino ed è una struttura che è amata tanto.
5: Una polemica, insomma, così, che ha un po' infiammato queste ore, ma che è destinata a spegnersi, assessore?
7: Assolutamente sì, perché è la prima volta, io sono qui da 10 anni, è la prima volta che sento una polemica del genere, anche questi turisti che probabilmente non conoscevano la storia di Trieste e quindi hanno scatenato questa polemica che io sinceramente chiuderei perché la trovo priva di senso.
6: Lo sport ai mondiali di calcio, la Colombia batte il Congo per 1-0, la Croazia elimina Panama, Inghilterra Ghana 0-0, Portogallo Uzbekistan 5-0. Questa sera Svizzera Canada, Bosnia Erzegovina Qatar e a mezzanotte Scozia Brasile e Marocco Haiti.
5: Il meteo del pomeriggio: si prevedono sviluppi di nubi con temporali localizzati su Alpi, Appennini e rilievi delle isole maggiori, interessando anche la pianura piemontese con possibili estensioni verso le coste tirreniche e il Friuli. In serata residui fenomeni temporaleschi attesi tra Alpi centrali e pianure adiacenti. Persiste il caldo intenso con temperature massime che oscilleranno per lo più tra 32 e 38 gradi.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, una nuova puntata del Belli Conte 4.0 va a cominciare quest'oggi. Non so se anche da voi la situazione è, come dire, abbastanza fuori controllo per quanto riguarda il caldo, però noi qui al bagno 13 in effetti ci stiamo squagliando, ma una piccola brezzolina ci accoglie, quindi possiamo dare sigla. Il via alla sigla, il via alla puntata. Volevo salutare, ovviamente vi saluta Daniele Belli.
1: Company, company,
2: anche Stefano Conte.
1: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13, estate al bagno 13.
0: Vi dà il benvenuto anche Stefano Conte oggi in questa meravigliosa giornata che sta facendo il pediluvio in riva.
2: Sì.
0: Com'era?
2: Mi stavo riposando.
0: Ti stavi riposando?
2: Sì, mi stavo riposando perché già sento fatica con questo caldo.
0: È stata dura ieri sera, deve essere stata dura.
2: È stata veramente dura. Stavo...
0: È successa quella roba che mi raccontavi?
2: Quale?
0: Che sei stato sostituito a una certa ora?
2: Sì, sì, sì.
0: Com'è
2: sì,
0: andata? Voto da 1 a 10?
2: No comment.
0: Che
2: okay, no.
0: Bello, sono quelle cose.
2: No comment.
0: Meravigliose. Questa dovrebbe essere una cosa che dovremmo inserire in questo nuovo podcast
2: sì,
0: che abbiamo cominciato a fare, che si chiama Casa Belli Conte. Dove ogni tanto sentite che diciamo queste cose che non si capisce a cosa
2: sì,
0: sono riferite, no? Bene, abbiamo deciso di dirle
2: allargarci
0: integralmente dentro questo podcast, così raccontiamo un po' di cagate, magari vi divertite anche voi.
2: Sì.
0: Vabbè, detto questo, cercatelo Casa Belli Conte, lo trovate su stream, su Spotify, insomma un po' dappertutto. Detto questo, buongiorno anche al DJ Megalo e dal bagno 13 siamo pronti a girare la rotina.
2: Gira, gira, gira.
1: Secondo.
0: Secundum.
2: Secondo.
0: Ecco la busta. Bello perché adesso abbiamo le buste in plastica, perché così non si bagnano, perché essendo al mare,
2: certo,
0: in diretta dalla spiaggia, meraviglioso. Allora, attenzione, dovremmo avere un contributo audio. Attenzione.
3: Naso di

0: cos'è questo?
1: Questa dovrebbe essere la canzone di Pinocchio.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Per te.
1: Per te. Cosa la
0: sì,
1: canzone
0: per
1: di
0: te è Pinocchio. E in effetti è Pinocchio.
1: Ah, è Pinocchio.
0: Sì, sì. Però allora, in questi giorni è comparso sui giornali.
1: Sì.
0: Ok, ci rifacciamo la cronaca oggi. Un sondaggio che dice che una persona su due mente. Quindi qua siamo in tre, quindi almeno uno di noi mente.
1: Sì, probabile.
0: Allora la domanda è vera? Cioè secondo voi, cioè voi siete, la domanda di oggi è questa, la domanda è, siete dei mentori?

0: Sentitori.
1: Sì.
0: Ma soprattutto, per quale motivo vi trovate nella condizione di dover raccontare una bugia o comunque anche una mezza verità? Perché di solito una mezza verità, insomma, ti salva un po' le chiappe. Ok? Quindi, se dite una bugia, perché lo fate?
1: Politica?
0: Di difesa?
1: Sì.
0: Politica di difesa, quindi politica. Difesa, imbarazzo, furbizia. Insomma, se vi capita di mentire, per quale motivo lo fate? Conoscete qualcuno che è un mentitore seriale?
1: E dove lo fate?
0: E lo volete smascherare un
1: e
0: po'?
1: E dove lo fate più spesso, anche secondo me? Cioè,
0: esatto.
1: Nell'ambito dell'amicizia, nell'ambito del lavoro o nell'ambito dell'amore?
0: Beh, le cagate che dice al lavoro secondo me sono inenarrabili. Secondo me sul lavoro si spreca. Poi però magari anche sul in famiglia, ma più che altro con uno scopo positivo.
1: Sì.
0: Magari non dici le cose al 100% perché poi dopo potrebbero soltanto che rattristire. Tipo, com'è andata la giornata? Bene, bene, in realtà avresti hai mandato a cagare il mondo intero.
1: Esatto.
0: Però non vuoi andare a sovraccaricare nessuno. Quindi
1: esatto.
0: 333-2688-688. Siete dei bugiardi, bugiardini, bugiardoni? Per quale motivo mentite? E soprattutto conoscete qualcuno che è un mentitore patologico, seriale? 333-2688-688.

0: di ricordare che qualche tempo fa, per imitare questo video di Inda Club di 50 Cent, sai che lui si appendeva per le braccia, faceva delle robe incredibili. Avevamo provato a farlo anche qui in radio, utilizzando come cavia, e gli era riuscito anche bene Stefano Ferrari.
1: Ah, sì?
0: Sai che lui è un appassionato di palestra. Detto questo, amici, amiche, 333-2688-688, tendete a dire bugie, mezze verità? Conoscete qualcuno che è, insomma, sapete che, insomma, è un raccontapalle siderale? 333-2688-688, ce lo raccontate qua oggi al Belli Conte 4.0.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: perché mi ricordo che per questa canzone appena uscita di Da Supreme utilizzavamo una specie di dizionario per tradurre tutti quanti i vari termini. Detto questo, invece, oggi parliamo di bugie. Devo dire che ci hanno dato uno spin-off interessante, perché potrebbe essere anche interessante raccontare, come è il caso di questo nostro amico, bugie palesi e poi smascherate.
1: Sul motore, sulle motociclette, sulle macchine è possibile che qualcuno venga sbugiardato.
0: Sì.
1: Un po' perché prima o poi ti capita di andare in giro con l'automobile, quindi magari vogliono sapere allora cosa è
0: accaduto. Posso aggiungere una cosa? Spesso e volentieri io mi ricordo il periodo in cui avevo la passione per la moto, avevo degli amici che avevano la passione per la moto. Le cazzate che vai a raccontare di grandi acrobazie, di sorpassi, di gare mai fatte,
1: della velocità,
0: di velocità raggiunta in autostrada, cioè cose
1: inutili.
0: Vedete quando l'Enterprise faceva il
1: velocità in moto raggiunta con il 50 che era motorino,
0: esatto. Ma perché mi sono messo giù con la testa, avevo il casco unto di grasso, perché così scivolavo meglio.
1: Allora, ciao, conosco un ragazzo che diceva che aveva un 2000 cc centimetri cubici, perché non lo sapesse.
0: Ok.
1: Una volta aperto il cofano c'era scritto 1500.
0: Lì gli hanno sostituito il motore di notte.
1: No, gli hanno rubati 500 mentre lui non sapeva.
0: Esatto. Sono andati di notte e hanno aperto il recinto, i cavalli.
1: Hanno ridotto. Esatto. Figura di M per giustificare, hanno detto che ha sbagliato a dargli la macchina. Enrico.
0: Salutiamo Enrico.
1: Hanno sbagliato a darmi la macchina.
0: Che figura di merda, direbbe il grande Emilio Fede.
1: C'era il cazzaro da bar, come si diceva. Quello che diceva: abbiamo incontrato delle donne favolose ieri sera
0: è ciulato, è una roba incredibile.
1: Ma sai perché era plausibile? Perché non esisteva ancora il cellulare.
0: Ah, perché effettivamente
1: perché adesso
0: il cellulare.
1: La fotografia.
0: No, in realtà, ma non solo quello. Ma in realtà, se tu racconti una storia e non è suffragata dal telefono, già puzza. Perché se io ho raggiunto i 250 col motorino in autostrada e non c'è il video, non ti crede nessuno. Certo. Quindi diventa più difficile, diventa più complicato.
1: Più complesso, diventa assolutamente più complesso. Radio Company. The summer is magic.

0: Momento stile, classe ed eleganza qua nel Belli Conte 4.0. Diciamo giornata molto estiva per parlare di bugie.
1: Ciao ragazzi, io conosco un mio amico che giustamente, per evitare il licenziamento, dinanzi ai suoi dirigenti nonché imprenditori, mente spudoratamente.
0: Mica male, mica scemo.
1: A proposito di mentire, devo dirti la verità, certe volte si fa anche involontariamente, semplicemente perché c'è questa intenzione del fatto di...
0: Sì,
1: di
0: no. Magari uno lo fa anche in buona
1: Chi
0: fede.
1: Chi è? Vabbè.
2: Siete poveri.
1: Ho timore a chiedere perché, visto che parliamo di mentire, non posso
2: Saluti
1: immaginare su cosa lei possa
2: smerata.
1: Mentire.
2: Io non mento su niente, no, non ne ho bisogno. La mia vita è stupenda così.
1: Certo.
2: Quali sono le cose belle della vita?
1: Quali?
2: Lei mi faccia l'elenco.
1: Che so, potrebbe essere il cibo?
2: Appunto. Aragosta e champagne.
1: Per lei in questo caso, conoscendo i suoi gusti, potrebbe essere la sensualità, il sesso con le donne.
2: Sensualità a corte. Certo, infatti sono qua in Costa Smeralda.
1: Certo.
2: Al Figa Beach.
1: Ecco, non si chiama così. Lei
2: l'hanno accorciato. L'hanno accorciato.
1: Ci sarà sicuramente anche il bere.
2: In realtà volevano chiamarlo Figa Beach.
1: No,
2: poi lo chiamano solo con le prime lettere.
1: Sì, certo, Figa Beach.
2: Esatto.
1: Immagino.
2: Scusi, cosa vuol dire secondo lei? Cosa? Se chiami un posto
1: No, è così. È lei che lo interpreta in questo
2: se
1: modo.
2: Se lei va lì, cosa c'è? È pieno di?
1: Di gnocca.
2: Bravissimo. E quindi che domande stupide vi fa.
1: Poi che cosa c'è? Il bere che lei può apprezzare sicuramente.
2: Sì,
1: la bellezza in generale.
2: Il champagne con cui mi faccio il bidet.
1: Ecco, vede, lei cade sempre su quella roba là.
2: Beh, perché cos'altro beve lei?
1: C'è l'acqua.
2: Se mai fatto il bidet con la marone?
1: No, guardi, è un'immagine. Però
2: infatti
1: esiste,
2: quello lo bevo.
1: Esiste anche l'acqua,
2: L'acqua.
1: Sì.
2: Per fare il bagno nella piscina nella jacuzzi.
1: Certo. Se non si era
2: Cleopatra, se ci fosse stato lo champagne, avrebbe fatto il bagno nello champagne.
1: Certo.
2: All'epoca avevano il latte, poverini.
1: Hanno fatto il bagno.
2: Avevano anche la birra, a dire la verità. Sì, ma sì. Le sembrava elegante fare il bagno nella birra.
1: No.
2: Allora.
1: Certo.
2: Vede che,
1: Faceva il bagno con le acque.
2: Esatto,
1: latte.
2: Quindi il bagno nello champagne.
1: Il bagno
2: come
1: nello
2: tutti
1: champagne.
2: Quanti.
1: Certo.
2: Sì. Comunque ieri sera bella serata al Figa Beach.
1: Sì, sì.
2: Ciulato 32 fighe.
1: Ma porca miseria, ma lei la vuole smettere di essere così gretto proprio e lasciarsi
2: lei, vede,
1: andare?
2: Non
1: questa...
2: capisce.
1: Perché?
2: Non capisce. Perché lei è povero. Mentre io sono ricco e quindi ciao. Radio Conta. Ti aspetto al Figa Beach.

viene furbo, perché vi viene utile, perché vi torna comodo. Magari non lo fate mai, dite sempre la verità. Avete fatto una scelta di vita, però conoscete delle persone che raccontano delle panzane e magari vi è capitato anche di scoprirne qualcuna, di smascherarne qualcuna. Quindi il vostro rapporto, diciamo così, col mondo delle bugie. 3332 688 688.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: qua su Radio Company nel Belli Conte 4.0 in diretta dal bagno 13. Ogni tanto qualcuno ci scrive dov'è, perché quest'anno ci arrivano un sacco di richieste
1: di sapere dove
0: siete al bagno
1: 13.
0: In bagno 13 di dove? L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa identica, nessuno ci ha mai chiesto dove fosse sto bagno 13. Probabilmente quest'anno non permea la cagata che abbiamo partorito anche quest'anno. Si chiama bagno 13, ma in realtà siamo sempre al solito posto. Cioè, non vorrei spezzarvi il sogno,
1: però no, un
0: po' come la questione di Babbo Natale, mi sembra, no?
1: La fatina dei dentini. Il sogno è che siamo al bagno 13 perché siamo in clima estivo.
0: Sì, esatto.
1: Pantalone corto, esatto. Abbiamo la piscinetta.
0: Il clima che non va. Questo lo dico così: comunicazione interna. Comunicazione interna. Si è spenta l'aria condizionata, stiamo squagliando letteralmente in diretta. Detto questo, insomma, parlando di bugie, torniamo. Vedi, a proposito di bugie, stiamo dicendo una bugia bianca. Nel senso, per creare l'atmosfera, insomma, da
1: ci
0: spiaggia.
1: Ci sta.
0: Detto questo, c'è chi ci scrive e ci dice: ragazzi, se si può dire la verità, bene, però ogni tanto una mezza verità non fa male. Flavio.
1: Dipende, secondo me certe mezze verità vengono dette per non offendere qualcuno.
0: Esatto.
1: Quelle sul come sto?
0: Simpatico.
1: Quella è anche per la salvezza, sì. Perché se lo fai nei confronti della tua lei.
0: Maglietta bianca, Conte.
1: Come stai?
0: Secondo me.
1: Oh, vabbè, meno me.
0: Bella questa maglietta bianca.
1: Meno me ne frega un. Ti ricordo che tu ne indossi una con scritto Barbagia.
0: Sì, me l'ha regalata l'anno scorso in Sardegna. Ti piace?
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Andiamo. Chi è al citofono, scusa?
2: Sì. Io sono per la verità.
0: Sempre. Ovviamente.
1: Lapidaria. Ignorante e lapidaria.
0: Esatto. Viva l'ignoranza.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Infatti anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi per poter entrare nel club, ma anche per vincere la tessera.
0: Esatto. Allora, attenzione, se la parola fosse bugia o bugia. Che cos'è la bugia? La bugia, il bugia, lo bugia, le bugia. Vedete voi. 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi è proprio bugia.

0: Anche il club degli ignoranti, ovviamente direttamente dalla spiaggia, con i piedini con l'acquetta. Ho preso due secchielli d'acqua,
1: certo,
0: e ci ho messo i piedi dentro come si faceva da piccoli.
1: Bugia, nuova gamma di slip da uomo.
0: Ah,
1: la famosa gamma bugia.
0: Immagino anche la peculiarità.
1: Un drink esiste?
0: Dovremmo andare a verificare. Bugia?
1: Non lo so.
0: Non lo so, vediamo.
1: Una carezza nel sonno profondo.
0: Mi inquieta anche un po', te lo dico, eh.
1: Cioè, la bugia è una magia che fa paura. Attenzione, non separatemela, ragazzi. Potete inventarvi una parola composta nuova, ma non separatemela.
0: Sì, esatto. Tanto sto cercando per capire se esiste un cocktail che si chiama bugia. Però se volete partecipare al club degli ignoranti, potete anche lasciare dei vocali come questi. Sentiamo che c'è il citofono, vai.
2: La bugia è una strega dai poteri mistici slava, parente della più famosa Baba Yaga.
3: Bugia è una città di confine con la Slovenia, vicino a Muggia.
1: Ah, capito? C'è questa città nota vicino alla Slovenia. Hai trovato se esiste un drink che si chiama bugia?
0: Sì, ni. Nel senso che esistono cocktail chiamati bugia in alcuni bar o cocktail bar.
1: Quindi
0: però
1: dai,
0: non è un cocktail classificato dall'IBA. Che
1: ok,
0: è
1: vabbè, quindi è un cartellino giallo in realtà. Perché
0: sì, esatto.
1: Esiste, ma non è ufficiale.
0: Esatto, esatto. Quindi 333-2688-688 per partecipare al Club degli Ignoranti di oggi. E la parola di oggi è bugia.

0: Florence and the Machine, questa Radio Company. Noi siamo quelli del Belliconte 4.0. Più o meno verso quest'ora apre, spalanca per tutti il Club degli Ignoranti.
1: Allora, c'è più di qualcuno che ha usato questo termine per usarlo come buccia, cioè la bugia di arancia e la bugia di banana. Bugia è un famoso farmaco per tutti i malesseri.
0: Ah,
1: lo conosci?
0: Tu prendi una bugia e passa tutto.
1: Allora, bugia è la famosa opera di Franchino. Bugia, bugia, portami via.
0: Portami via, beh, effettivamente.
1: Può andare, visto che sì, insomma non usava proprio questo termine qua, ve lo facciamo.
0: Usava magia.
1: Allora, bugia è l'amica della zia.
0: Ah, la zia bugia.
1: Certo,
0: l'amica della zia è la bugia. Va certo, bene, mi piace.
1: Bugia è la sorella di Topo Gigio, ragazzi. Cioè, capito, Marcello?
0: Carino.
1: Vabbè, bugia è il nuovo giocatore dell'Inter, visto che Palestra è volato via.
0: Questa è una cosa un po' per voi, sì, addetti ai lavori, vero?
1: Cioè,
0: ah, sentiamo chi c'è il citofono.
2: Ciao, Belli Conte, bugia è il nuovo siero della verità di ultima generazione.
3: È la bugia di banana, no? La famosa bugia di banana.
4: Bugie, un biscotto molto molto buono.
2: Bugia è la nuova canzone di Shakira, perché la storia continua.
0: Interessante. Ah,
1: ok. Allora, bugia è indumento intimo medievale usato da nobili, tipo un panciotto imbottito che dava un'aria sempre impeccabile. E bugia, poi pronunciato bugia, come l'acqua ragia.
0: Ah, ok.
1: Oppure anche una galassia scoperta di recente.
0: Sai che ho un dubbio?
1: Cosa?
0: Ho un ricordo vago. Le bugie non erano un dolcetto, un biscottino, qualcosa del genere?
1: Sì, ma non la...
0: Tipo i galani? Sì. Quindi la possiamo... Ma sì, dai.
1: Sì.
0: La teniamo per buona. Va bene. Quindi anche lei concorre all'assegnazione della tessera del Club degli Ignoranti. Tra poco scopriremo effettivamente chi se la porterà a casa quest'oggi.
5: Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 104.0. Yes. Gran finale, chi premiamo oggi dalla spiaggia?
1: Bugia, o meglio Bugia, come l'ha voluta, perché l'ha accentato con Bugia. Indumento intimo e medievale usato dai nobili, tipo un panciotto imbottito che dava un'aria sempre impeccabile. Martina è una nuova tesserata.
0: Oh, benvenuta Martina, speriamo di avere anche a te alla prima grande festa del Club degli Ignoranti, che si terrà, ve lo diremo prossimamente, però
1: non svelarlo,
0: tieni ancora un po', po' chiuso il pacchetto, ve
1: vi
0: lo
1: diciamo
0: dico.
1: Che il primo appuntamento è nel mese di settembre.
0: Esatto, quindi preparatevi, la prima grande festa, il primo grande aperitivo del Club degli Ignoranti si terrà a settembre e vi faremo insomma sapere un po' più
1: la location,
0: la location, orari, eccetera eccetera. Detto questo, ragazzi, noi ce ne andiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megalo è tutto. A domani, col caldo come oggi, chi lo sa.
1: Spero di no.
0: Esatto. Va bene, 2-3 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Irama con Cabana su Radio Company alle 14.05, inizio un'altra puntata dei Pischelli.
1: Bravo.
0: Dovevo partire.
1: No, magari dice, con la sigla. Magari dici sigla, no, prossima volta, no?
0: Non va chiamata la sigla.

0: Kelly a Molo.
1: Molta confusione comunque in questo mercoledì 24 di giugno.
2: Va bene, va
1: come
2: bene.
1: Come stai? Ciao Chicco.
2: Tutto a posto, ciao Gio, anche te. Ma ieri è stata, è stata una serata strana ieri.
1: Sì,
2: no?
1: Allora...
2: ci siamo salutati alle 22 qua era tutto a posto. Però poi stavo per salire in macchina da te e hai iniziato a gocciolare.
1: E io ho detto che bello fuggire, che bello andare via, anche perché me la sono scampata per avere per due giorni alla fine.
2: Sì, effettivamente.
1: Pensi.
2: E vado alla a fare
1: terza,
2: la doccia.
1: La terza volta sicuramente beccherò qualcosa.
2: Ma oggi vai via prima. Mi sono fatto la doccia
1: sì.
2: E a un certo punto è saltata la luce.
1: No.
2: Quindi questo vuol dire acqua calda ancora per poco. Dobbiamo ringraziare Gianluca Pacini che
1: perché?
2: Due anni e mezzo fa ci ha fatto un regalo orribile, ovvero una torcia inutile, bruttissima,
1: sì.
2: A batterie che ieri mi ha salvato. Mi ha girato per casa con questa torcia.
1: Sì, mi sto immaginando un Chicco nudo praticamente con un asciugamano che copre qualcosa di veramente piccolo, piccolo.
2: E poi sono andato a fare un giro per casa.
1: E poi
2: con
1: com'è tornata la luce? Nel senso. Cioè, com'è?
2: Quando ritorna la luce è un problema. No, a un certo punto, puff.
1: Ah, sì,
2: è ritornata. E a quel punto
1: tutto,
2: ho riacceso il climatizzatore, ho messo in carica tutti i dispositivi possibili,
1: sì,
2: perché ero scarico completamente.
1: Sì, sì, proprio per cercare di non andare subito in tensione. Guarda,
2: no, palla
1: infatti,
2: proprio.
1: Pam, subito da dam,
2: sì.
1: Va bene. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Si incomincia una nuova puntata dei Pischelli in questo mercoledì 24 di giugno. Essendo mercoledì, lo sapete già che cosa c'è, c'è il nostro Fuori Company. Quindi, noi siamo sempre alla ricerca di canzoni imbarazzanti,
2: orribili,
1: ci sono tantissimi ascoltatori e tantissime ascoltatrici che ogni mercoledì ci

0: One Republic West Coast su Radio Company. Siamo pronti anche oggi, come tutti i mercoledì, con il
1: Fuori Company.
0: Ho appena sputato un polmone.
2: Allora parlo subito io, che così metto subito maledetto. Maledetto niente. Innanzitutto Ale De Biasi, se vuoi puoi entrare, non farti problemi, vieni tranquillamente. Perfetto, allora Fuori Company lo spiegherà Chicco. Ancora? Dopo averlo spiegato io per 17 Madonna. Settimane consecutive, è arrivato il momento che tu spieghi a tutti quanti,
0: allora,
2: come funziona.
0: È un appuntamento che mette le vostre perversioni davanti a tutto, ok? Perversioni in termini di canzoni, di significato e tutto il resto, perché al 333-2688-688 vi diamo la possibilità di scegliere una canzone che deve essere trash, bruttissima.
2: Bravo.
0: Inascoltabile, testo che abbia dei chiari riferimenti al sesso o altre cose, parti
2: Bravo.
0: Del corpo, deve essere orribile, in modo che Mauro Tonello inizi a ragionare un'eventuale sostituzione del programma.
2: Esatto, vabbè, okay. Adesso mi sembra un po' una soluzione
0: è giusto per dare
2: drastica,
0: giù in
2: drastica.
0: Modo...
2: Ovviamente non solo dobbiamo attirare Mauro Tonello, ma dobbiamo anche attirare il nostro programmatore musicale, ovvero Fabio De Magistris, il quale chiaramente dirà: mamma mia che bella canzone, potrebbe diventare Company Disc della prossima settimana.
0: Sì. E poi
2: molte
0: si fa
2: volte...
0: una lavanda gastrica.
2: Esatto, comunque 333-2688-688 siamo alla ricerca di quella canzone, ok, che in un certo senso mostrate e fate sentire quando magari siete con un gruppo di amici e volete in un certo senso
0: fare gli spavaldi.
2: Quindi quella canzone brutta ma allo stesso tempo bella,
0: divertente,
2: ma ce ne rendiamo conto, che ovviamente ascolteremo per circa 20-30 secondi all'interno del nostro Fuori
0: Ricordiamo
2: Company.
0: Ricordiamo che le nostre muse ispiratrici sono Tony Pitoni, gli Squallor, i Jam Boy e moltissimi altri.
2: E anche Disco Mesopotamia.
0: Ruggero
2: salutiamo.
0: Dei Timidi e tutta la parte di canzoni create con la I, bellissima.
2: Un ragazzo tra l'altro di Disco Mesopotamia, se non sbaglio lui dovrebbe essere di Rovigo,
0: è
2: okay,
0: il main producer,
2: e ci piacerebbe un giorno averlo all'interno di questi studi. Avrei dovuto sentirlo io per portarlo qui a Company, sì. Me ne sono dimenticato, quindi se tu ci stai

0: stessi ascoltando, scusa, ma prima o poi arriverai. Vabbè, dai.
1: Scegliete una canzone. 333-2688-688. Tra poco sveleremo il Fuori Company di oggi.
2: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
3: Fiscalia Mollo! Spot!
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.

0: Ciao. L14 e 19.
1: Ci siamo dimenticati di una cosa.
0: Di cosa?
1: Dobbiamo farti gli auguri per l'onomastico.
0: Oh, grazie,
1: oggi.
0: Amico mio, grazie. San Giovanni, grazie.
1: San Giovanni grazie. Cos'era l'aggancio? San Giovanni a cosa?
0: San Giovanni Battista è quello oggi. L'aggancio. Tra l'altro, okay. Mi ha chiamato mio nonno sì. E mi ha detto: tanti auguri, sai che tu ti chiami come me? Io ho detto: sì, nonno. Sì. È 30 anni che praticamente sappiamo che tu ti chiami Giovanni. Io mi chiamo Giovanni perché mio padre ha deciso di chiamarmi come ti chiami tu.
1: Bene.
0: E mi fa: ma allora come festeggerai questa sera? Io ho detto: ma sai che qui al nord non c'è tutta questa cosa.
1: Lui va fuori, lui va
0: a Pompei, da quello che ho scoperto. Va a mio nonno va a Pompei, va a farsi una bella camminata a Pompei, partirà nei prossimi giorni e lo fa appunto per l'onomastico. Quindi ciao.
1: Pensa
0: nonno,
1: tu.
0: Grande, bravo il nonno. Mio nonno, 86 anni, si va a fare il giro a Pompei. Bravo,
1: Tu per un po' di aria condizionata muori.
0: Sì, lui 86 anni sarebbe capace di prendere il pullman e portare tutti quanti in giro. Grandissimo
1: che
0: nonno,
1: figata.
0: Bravo. Va bene,
1: allora, fuori company anche oggi dobbiamo ringraziare Jesse Kwan. La nostra Jessicona che ci propone Salvo Carlino.
0: Alle donne piacciono, si chiama la canzone.

0: e rinforzi. Allora, salvo Carlino, chiaramente hit indiscussa.
1: Non andrei oltre
0: neanche io, perché alla fine lui comunque, vedi che alla fine non è volgare, lei è la ragazza del video che subito se ne esce.
2: Abbiamo sentito più volte la parola che inizia per T e finisce per Roya.
0: La T word, esatto. Comunque un amore purtroppo non corrisposto, ecco, nel caso
2: punto,
0: di va bene, senti, dimentichiamo tutto questo, ma come al solito dobbiamo ringraziare gli sponsor che ritornano il mercoledì all'interno del Fuori Company per appoggiare questa rubrica.
2: Che noi andiamo in giro con un carretto a recuperare i soldi degli sponsor.
0: Ed è un grande ritorno, amico mio. Sono tutti grandi ritorni.
3: Stanco delle solite canzoni scelte dall'algoritmo?
4: Da oggi disponibile nel reparto ortofrutta del tuo negozio di fiducia, selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel,
3: il tuo assistente nella ricerca di nuova musica da ascoltare.
4: Ehi, selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel, vorrei ascoltare Ludwig van Beethoven.
5: Certo capo, ecco qua la migliore musica di Ludwig van Beethoven.
4: Ciao, selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel. Oggi avrei voglia di ascoltare un bel pezzo dance di David Guetta.
5: Ecco un pezzo dance di David Guetta.
6: Rockstar, rockstar.
0: Ma no!
4: Selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel, perché ogni volta metti una canzone a caso?
5: Ok, ti faccio ascoltare I Neri per Caso.
2: Bellissimo.
0: E comunque, non è male. Ma no, non voglio ascoltare I Neri per Caso, era soltanto una domanda.
5: Ecco propaganda.
2: L'unica giusta, tra l'altro.
3: Selettore musicale 8.0 Kernotraffic Strudel,
4: il tuo assistente musicale adatto a soddisfare ogni tua richiesta.
5: Ok capo, ti faccio ascoltare I Ricchi e Poveri.
0: Beh, è giustissimo, compratelo perché vi fa ascoltare la musica giusta.
2: È efficiente, dai. Anche oggi Millennium Mix, tre dischi uno dietro l'altro scelti da Mauro Tonello. Iniziamo dal 2006, James Cacande con You You You.
7: Millennium Mix, i super

0: Sempre tre i dischi scelti da Mauro Tonello per quanto riguarda il nostro Millennium Mix. Si conclude proprio con Salif Keita e Martin Solveig. Promo poco prima invece il Liquido con Ordinary Life, il remix. All'inizio invece James Kakande con You. Tre dischi che obiettivamente mi ha fatto ripiacere riascoltare, perché era da un po' che appunto non li riascoltavo. Ma è questo il trucco,
1: ma
0: del Millennium Mix,
1: ma è bello perché
0: no?
1: Noi nei retroscena della radio scopriamo anche quello che è il making of del Millennium Mix,
0: certo,
1: ovvero basta,
0: certo,
1: passare in corridoio verso le 16:30 di un giorno a caso, c'è Mauro che ascolta cose strane,
0: sì,
1: poi ritorna,
0: sì,
1: indietro,
0: sì,
1: va avanti, fa, e seleziona tutto.
0: Infatti tre dischi che ovviamente torneranno domani, ma adesso invece il nostro compa anniversario.
1: Oh sì, allora in teoria dovremmo essere a posto perché l'ascoltatrice ha risposto.
0: Bene.
1: Ne ho altri 4 da chiamare.
0: Perfetto,
1: solo
0: quindi
1: che ci siamo un po' persi via, quindi a posto. Ma metti che per qualche motivo si smagnetizzano le sim, succedono delle cose geomagnetiche. 333-2688-688.
0: Ben detto, amico mio, bravo. Oggi per oggi questo è il numero, mentre per quanto riguarda il futuro ormai i canali diciamo ufficiali li conoscete tramite il nostro sito oppure tramite la nostra applicazione. Ormai sarebbe anche quasi fin troppo inutile ripetere.
1: Vabbè, metti che
0: come
1: c'è qualcuno che oggi ha scoperto
0: vabbè,
1: i pischelli.
0: Vabbè, dai, il sito di Radio Company, companyversario, e andate sull'applicazione di Radio Company, la scaricate, anche lì potete compilare il form e poi a noi arrivano
1: nel
0: tutte
1: dubbio
0: cose.
1: Provate a urlarlo, fuori Company!
0: No, companyversario.
1: Ogni volta ci confondiamo.
0: Posso dirti, finalmente è capitato anche a te.
1: Che
0: dai,
1: cacchio.
0: Ci risentiamo tra poco con un paio di telefonate da fare. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo. Spot. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: apriamo ufficialmente il nostro momento prefe, ovvero comp'anniversario. Prima telefonata per Mary.
1: Ciao Marianna.
0: Ciao Mary. Oh, ma Mary o Marianna? Come
1: ma dipende.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì? Ciao. Parliamo con?
2: Mary.
0: Bravissima Mary. Mary. Mary.
1: All'anagrafe Marianna.
0: Marianna,
1: giusto?
0: Vero?
2: Esatto. Ciao Fischelli.
0: Ciao. Ciao. Come stai? Va?
2: Allora, con un anno in più, ma bene, dai.
0: Che bella miseria, auguri, tanti auguri, Marianna, auguri di buon compleanno da parte nostra e da tutta Radio Company. Quanti sono, dai, diciamola.
1: Dai, dillo.
2: Allora, vi dico questa cosa, sono 42 all'anagrafe, ma percepiti 24.
1: Molto
0: e allora,
1: bene!
0: Va bene così, va bene, è una cosa stesso. Bella, finalmente, 24 anni, la prima volta che una ragazza di 40 anni dice che appunto se ne sente 24, quindi è una cosa che fa sicuramente piacere. Allora, come festeggerai, Marianna?
2: Allora sì, con i parenti, gli amici, tutti insieme, e anche la mia piccola Baylis.
0: Ok.
2: La mia cagnolina.
0: Ah, la tua cagnolina.
2: Che da brava veneta ha un nome.
0: No, aspetta.
2: Importante.
0: Aspetta un attimo. È blasfemia quella che stai per dire o no?
1: No, Baylis.
0: Ah, Baylis.
2: No, Baylis.
0: Scusami, se tu mi dici delle cose mentre... Cioè, Baylis, non ho capito io. Perdonami.
1: Va bene, c'è un bellissimo messaggio per te.
0: Ce ne sono due. Ne è arrivato un altro e dice, comunque Mary, dalla voce sembra che abbia 18 anni.
1: Ah. Beh,
2: grazie
1: vero.
2: A chiunque tu sia che manda questo messaggio veramente mitico.
0: Mary, magari vuole conoscerti questa persona, perché tu sei disponibile?
2: Io sì, sono single.
0: E allora.
2: Felicemente single.
0: Dai, Mary,
1: e allora
0: dai.
1: Tra poco diamo il tuo numero di
0: dai,
1: telefono in diretta.
0: Io già
1: dai.
0: Vedo la carriera giusta per te, sugar mommy, dai, va bene. Va benissimo. Allora,
1: c'è un bellissimo messaggio, base romantica, base dolce,
0: certo, quello che vuoi. Va bene, vai.
1: Ma questa è la segreteria
0: della base romantica.
1: Allora
0: modo.
1: Dice così: Mary, con un sacco di Y, tanti auguri di buon compleanno. Ricordati, stand tall and be fabulous. Così c'è scritto. Ok, c'è scritto stand tall and be fabulous. Testa alta e sii favolosa. Si poteva scrivere in italiano direttamente, ma andava bene. È firmato da un sacco di persone. Sono in ordine: Valentina, Christian, il piccolo Leonardo, Whippy, Mia, mamma Manuela, papà Giancarlo, Baylis, gli zii, la zia e i cugini.
0: Sicuramente il messaggio l'ha scritto il cane, Baylis. Sì.
2: La mia fantastica tribù.
0: Che bella cosa comunque.
1: Sì,
0: vedi
1: tutti
0: che
1: indiani,
0: una bella famiglia felice. La famiglia felice. Senti, stanno arrivando messaggi di prenotazioni di, dato che hai appena detto che sei single, ci sono molti molti ragazzi che ti vogliono conoscere.
1: Sì, facciamo
0: non
1: una
0: pensavamo.
1: Selezione naturale prima.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, esatto. È un piccolo.
2: Devo dire che Fischelli qua, gli ascoltatori hanno buon gusto, si può dire.
0: Mary, guarda.
1: Poi ci mandi una foto e poi facciamo l'annuncio.
0: Mary, mandaci una foto, però prima vestita, perché non sai mai che cosa. perché metti caso che cavolo ne so, Mary subito coglie la palla al balzo e dice: mo' ti mostro come mamma mi ha fatto. Va bene. Senti, Mary, tanti auguri di buon compleanno. A parte gli scherzi, festeggia per bene. Hai una famiglia numerosissima, quindi è una cosa bellissima. E festeggia con loro.
1: E come
0: okay?
1: diceva un grande saggio, stand tall and be fabulous.
0: Sempre.
2: Sempre, anche dall'alto del mio 1,58 m.
0: Bellissimo,
2: però.
0: Va bene lo stesso.

0: Jennifer Lopez su Radio Company, 14:44, pronti per la seconda telefonata del comp'anniversario. Dall'altra parte c'è Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio, benvenuto, ciao bello.
2: Ciao
1: Fabrizio, come stai? Come va?
2: Ti sento malissimo.
1: Come mai mi senti male? Adesso mi senti meglio?
2: Sì, adesso sì.
0: Okay, bene, allora parlare così.
2: Parleremo... l'età, sono un po' sordo.
1: Non ti preoccupare, ah, amico mio. A proposito di età, oggi dovrebbe succedere qualcosa. Che succede?
2: Sì, non lo so, che succede?
1: Che succede?
2: Mi sono dimenticato.
1: Pure tu ti sei dimenticato, pure i tuoi amici forse. Sì. Dai, te lo diciamo noi, tanti auguri!
0: Auguri!
2: Grazie mille.
0: Tra l'altro, dall'accento noto un po' di Sardegna?
2: Sì, Val d'Aosta Alta, diciamo.
0: Ah, Val d'Aosta Alta.
1: Val d'Aosta Alta.
0: Sardegna dove?
2: Sardegna centro, Oristano, un po' provincia, un paesino di... Pauli Latino.
0: Che bello l'accento sardo.
1: È proprio bello, è vero, l'accento sardo. Mi piace questa diciamo unità che c'è, capisci, anche da parte tua. Non è scontato che
0: Io ho dei parenti in Sardegna.
1: Tu,
0: per quello,
1: friulano,
0: ho
1: hai dei cugini.
0: Una zia.
1: Sardi, incredibile, sì, sì, sì. Va bene.
0: Un sacco di case,
1: senti,
0: non mie.
1: Va bene, Fabrizio, che cosa fai nella vita?
2: Anch'io.
1: Avete finito? Avete finito? Che volete prendermi un caffè?
3: Vai.
1: Che volete dividervi gli immobili?
0: Oh, quando parli con i pugliesi gli fai il terzo grado, smettila. Vabbè. Per una volta che almeno un po'
1: è
0: di...
1: È che tra Puglia e Sardegna c'è un bel po' di distanza.
0: Vabbè,
1: quindi...
0: vai avanti, dai.
1: Va bene, allora, senti, come festeggerai oggi?
2: Ma guarda, sono al lavoro fino alle ore 19, rientro a casa per le ore 20, quindi penso in famiglia con mia moglie e i miei figli.
1: Ok, e noi abbiamo un bellissimo messaggio da leggerti, infatti oltre che farti gli auguri da parte nostra, da parte di tutta Radio Company, ti dicono anche
2: grazie.
1: Tanti auguri per il tuo compleanno dai tuoi bimbi Riccardo e Mattia, e poi
2: grazie.
1: Spero di pronunciarlo bene, e da tutta la famiglia, insomma, ecco.
2: Sì. Benissimo, grazie mille, apprezzo tanto.
1: Figurati. Senti un po', e allora che lavoro fai, dato che ce ne hai per un po'?
2: Io sono militare.
1: Sono per strada, praticamente.
2: In questo momento sono per strada.
1: Sei per strada, ma militare esercito?
2: Sì, esatto.
0: Dov'è la base?
1: Come dov'è la base? In Sardegna?
2: Non posso dirla.
1: Fatti gli affari tuoi. Non sapevi che c'è l'area 51 anche in Sardegna?
0: Ma che ne so, magari in una caserma da qualche parte.
1: Guarda che è stato lui a dire a Trump qua non puoi metterci l'aereo. È stato lui a dirglielo.
2: Bravo,
1: dai. Vabbè, senti. Allora ti lasciamo. E che grado sei? Scusami, giusto per capire.
0: Non si può dire?
2: Sono un graduato aiutante.
0: Ok.
1: Aiuto
0: cuoco, dai.
1: Non ho idea di che cosa abbia detto. Vabbè, senti, tanti auguri. E buon lavoro, ciao.
2: Grazie mille, ciao. Buon lavoro anche a voi.

0: Topic Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, grazie innanzitutto per questi Company anniversari. Sono state due telefonate molto molto divertenti.
1: E dobbiamo dire agli ascoltatori che è settimane che stiamo lavorando all'argomento che arriverà dopo, tra le 15 e le 16.
0: Mesi
1: addirittura di lavoro, addirittura abbiamo fatto dei disegni, delle cose incredibili, e quindi tra poco...
0: Infatti adesso dobbiamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti in questi mesi, e tra
1: tradotto
0: poco
1: capiremo di che cosa parlare.
0: Avremo bisogno di voi tra poco. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: dito nella piaga, businessman su Radio Company. Allora, il Consiglio dei Fiscali ha deliberato.
1: Deliberato, è stato approvato, sì. 114 voti favorevoli, uno contrario, il tuo, però non importa.
0: Vero.
1: In ogni caso, tra poco
0: chi sono gli altri 113?
1: Gli altri 113 persone che fanno parte di questo programma. Tra poco avremo bisogno di voi, quindi 333-2688-688, ma intanto
0: un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Va bene, uguale. 15 e 1.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Seconda e ultima ora dei Pischelli in questo mercoledì 24 di giugno e siamo pronti con l'argomentone incredibile.
1: Allora, gioco che potremmo chiamare tranquillamente il Welcome to My Life Game. Benvenuti okay. nella mia vita game. Gioco, game, esatto. Game, diciamo, teniamolo lo stesso in lingua originale. Allora, come funziona? È davvero molto semplice. Siamo un popolo, diciamoci la verità, siamo un popolo di sfigati.
0: Sì, sì, sì.
1: Siamo un popolo
0: tu
1: di sfigati,
0: in primis,
1: io in primis tantissimo, io sono il capitano degli sfigati, ma sicuramente dall'altra parte ci sarà qualcuno che dirà no, caro mio, sono io quello
2: parlando
1: più sfigato.
2: Figa, io ho studiato tutti gli anni.
1: Infatti, vedi, quindi oggi abbiamo bisogno al 333-2688-688 dei vostri messaggi, ok? Messaggi che in un certo senso ci possano raccontare quanto siete sfigati e soprattutto magari qual è l'ultima grossa sfiga che vi è capitata. Non vale dire bambini intanto, perché non vale dire
0: non
1: bambini.
0: Sono sfighe, allora, quelle, non sono, sono sfighe, gioie.
1: Sono privilegi, sono cose belle, però non vale dire comunque bambini.
0: Allora, io ci sto pensando, stamattina mi sono reso conto che ho una bolletta che ho lasciato lì sul tavolo e ho detto la pago.
1: Sì.
0: La pago giusta.
1: La pago giusta.
0: Sono fuori di 25 giorni.
1: E quindi. Welcome to my life.
0: Ma
1: perfetto,
0: pagherò,
1: poi allora io per esempio, ti potrei dire dopo una settimana e mezzo con la macchina nuova a noleggio, è caduta la grandine, c'è stata un po' una grandinata e si è scheggiato un po' il vetro.
0: Siamo a 8 parabrezza cambiati in 15 macchine. To my life. Molto bene.
1: Ecco, oggi abbiamo bisogno però delle vostre sfighe. Ogni volta che ci manderete un messaggio scritto o vocale, ovviamente il tutto sarà accompagnato da
0: Welcome to my life
1: dei Simple Plan. Avete capito come funziona?
0: Bello. Bene. Quindi o sfighe generiche, tipo tu sei sfigato con le macchine e può essere un mantra questo, oppure l'ultima sfiga che vi è capitata.
1: Beh, magari poi mi posso concentrare anche un pochino di più e dirti qual è l'ultima cosa sfigata che mi è capitata.
0: Tipo che ti sei svegliato oggi.
1: Fammi capire. Sì, una sfiga che mi è capitata ieri sera, ho espresso un parere richiesto e molto probabilmente avrei dovuto mentire spudoratamente perché la persona che ha si è un po' arrabbiata.
0: Michael, welcome to my life. Bene, dai, quindi 333-2688-688, l'ultima sfiga che vi è capitata, anche per esorcizzare un po'.
1: Bravo,
0: no?
1: Bravo.
0: Cioè, accettiamo che questa è la nostra vita, vita da sfigati.
1: Vita da sfigati e comunque vita da fortunati, se ci pensi. Alla fine è meglio essere sfigati piuttosto che non avere sfighe. Che cosa sto dicendo?
0: Meglio
1: non ha senso.
0: Meglio un'uva oggi
1: che un'uva domani. Esatto. Dai, 333-2688-688, raccontateci, parlateci delle vostre sfighe e il tutto verrà accompagnato.

0: Il tutto verrà accompagnato ovviamente dalla canzone dei Simple Plan. Dovete raccontarci al 333-2688-688 o in generale in che cosa siete sfigati, oppure qual è stata la vostra ultima sfiga.
1: Tieniti pronto, amico mio, perché abbiamo un vincitore. Ale,
2: no,
1: dice: ieri sera, pulendo con la pala il pozzo nero di casa, no, quello con la cacca, ok? Il cosiddetto, come si,
0: ragazzi,
1: come si chiama?
0: Lo sanno tutti che cos'è il pozzo nero. Il pozzo nero. È inutile che tu.
1: Lo chiamo in un altro modo, però va bene.
0: Come lo chiami? Scusami,
1: non si può
0: tu
1: dire. Non so se è dispregiativo.
0: Acquedotto non dolce, come lo chiami?
1: Vabbè. Okay. Perché era intasato e mi è rimasto dentro il pezzo di ferro della pala.
0: Ah, scusa, è già finito. Welcome
1: to my life. Tu sei andato a spalare per liberarlo e hai tirato fuori e c'era solo il bastone. E ti è rimasto il pezzo di pala. La pala vera e propria dentro. Vai dentro con la mano, poi.
0: Non lo so.
1: Fai.
0: No, appunto, cioè, se fosse spruzzato nel allora a quel punto sì. Cioè,
1: però ti rimane la pala nel buco?
0: Vabbè, raga, vuol dire che vuol dire che quel pozzo nero d'oggi in poi avrà una pala. Che ti devo dire? Va bene lo stesso, cioè. Poteva andarti peggio.
1: Sì, potevi cadere dentro tu.
0: Devi sporcarti, per esempio.
1: Poteva schizzarti in bocca.
0: Infatti molti dicono resta tranquillamente lì. Vabbè, abbiamo un vocale di Lilia, sentiamo.
3: Ultima sfiga, 10 giorni fa.
0: Ok.
3: Vado a comprare un paio di Birkenstock per mio figlio.
0: Sì.
3: Prendo la busta, vado a fare la spesa al supermercato, appoggio la busta sul carrello.
1: Sì.
3: Vado a fare la spesa, metto la spesa in macchina, arrivo a casa e mi rendo conto che la busta non c'è.
0: No.
1: Grande.
3: Quindi direi che è una gran sfiga. Welcome to
1: my life. Molto bene.
0: Ma poi scusa, com'è finita? Cioè,
1: nel
0: senso,
1: è finita.
0: Sei tornata al supermercato,
1: sì,
0: l'hai ritrovata,
1: fai,
0: sta busta della spesa. Vabbè, Cristo Santo, hai comprato un paio di Birkenstock e poi, cioè, non è che costano 20
1: posso
0: euro.
1: Dire?
0: Le ciabatte non costano 20
1: posso
0: euro.
1: Posso dire? Se lo merita, ha preso
0: ma
1: la Birkenstock,
0: ma cosa se lo merita?
1: Ma
0: guarda che anche a me piacciono le Birkenstock, ma come che schifo, sono belle.
1: Ma
0: sono
1: per casa va bene.
0: Ma come per casa? È l'unica ciabatta che puoi portare fuori casa.
1: Uscire
0: momenti
1: con il sandalo così, molto tedesco, dai.
0: 333-2688-688, welcome to my life game.
1: Quindi dovete prendere l'ultima sfiga che vi è capitata in qualche modo e dircela a noi e entrare a far parte di questo gruppo di sfigati.
0: Come hai detto tu, mi piace molto le parole
1: per esorcizzare.
0: Bravo. Per esorcizzare la sfiga. Tutti siamo sfigati, ma con il Welcome to My Life Game molto probabilmente
1: siamo
0: potremmo
1: siamo sì sfigati ma felici.
0: Ma felici, esatto. Your summer, your experience.
4: Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo. Spot.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it.

0: 163. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va?
2: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose.

0: Pink, non mi ricordo il titolo della canzone, ma facciamo sentire il pezzo così ci colleghiamo.
1: È Welcome to My Life,
0: Welcome to My
1: Plan.
0: Life.
1: Dai,
0: si parla di sfighe oggi. E poi, quando voi dite la vostra sfiga, aggiungiamo quello. Welcome to My Life. Esorcizzare.
1: Esatto,
0: molto bene.
1: Bene, bene. Allora, senti, riguardo la storia di prima dell'ascoltatrice, sì? Lilia, se non sbaglio, sai, le Birkenstock, eccetera, eccetera. Sì. Alla fine le ha perse proprio. Ah. 70 euro buttati al vento, ho chiesto a tutti, ma non possono farmi vedere nulla. Dovevo fare la denuncia. Quindi ho deciso che quelli che le hanno prese alla fine
0: avranno sfiga ti
1: loro,
0: cadranno le gambe,
1: di conseguenza vabbè, dai raga, alla fine può capitare.
0: È un investimento sul futuro,
1: però 70 euro di ciabatte come minimo uno un po' dice, sì, che palle.
0: Sì, poteva lasciarle sullo scaffale, dici, no?
1: No, vero? No, 70 ci euro. Stanno, no, guarda che ti ho detto che a me piacciono, vabbè, andiamo avanti,
0: è
1: dai,
0: un problema tuo. Allora, poi io posso dire di essere abbastanza sfigata
1: perché?
0: Ogni anno il giorno del mio compleanno, perché ogni salta volta che organizzo qualcosa quel giorno piove, oppure quando organizzo qualsiasi cosa da fare magari nel weekend, o piove oppure succede sempre qualcosa che mi fa saltare i piani. Se non è sfiga questa, io non so davvero che cosa sia. Welcome to
1: my life. La nostra
0: non
1: Jessica
0: organizzare.
1: One, poverino, non organizzare niente, fai a meno. Poi abbiamo un altro. La mia ultima sfiga è successa sabato sera della settimana scorsa. Avevo fatto il cartone con il cartone l'armatura di uno degli Stormtroopers.
0: Gli Stormtrooper di Star Wars.
1: Ah, di Star Wars, ok. Ah, ok, perfetto. E lo avevo dipinto, quindi avevo lasciato le cose ad asciugare fuori così che prendessero aria e si asciugassero prima. Beh, le ho dimenticate fuori la notte e ha piovuto e di conseguenza dovrò rifare il tutto. Ci avevo messo soltanto un mese e mezzo. Welcome to
0: my life. È la morte nera questa notizia.
1: Sì, veramente, scusami, ma davvero hai fatto questa cosa con il cartone?
0: Si fa,
1: No, scusami, chiedo a questo ascoltatore o questa ascoltatrice.
0: Anch'io avevo fatto il casco dello Stormtrooper con il cartone.
1: Per favore, potresti farvi un'armatura? Cioè, nel senso, ti
0: devo.
1: Hai
0: bisogno di protezione?
1: Devi prendere. No, non ho bisogno di protezione. Metti caso, voglio prepararmi per, che ne so, carnevale dell'anno prossimo, un Halloween. Voglio essere vestito da
0: la parrucca
1: da soldato
0: ce
1: l'hai bianco,
0: già.
1: Così, ecco. La parrucca ce l'ho
0: facciamo,
1: già.
0: Facciamo Dark Fener e uno Stormtrooper.
1: Sì, uno solo, esatto. Se vuoi, sì, possiamo farne due e uno fa Dark Fener. Se
0: chi
1: vuoi.
0: Chi tiene la spada?
1: Amico
0: la
1: mio.
0: Spada laser, la spada laser. E fai. Con i Wurstel.
1: Poi.
0: Bene, poi. Ciao, sono Greta. Non c'entra niente.
1: Niente, vabbè, però leggiamolo comunque. Greta.
0: Ci ringrazia per i biglietti di Blanco.
1: Perfetto, ma.
0: Regalati stamattina. Sì.
1: Tutto a posto. Greta, non ti preoccupare, poi verrai contattata. Come funziona, eccetera. Comunque, se vuoi scrivere anche che cosa ne pensi delle tue sfighe, se vuoi raccontarcene una, noi siamo qui.
0: Può essere un'idea, dai. 3332688688, mettiamo il pezzettino di canzone. Sì, proprio efficienza, l'efficienza delle poste.
1: Ma scusa, ma chiamamelo prima, fammelo capire prima in ogni caso, no?
0: Dovete raccontarci l'ultima sfiga che vi è capitata, è entrata a far parte del gruppo Welcome to My Life per esorcizzarla.
1: Esatto, messaggi scritti e vocali 333 2688 688, un po' di aneddoti riguardo le vostre sfighe. Here we go!

0: Io con Beautiful Monster su Company. 15:27, abbiamo altri messaggi, altre sfighe, quindi 333-2688-688, ma andiamo, procediamo.
1: C'è un ascoltatore, Chicco, il famoso Chicco con la K e 2C, l'omonimo. Ciao a tutti, io non è che ho sfiga, è la sfiga che ha me. Già sono nato il giorno dei morti, ma me ne capitano di tutti i colori. Rinnovo l'assicurazione, ma senza grandine, il giorno dopo grandina.
0: Perfetto.
1: Compro le scarpe nuove qualche tempo fa, le metto e pesto una cacca.
0: Va bene.
1: Mi prendo una giornata libera al lavoro dopo anni e piove, e potrei continuare, ma avete finito le mani da mettere
0: sulle spalle. Un Welcome to My Life, bello grosso
1: life,
0: solo per te. Poi fai: ciao ragazzi, domenica pomeriggio in gelateria arriva una coppia.
1: Una
0: coppia di gelati può pure arrivare. Ogni tanto camminano anche loro. Una coppa di gelato alla frutta, fantastica. Neanche il tempo di ammirarla, che il mio vicino di tavolino gli scappa un colpo di tosse. Forse dovuto al condizionatore. Morale della favola: gli è partito un pezzo di catarro.
1: Che
0: è finito di gusto. Giusto sulla mia coppa di gelato. E che dire, ci siamo sicuramente messi a ridere a crepapelle, così mi ha pagato anche la coppa nuova, ma nella sfiga è andata bene, Marcello. E anche in
1: gelato,
0: questo caso,
1: gelato alla frutta scatarrongi,
0: ti posso dire, non è proprio un Welcome to My Life questo, perché alla fine te l'ha pagata. Che cosa avrei fatto io? Semplicemente avrei eliminato la parte di catarro, avrei mangiato il resto, voglio dire, dai raga, la regola dei 5 secondi.
1: Ti posso dire, magari un nuovo gusto, sai,
0: il gelatario che fa un'idea di business incredibile,
1: scatarra sul gelato,
0: fragola al catarro, cioè kiwi al catarro, catarro caramellato,
1: Basta.
0: Potrebbe essere una soluzione. Abbiamo dei vocali, sentiamo. Va.
2: Ciao Pischelli, l'ultima sfiga che mi è capitata è con le chiavi. Entro dal portoncino, inserisco la chiave, mi si spezza, niente, allora lì mi ingegno tutto, smonto tutto, tolgo, estraggo la chiave.
0: Fin troppo bravo,
2: è rimasto. Ricompongo il tutto, bene. Uso la seconda chiave,
0: mamma mia,
2: che avevo di scorta, per provare se la serratura funziona.
1: Dai.
2: E lì si spezza dentro.
1: No!
2: E di nuovo, due chiavi.
1: No. Patentata.
0: Allora, molto bravo, perché se io fossi stato al suo posto, mi si incastra la chiave, si rompe, prima cosa che faccio è: sì, salve, buongiorno, vigili del fuoco, senta, non è che per favore potete aprirmi la porta?
1: E intanto ti chiamo un fabbro?
0: Già il fabbro, non è che sono 800 euro, lei è sicuro che non ha una seconda chiave? Mai avuta.
1: No, ma tanto si rompe.
0: 800 euro, per favore.
1: Dai, 333-2688-688, l'ultima sfiga che vi è capitata, così entrate a far parte del

0: quello di Hey Brother di Avicii.
1: Ma infatti ti posso dire, questo pezzo ha quelle sonorità anche un po' di Avicii, no?
0: Ci mancano un po'
1: queste canzoni. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 15:35. Abbiamo ancora messaggi riguardo alle vostre sfighe. Oh. Possiamo chiamare questo gioco molto semplicemente Welcome to My Life Game. Voi ci raccontate che cosa vi capita nella vita, quanto siete sfigati o l'ultima sfiga successa, e noi accompagniamo tutto questo ad una canzone dei Simple Plan.
0: Molto bene, salutiamo Modric che dice: ciao Pischelli, tempo fa
1: credo sia Modric comunque.
0: Modric.
1: Non lo so,
0: mi faceva Modric. Ciao Pischelli, tempo fa stavo pulendo il box del cavallo della cacca.
1: Cosa?
0: Dalla cacca. E niente, probabilmente era troppo entusiasta quel giorno che letteralmente me l'ha fatta addosso. Un giorno di merda in tutti gli effetti.
1: Va bene, dai. Grande. L'importante è che quel cavallo non ti avesse visto come se fosse una cavalla.
0: Anche perché è uno sberlone.
1: Appunto, voglio dire, come nella famosa puntata di Mille modi per morire, mai andare con i cavalli, tu non hai mai visto quella puntata?
0: No.
1: Che poi si è scoperta essere fake in realtà, perché nessuno ha mai fatto un'esperienza del genere, però te la racconterò magari tra poco.
0: No,
1: ecco.
0: So della vicenda della signora Staller.
1: No, quella è una cavolata pura. C'è stata questa storia di questa signora in Mille modi per morire che dopo essere stata insoddisfatta per numerose volte da parte degli uomini
0: ha deciso di provare i 38 centimetri di un cavallo.
1: Purtroppo però per lei non è finita bene perché è morta.
0: Credo,
1: è morta.
0: Madonna. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

Potential. Tra l'altro, proprio sui social gira un video pubblicato appunto da Somber, il quale sta facendo nuova musica, sta facendo anche nuovi videoclip, e in un nuovo videoclip ci sarà anche l'attrice protagonista di Obsession, la quale appunto si chiama Nikki nel film, sta diventando mega famosa. Il tutto questo film è partito come se fosse qualcosa di completamente, diciamo, fatto in casa, quindi molto amatoriale, e il film sta ottenendo talmente tanto successo che sicuramente verrà fatto un Obsession 2. Va bene, ha appena annunciato il tour invece. Lei si chiama Anna con il suo nuovo singolo, si chiama White Girl Wasted.

0: Anna, si chiama White Girl Wasted qui su Radio Company alle 15:44. Si parla ancora di sfiga, quindi l'ultima volta che siete stati sfigati in qualcosa. E c'è Irene che dice: domenica scorsa sono tornata a casa in taxi alle 2 di notte. Da quanto ero stanca mi sono chiusa il dito nella portiera. Male. Nella sfiga fortunatamente non si è fratturato. Simply my life. Welcome to my life. Anch'io nell'ape di mio nonno ho fatto la stessa cosa.
1: Quando vi chiudete tipo le dita su, diciamo, la chiusura della porta,
0: l'importante è non tirare.
1: Ricordatevi che quelle porte sono antitaglio, quindi non succede nulla.
0: Antitaglio cosa?
1: Sono antitaglio, sì, tipo una volta è successo ad una collega che uscendo da un furgone, un mio amico ha chiuso diciamo la porta del furgone e la mano è rimasta incastrata. Allora, lei continuava a dire aia, aia, aia, e il mio amico se ne è uscito con tranquilla, tanto è antitaglio.
0: Allora, per la scienza, andremo poi nel parcheggio della radio e facciamo questo test con la tua mano nelle varie macchine e nei vari furgoni,
1: no,
0: va bene?
1: Non dico che non faccia, non sto dicendo guarda che non fa male, non dico che non faccia male, semplicemente però, che sicuramente non si tagliano le dita, ecco. Sono antitaglio, sono fatte apposta.
0: Io ho ancora una cicatrice qua, perché ho tirato, cioè è rimasto il dito lì e tiri.
1: Quella è una cosa che non dovresti fare. No, ella è rimasta ferma e continuava a dire aia.
0: Sì,
1: aia,
0: ma adesso
1: aia,
0: fermati. Stava andando avanti la macchina, bellissimo.
1: Poi abbiamo altro.
0: No, c'è qualcuno che si sta impegnando a cercare il discorso del cavallo e di una certa
1: lascia
0: Alina.
1: Lascia perdere, quella è un'altra diceria popolare, però vabbè, non importa. Amici, avete ancora un po' di tempo? 333 2688 688.

0: Company, 15:50, ultimi 10 minuti dei Pischelli, abbiamo altri messaggi vocali con altre sfighe.
1: C'è
0: però
1: l'ultimo.
0: Molto, molto bello, il Welcome to My Life Game, potremmo riproporlo magari anche in futuro.
1: E anche perché sotto sotto siamo tutti un po' sfigati.
2: Beh ragazzi, non so se può valere, ma dici. Io mi sono chiusa la portiera in testa.
0: Cosa?
2: Cioè ho chiuso la porta e non avevo ancora appoggiato il mio sedere sul sedile e me la sono chiusa in testa.
0: Ma che problemi hai?
2: Dopo qualche metro mi girava la testa appunto e mia mamma seduta a fianco si è messa a urlare perché mi stava sanguinando l'occhio.
0: No!
2: Cioè il sopracciglio in realtà.
0: Allora.
2: Comunque sì.
1: La facciamo insieme? Che fretta c'era di chiudere la portiera?
0: Vai! 3, 2, 1. Che fretta c'era di chiudere la portiera?
3: Mai più.
1: Va bene, capo.
4: Pischelliamolo on Radio Company.
5: Pischelliamolo! Spot!
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
13: Veste lui.
14: Veste lei.
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
13: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lady Gaga con Doci, si chiama Runway. Siete su Company, amici, e noi ce ne andiamo.
1: Anche
0: abbiamo
1: oggi
0: finito.
1: Grandi professionisti puntualissimi.
0: Grazie mille, Chicco.
1: Ciao, grazie anche a te,
0: Gio. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici e forse Andrea Rossini.
2: Ciao. Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
0: Tutto giusto.
1: Le 16.
4: È un mio no.
5: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Tommaso Paradiso con il nuovo singolo Agitare Coca-Cola qui a Zero. Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume. Ma grazie, in costume. Ho sentito?
1: Sì,
0: ho fatto caso.
1: Era una leggera polemica bianca la mia, diciamo.
0: Coca-Cola Zero, che zero, poi sì, sai che sì, io sì. Sono un profeta della cioè un assolutamente
1: quella zero, cioè basta sì. Che sia zero e
0: qualsiasi
1: sia
0: roba, basta che sia zero.
1: Certo, molto bene.
0: Va bene.
1: Va bene, mettiamo la sigla, dai, dai sì.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Senti, avrei un'idea.
0: Sì, hai già un sorriso sornione che non mi piace per niente.
1: No, avrei un'idea. Se vuoi, cioè allora, per a me non fa problema.
0: Io penso di non volere. Però intanto dimmi.
1: Però se vuoi, siccome abbiamo tutta l'attrezzatura, ok, perché questa grande famiglia è dotata di tutti gli strumenti possibili e immaginabili per fare diretta ovunque. Ok, se vuoi andiamo in un centro commerciale.
0: A fare diretta?
1: Esatto. Perché, cioè, visto che molti qui dentro si stanno lamentando del fatto che l'aria condizionata sia rotta.
0: Si è rotta, sì.
1: Ok, se capita, cioè, le cose si rompono, non è che, no, cioè, poi si aggiustano, ma intanto può essere che si rompano.
0: Sì.
1: Quindi, siccome molti si stanno lamentando, se vuoi possiamo andare dall'altra parte, cioè possiamo andare
0: in un centro commerciale.
1: Centro commerciale, sì.
0: Un centro commerciale tipo vicino a che negozio?
1: Io reparto macelleria, sicuramente all'interno del supermercato.
0: Ah, ma proprio dentro il supermercato.
1: Dentro il supermercato.
0: Reparto macelleria.
1: Reparto macelleria.
0: Così passa la signora e dice: che bel suino che avete oggi.
1: Bello fresco, un po' sudaticcio.
0: Che bel vitello, mi fa un po' di fettine di vitello.
1: Molto bene, in gran forma nonostante il caldo. Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini.
0: A proposito di suini, buon pomeriggio. No, lui è più vitellino, diciamo.
1: Ma lui, diciamo,
0: è un vitellino da latte.
1: Allora, ogni giorno che passa è sempre più abbronzato. Allora, o c'è un giardino che è un campo da calcio, io non lo so come mai.
3: Ti perché... ha bruciato tutto.
1: Ah, si è bruciato tutto.
3: Sì, veramente.
1: Non ha seguito il mio consiglio di tagliare l'erba alta, cioè lasciarla alta.
3: Invece bassa,
1: lui l'ha tagliata bassissima e dico: faccio un filo.
0: Esatto. E poi non ha seguito il mio consiglio ancora un paio di anni fa di mettere ghiaia. Così problema risolto.
1: Esatto, va bene. Brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Fino alle 18.

0: Senti, volevo capire cosa ne pensi di questa quest'ora qua, no? Allora, adesso abbiamo la prova che i pischelli pagano gli ascoltatori cioè perché li ascolti, lo hai capito?
1: Sì.
0: Allora, c'è questo ascoltatore al quale Chicco ha dato un euro, ha bonificato un euro realmente. Sì, perché ha detto che i pischelli sono meglio dei brutti ma simpatici.
1: Ah, okay. Okay.
0: Questo ascoltatore si rifà vivo e dice: ciao brutti ma simpatici, mi ridate voi gli altri 49 euro per arrivare a 50?
1: Scusa, no.
0: No, aspetta, io gli ho risposto: no, dato che hai scritto che i pischelli sono meglio di noi. Anzi, dacci tu l'euro di Chicco che mi prendo un caffè. E lui dice: beh, io l'ho fatto per il cachet, sono un mercenario, potreste essere voi i migliori. E gli ho risposto: mi hai convinto. Oh, basta poco, cioè,
1: sì, per convincerti. Non avevo dubbi.
0: Adesso siamo ufficialmente numeri uno.
1: Sei proprio un uomo d'affari tu, eh.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour. Le nostre feste d'estate sotto le stelle. Questo film

0: Summer Track o Mixatone.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Samurai J, flamenco paranoia qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso andiamo all'università.
1: Sì, esatto, tema serio perché riguarda il sistema universitario e gli iscritti. Allora, 2 milioni e 50 mila iscritti conta il sistema universitario italiano.
0: 2 milioni?
1: Sì, sono tanti,
0: sono
1: studenti.
0: Parecchi,
1: sono tanti studenti, certo, e sono tra l'altro studenti che continuano ad aumentare. Il problema è che però le università si stanno anche ponendo una domanda. D'accordo che aumentano gli studenti e questa cosa qui va bene, però c'è anche un tasso di abbandono che sta aumentando percentualmente.
0: Sta crescendo,
1: esattamente. Si parla di un 26,4%.
0: Uno su quattro.
1: Praticamente sì, poco di più, che abbandona quindi la laurea triennale, non riesce a terminarla, e comunque 36 studenti su 100 riescono a terminare la laurea triennale nei tempi previsti, quindi non è facile, perché è un po' così, no? Quando comincia a crescere...
0: Cioè praticamente un quarto se ne va e solo un terzo riesce a farlo nei tre anni.
1: Nei tre anni, cioè nei tempi previsti, poi ce ne sono invece molti altri che alla fine ce la fanno, ma leggermente fuori.
0: Sì, tipo, okay? Sai, ho fatto la laurea triennale, ah bello, quanto ci hai messo? 6 anni.
1: Beh, non è una cosa così, diciamo, strana, sì, non lo è. Ci sono degli istituti, come ad esempio il Politecnico di Milano, che hanno in qualche modo... perfezionato e messo in piedi un sistema legato anche all'intelligenza artificiale che permette di capire, analizzando i dati degli studenti durante i corsi, quali studenti potrebbero essere a rischio di abbandono, quelli perché magari, che ne so, stanno andando un po' male, fanno dei ritardano, posticipano,
0: assenze,
1: cose di questo tipo, e quindi sono riusciti a ridurre il tasso di abbandono interno del 50%, quindi sono riusciti a trattenere il doppio di studenti, insomma, di quelli
0: ma
1: che
0: come hanno
1: abbandonato.
0: Fatto a trattenerli? Ti hanno mandato un regalo?
1: No, semplicemente inseriscono dei programmi intanto che mirano un po' a fare un'analisi psicologica dello studente, dagli maggiori benefit all'interno dell'ateneo, e quindi in questo modo lo studente, insomma, si convince e prosegue, capito? Sta meglio in qualche modo.
0: C'è corruzione di studente questa?
1: No!
0: Gli dai dei benefit? Scusa!
1: No.
0: Cosa fai? Gli dai vitto alloggio?
1: No, lo fai star meglio, perché diciamo che molti studenti, anche il mio caso ad esempio, a un certo punto crescendo hai bisogno di altre cose, che ne so, c'è bisogno di qualcuno, ha bisogno di andare a lavorare ad esempio, non ce la fa e quindi deve lasciare.
0: Tu esattamente di che cosa avevi bisogno quando hai mollato?
1: di dormire.
2: Con Radio Company.

0: Davvero bella, Mike Posner qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura il Medio Oriente. Durante un'intervista a Fox News, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi hanno utilizzato basi italiane per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia dei voli autorizzati, ha risposto il Ministero della Difesa italiano. Intanto Trump ha ribadito che le ispezioni AIEA in siti nucleari iraniani si faranno e che agli ispettori dell'agenzia si uniranno anche gli statunitensi. A voi la linea.
2: Arriva Fulminacci.

0: The Second Voice, Let Me Be, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici. Sai che mi piace questo?
1: Davvero?
0: Sì, sì, mi piace. Mi
1: incredibile.
0: Piace. Bello,
1: incredibile,
0: c'è questa atmosfera sensuale, mi ti immagino proprio vestito in
1: adesso
0: con,
1: ho capito perché
0: un abitino aderente, bravo.
1: Adesso
0: cioè,
1: ho capito perché eri lì inginocchiato, nascosto sotto al tavolo, eh? Eri lì che stavi cercando di trattenere.
0: No, fermo. Fermati lì, ci sentiamo tra un istante.
2: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

0: Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato anche oggi il momento di dare il via alla mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando.
1: Esatto, continuiamo con diciamo il filone di prima che riguardava la scuola, perché questa notizia proprio di oggi dice: studenti e lavoratori alle superiori, uno su due lavora quando la scuola è chiusa. Cioè quando la scuola chiude, quei 2 o 3 mesi ci
0: classico
1: si trova
0: lavoro estivo.
1: Sì, ci si trova il lavoro estivo per raggranellare un po' di soldi, magari poi per andare, che ne so, anche in vacanza con gli amici, ad esempio, con
0: o
1: le
0: acquistarsi
1: amiche.
0: Qualcosa tipo il motorino, la moto.
1: Sì, forse magari un po' di tempo fa, adesso credo che quei soldi siano destinati ad altre cose, un po' le generazioni sono cambiate. Però a prescindere da come uno
0: poi che
1: poi
0: si comprino
1: spende...
0: solo la droga le nuove generazioni. Sto scherzando, amici e
1: no,
0: amiche.
1: No, sta scherzando. No, no, ve lo dico io che non scherzo. Lo scherzo. No.
0: Vabbè, io mi sono comprato il motorino. Che vabbè, coglione,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, vabbè. Ma ci sta, va bene.
0: Sì, sì, sto
1: allora,
0: scherzando.
1: 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali. Vi chiediamo se anche voi, che siate ora studenti o che lo siate stati, durante il periodo, diciamo, di vacanze, anche voi avevate un lavoro estivo. Cioè, che lavoro fate, che lavoro facevate? E se c'era uno scopo? Perché magari mettersi da parte dei soldi ci sta.
0: Però prendere cosa? Sì.
1: Spesso il lavoro estivo ha uno scopo, diciamo, è finalizzato all'acquisto di qualche cosa, o era finalizzato. Allora, 333-2688-688, WhatsApp scritti vocali. Anche voi ce l'avevate il lavoretto estivo? Da studenti, ovviamente, quando non andavate a scuola. Quel lavoro
0: che
1: lì.
0: Che lavoro era?
1: Esatto, che lavoro era? E era finalizzato a qualche acquisto. Ce lo fate sapere, vi aspettiamo via WhatsApp. Scritti vocali 333-2688-688.

0: Una canzone che racconta un po' questi giorni, The Weeknd, Dancing in the Flames, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Quando mangi messicano, diciamo,
0: esatto, anche. Dove oggi vi abbiamo chiesto se durante i 3 mesi di vacanze scolastiche avete fatto dei lavori e se sì, per comprarvi che cosa.
1: Che cosa?
0: Che cosa?
1: Ciao, sono Stefano, in campagna ad Aglio.
0: Aglio?
1: Ad Aglio, d'estate per pagare 800 euro di multa per motorino truccato.
0: Oh!
1: Eh sì, è il classico, no? Cioè, l'hai combinata, adesso te la paghi. Come te la paghi col lavoretto estivo?
0: 800 era truccatissimo, c'aveva anche la parrucca, perché 800 sono tanti, eh?
1: Sì, è vero.
0: Veramente.
1: Allora, io sì, avevo il lavoretto estivo, facevo la cameriera e anche andavo in una ditta di confezioni, con i soldi che guadagnavo mi pagavo le cose di marca.
0: Di marca!
1: Che mi piacevano, le prime vacanze tra amici.
0: Bene.
1: Bene, molto bene.
0: Si fa.
1: Ciao, 14 e 15 anni, mia mamma mi ha mandato 2 stagioni in Malga per comprarmi la Vespa. Poi ho fatto il manovale, il cameriere, il falegname, tutte le stagioni si lavorava per avere la propria indipendenza economica. Ciao da Matteo del Trentino.
0: Grande.
1: Ciao.
0: Matteo.
1: Bello però in Malga.
0: In Malga
1: adesso non
0: sì.
1: so se è bello, cioè per 3 mesi. Però,
0: no, lavori tanto, però, lavori bello, tanto, però è un bel posto.
1: Là, dormi lì, no, poi tra l'altro.
0: Sì, non credo che fai 200 km per tornare a casa dalla Malga tutte le sere.
1: Ma lui è del Trentino, quindi non lo so. Io mi trovo in quella situazione adesso. Devo iniziare a lavorare in un bar vicino a casa mia, ho 18 anni, e come obiettivo mi ero messo o un nuovo telefono, perché il mio è vecchio, funziona a fatica ormai, o la PS5, perché una PS4 che era già usata e sta cominciando a tirare le cuoia. Beh, però insomma è onorevole come scopo, dai.
0: Sì, direi la PS5 comunque, se posso dare un consiglio.
1: Poi c'è un ascoltatore che insomma fa un po' di polemica sul fatto dei giovani, giovani. Sì, che quello che hai detto tu, perché adesso non pensano più a quell'altra cosa là, e quindi
0: quell'altra cosa lì, dai, che sarebbe quella cosa.
1: Sentiamo il vocale, dai.
2: Ciao Radio Company,
1: ciao.
2: Sono Cinzia. Io andavo a raccogliere la frutta per le mele durante le vacanze dalle scuole superiori.
1: Okay.
2: E niente in particolare per il guadagno, era un modo per rendermi un po' indipendente,
1: giusto,
2: e potermi comprare magari quello struscio che i miei non volevano prendermi, oppure proprio per responsabilizzarmi un po', quindi mi sono autoresponsabilizzata.
1: Brava.
2: Ecco.
1: Brava, brava.
2: Mentre quando andavo all'università facevo più che altro le fiere campionarie.
1: Ah, ok. Tipo hostess, assistente, venditrice.
0: Facevi anche tu le fiere, no?
1: Facevo anch'io le fiere.
0: Sì, dentro in gabbia. Tipo pagavano per vederti.
1: Fenomeno. Va bene, dai. 333-2688-688 WhatsApp, scritto e vocali, raccontateci. Cioè, durante le vacanze estive, quando eravate studenti o se siete studenti, ce l'avevate tipo il lavoretto estivo? A che cosa era finalizzato? Nel senso che con quei soldi dovevate comprarvi qualcosa, oppure soltanto perché vi ci mandavano? Fateci sapere, vi aspettiamo. 333-2688-688.

0: il Soul, il disco di Bruno Mars, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: sparatoria e due morti in Versilia. Un uomo di 63 anni ha ucciso a fucilate la moglie di 52 anni e il figlio di 24. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Camaiore, Lucca. L'uomo avrebbe impugnato un fucile e aperto il fuoco nell'abitazione uccidendo i familiari. I vicini hanno dato l'allarme e poco dopo l'omicida è stato arrestato dai carabinieri. Secondo i vicini c'erano dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire la tragedia. A tra poco.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
11: Fatti amare.
12: La radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
14: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
15: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
16: Sì!
15: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
17: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
18: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%. Company.
6: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: sola nostra.
1: Gaia, Bossa Nostra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto se durante i 3 mesi estivi di vacanza dalla scuola avete fatto dei lavori, i classici lavoretti estivi.
2: Lavorando.
1: E se li avete fatti per comprarvi che cosa?
3: Sì, esatto. No, stavo pensando. Ma una cosa che uno ha scritto qui, Daniele, dice: mio padre ha cominciato a portarmi in cantiere a pitturare 7-8 anni tutte le estati, praticamente a gratis.
1: A gratis?
3: A gratis, altro che soldi.
1: È stato un investimento per il futuro.
3: Sì, infatti. Io ora ho 37 anni, ma nell'estate tra i 14 e i 15 anni, contro la volontà dei miei genitori, ho deciso di iniziare a fare la stagione in un ristorante della mia zona. L'ho fatto per 3 anni e a 18 anni sono riuscita a pagarmi parte della macchina. Un sogno, mi sono preso una Mini Cooper nuova di zecca. Federica di Udine, va bene.
1: Brava Federica.
3: Durante l'estate di 20 anni fa, andavo a lavorare in una grossa azienda che allevava selvaggina, fagiani, qui a Verona. Una bellissima realtà, e con i soldi guadagnati, che allora pagavano molto bene, li spendevo tutti per portare ragazzi a cena e al mare.
1: Quindi è passato dai fagiani alle fagiane.
3: Stavo pensando la stessa cosa. Esattamente.
1: Lascia fare.
3: Sentiamo, dai.
4: Ciao compagni.
3: Ciao.
4: Sì, a metà, inizio anni 90, alle medie, andavo dai mio papà a lavorare,
3: sì.
4: Avevo un'officina a prendermi la mancetta. Poi con le superiori facevo i 3 mesi d'alberghiero, quindi in cucina a lavorare, e lo scopo era quello di comprare l'elaborazione, avere i soldi per comprare l'elaborazione per il ciao e per la Vespa. Quella era l'unico modo per avere l'elaborazione, perché i genitori, se si chiedevano i soldi, erano mazzati in testa.
3: Ciao, hai capito quanto sacrificio c'era nel motorino una volta? Cioè ci si spendeva l'anima in tutti,
1: per
3: tutti
1: 30 km orari in più. Lui viveva la vita a mezzo miglio alla volta.
5: Da Verona. Io durante il periodo scolastico, l'estate, facevo il cameriere per pagarmi la patente quando avrei avuto 8 anni, e soprattutto per pagarmi i pezzi delle elaborazioni del motorino, che se
1: ancora
5: ci penso adesso mi viene male a quanti soldi che ho speso. Ciao.
3: C'è tutti.
1: Veramente.
3: Tutti, sentiamo.
6: 14 anni, sono andata a trovare i cetrioli, mi alzavo presto, c'era una mia zia che ha detto: vuoi venirti a prendere qualcosa? Sì, perché devo comprarmi il mitico ciao.
1: Costava
6: tipo 100.000 lire, che siamo abituati con l'euro. E
3: sì,
6: allora è 50. E io praticamente ho messo 50.000 lire, perché alla fine mi hanno dato 50.000 lire. E mio papà ha aggiunto gli altri 500. Me lo sono sempre tenuto con tanta cura, con tanto amore. Il mio mitico ciao bianco mi serviva per andare a scuola. Perché avevo 5 chilometri da fare, allora andavo in motorino. Non c'era il cazzo. Pensa a te, mamma mia.
3: Ciao.
1: Ciao. Brava, grazie a tutti.
3: Va bene, 17:06.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Here we go!

0: qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi pomeriggio è passato a trovarci anche un simpatico nuovo amico che si chiama Diego. Diego, ciao, Guerriero.
1: Diego. Ciao Diego.
0: Che fa parte del consorzio Prosciutto Veneto DOP. E quando abbiamo parlato di prosciutti affettati, insaccati, ti sono usciti proprio gli occhi a forma di cuore.
2: Certo,
0: di cuoricino.
2: Stavo cercando la mia zampa, quella che scappava. È presente.
0: Il prosciutto arriverà. Comunque lo ringraziamo per essere passato qui.
1: Grazie. Molto bene, adesso una piccola pausa, torniamo tra un istante.
3: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Safe con Buona Domenica qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Esattamente, adesso arrivano Karol G e Manu Chao. Radio Company.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Il disco di Mojo Lady e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La flottiglia per Gaza, Domenico Centrone e Leonardo Alberizia sono rientrati in Italia e sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. I due attivisti italiani sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence. La liberazione dei nostri attivisti è solo un primo passo, afferma in una nota la Global Sumud Flottiglia Italia. A voi.
2: Grazie Gideo Ferrante. Annalisa si prepara a salire sul palco più importante, come annunciato proprio da lei stessa. L'anno prossimo sarà la volta di San Siro. Siete pronti a tirare giù San Siro? Ha scritto sui social, rivelando che l'anno prossimo andrà in scena il 12 luglio 2027. La cornice sarà l'iconico stadio San Siro di Milano. Sentiamola, Annalisa, canzone estiva.

0: canzone estiva di Annalisa. Tra poco invece arriva anche Cervelli in fuga, dove proveremo a regalarvi 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Che bella cosa, non trova, dottore?
1: Assolutamente, assolutamente, restate con noi. Tra poco vi diremo quali sono le categorie che mancano all'appello.
0: Esatto, tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
3: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono rientrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Attimi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba, Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Veste lui!
7: Veste lei!
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: L'esercito del selfie qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
2: Cervelli in fuga.
0: Cervelli in fuga, facciamo una cosa buona per i nostri ascoltatori. A quest'ora, cioè, proviamo a regalare 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
3: E oggi vi parlo, ma ve l'ho fatto anche, ve l'ho detto, ve ne ho parlato anche ieri, della F101, sì, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli. Protegge il motore dai fenomeni.
0: E là.
3: Fenomeni di
0: corrosione. E là, quelli che suonano, quelli, sì, che ti stanno attaccati, no, così mentre sei in autostrada.
3: Fenomeni di corrosione e di ossidazione, perché riduce gli attriti interni e limita le usure, in particolare fra cilindro e pistone.
0: Fra,
3: hai capito?
0: Pistone, non faccia gesti, grazie.
3: No, ok.
0: Va bene. Allora, per quanto riguarda invece il gioco, Cervelli in fuga, restano queste categorie, cioè Wall Street, Seconda Guerra Mondiale e poesia. Scegliete una di queste categorie e scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ovviamente sarà la categoria in cui magari siete più preparati, quella che vi è
3: più ferrati?
0: Sì, potrebbe essere. Vi faremo una domanda in merito, vi daremo tre opzioni di risposta e se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, vi porterete a casa 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. 333-2688-688, Wall Street, Seconda Guerra Mondiale o poesia.

0: Can't Wait, Bob Sinclair e Kaizai. Ora seconda guerra mondiale, categoria di cervelli in fuga. Gioca con noi Edoardo, che ha il telefono. Ciao Edoardo.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, bene. Molto,
1: molto
0: bene.
1: Bene. Molto bene. Molto, molto bene. Bene. Edoardo, lavori al chiuso o all'aperto?
2: Al chiuso, Dio, Bob.
1: Ah, ok. Meno male. Allora, io direi che potremmo... Direi che potremmo andare. Non so te, ma io ho proprio.
0: Vai con la domanda.
1: Devo cambiarmi, devo cambiarmi le mutande. Allora, categoria Seconda Guerra Mondiale. Ti faccio la domanda, Edoardo. Poi ti do le tre alternative di risposta. E poi dico via con il tempo. Mi raccomando, lì 10 secondi, non farli scadere, altrimenti dobbiamo considerare la risposta sbagliata. Sei pronto, Edoardo?
2: Sì.
1: Molto bene, allora possiamo andare con la domanda della categoria Seconda Guerra Mondiale. La domanda è questa, Edoardo. Quale base navale statunitense fu attaccata dal Giappone il 7 dicembre 1941? A. L'area 51. B. Ramstein. C. Pearl Harbor. Via con il tempo.
2: Pearl Harbor.
1: Pearl Harbor, sì, sì, esatto, esatto, sì, giusto. Sì, Pearl Harbor, sì, proprio Pearl Harbor, sì, esatto, sì, anche sì, perché l'area 51 sappiamo ci sono gli UFO dentro.
0: UFO.
1: E invece Ramstein,
0: io non sapevo che
1: è un gruppo rock, appunto, un gruppo metal tedesco, appunto. No, è anche una base comunque Ramstein.
0: Va bene, allora Edoardo, complimenti, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, è un buono che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Grazie Edoardo, buona serata.
1: Ciao.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli

0: Jenny Dracula e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo del caldo che sta attanagliando l'Italia. Il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta rossa per 16 capoluoghi, ma il picco sarà nella fine settimana, quando soprattutto al centro-nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Convocata per domani una riunione sull'emergenza. Segnalati blackout in diverse città. A Firenze, condizionatori in tilt agli Uffizi, dove è stata interrotta solo per la giornata odierna la vendita di biglietti. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699 euro.
5: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: siete cagati addosso, eh?
1: Il nostro amico si riferisce alla telefonata del gioco. Congratulazioni comunque a Edoardo che ha vinto. Noi siamo arrivati alla fine, quindi ce ne andiamo. Grazie a Pietro,
2: grazie a Stefano Ferrari, grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Arriva Stefano Conte. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Ciao.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
7: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour. 80 Festival Summer Tour. In console Harry Morri DJ e Igor Pezzi. Cuori e mani al cielo per ballare i grandi successi degli anni 70 e 80. Super ospite, lei, la voce e le emozioni della Italo Disco degli anni 80.

0: azione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Lo senti lo stile? Lo senti la classe, l'eleganza che sta arrivando? Lo senti? Questa è la canzone ideale per tornare a casa se avete finito di lavorare. Se no, se state lavorando ancora, è la canzone ideale per mandare a quel paese il capo. Non so quanto serva, però magari aiuta, ci sta, ci può stare. Visto il caldo, uno è perdonato, no? Dice, guarda, ti ho mandato a quel paese perché c'è troppo caldo. Se invece state lavorando e siete di quelli che vedono ancora lontano il traguardo, un abbraccio sentito veramente da parte nostra, se no un saluto a quelli che sono, come al solito, che non stanno facendo niente, ma lo fanno bene. Salve da parte mia Stefano Conte, salve anche da parte del Ciringhito, ma non abbiamo ancora messo, cioè mi stavo perdendo un po' così, non abbiamo ancora messo la sigla, perché la versione estiva è quella del club privé, quella per i pochi intimi, dopo the pausa, quindi sigliamoci, vale.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Club privé però, lo aggiungo io che è club privé, perché? Club privé perché è estate, quindi è solo esclusivamente per gli amici che sono con noi. Salve da Stefano Conte, salve anche dal Ciringhito! Eccolo pronto, in regia per due ore insieme dalle 18 fino alle 20, oggi insomma mercoledì ricco, ricco perché c'è tanta musica, ricco perché c'è un argomento interessante che riguarda proprio l'estate, riguarda secondo me anche molti di voi che magari lo facevano. L'avete mai fatto d'estate? 333 2688 688, se volete già prepararvi, ricordo note scritte e note vocali, e per le note vocali quando rispondete abbassate anche il volume della radio, perché sennò certe volte sentiamo il vostro commento con tutta la radio in sottofondo. Allora abbiamo Tiziano Ferro per incominciare stasera, destinazione mare. Beh.

0: ma c'è anche un bel pezzo che guadagna col telefono. E-commerce, vendite online, influencer, creator e perfino chi fa il trading. Insomma, mentre noi ce li immaginiamo spaparanzati sul divano con lo smartphone in mano, una buona parte di loro con quello stesso telefono ci lavora e ci guadagna. Allora vi chiediamo, siete d'accordo che i ragazzi comincino a lavorare già da giovanissimi quando non c'è la scuola, quindi l'estate, il momento di fare i ragazzi e basta? Cioè, la domanda è multipla, no? Cioè, siete d'accordo sul fatto che durante il periodo estivo ci sia da lavorare, o siete invece contrari perché pensate che i ragazzi debbano semplicemente riposarsi durante le vacanze estive e non fare assolutamente niente? Mi raccomando, come sempre, soggettività. Raccontatemi e spiegatemi il perché siete d'accordo con la scelta o con l'essere negativi. E poi dall'altra parte, non basta, per entrare a far parte anche di Tutti in Lista ci vuole o la nota vocale o la nota scritta. E aggiungo ancora una cosa prima di dare spazio alla musica: voi alla loro età lavoravate già oppure vi siete riposati fino alla fine delle superiori? C'è Majestic con Bonnie M e Rasputin in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

voi avete lavorato in passato quando c'erano le superiori o vi siete fermati prima e cosa facevate? Siete d'accordo col fatto che qualcuno debba lavorare durante il periodo estivo? Stiamo parlando dei ragazzi dei superiori o è meglio riposarsi e rilassarsi perché si è giovani? Dipende sempre se i genitori hanno i soldi per farli riposare, la benzina nei motori, auto, le uscite fuori, le giornate in piscina, chi le paga? Babbo Natale? E chi sono io, Babbo Natale? Questa è la risposta di Luca, che ringraziamo, è stato molto molto veloce. Poi invece c'è qualcuno che scrive: ciao, mia figlia non vede l'ora di fare lavoretti per mettere da parte i soldini, sogna di visitare la Corea del Sud. Mi chiedo la Corea, perché la Corea del Sud? Perché secondo me magari è appassionata dei gruppi coreani, di solito parte da quello, c'è l'amore per, può essere qui. Io lavoro da 16 anni, studiavo mattina, pomeriggio lavoro, quindi vedi c'è qualcuno che ha intrapreso

0: preso subito la vita lavorativa. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Sta venendo fuori uno spaccato molto interessante, mentre noi ascoltavamo Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancala e The Colors, sta venendo fuori uno spaccato interessante da parte degli amici di Tutti in Lista, che ci stanno raccontando un po' come sono stati le loro estati e come vedono le estati dei possibili figli e nipoti. Sentiamo chi c'è in lista, appunto.
1: Allora, io sono una trentenne, quindi non mi reputo né giovane né vecchia.
0: Okay.
1: Quando ero adolescente, io, prima di entrare effettivamente nel mondo del lavoro, quindi nel periodo studi, ho sempre lavorato.
0: Okay.
1: Dai 16 anni in su il lavoro estivo c'è sempre stato, non mi è mai pesato, mi sono sempre fatte le mie feste, le mie vacanze, le mie giornate in piscina, tutto, perché riuscivo a conciliare il tutto. Ovviamente non facevo 8-10 ore al giorno, facevo magari quella mezza giornata piuttosto che magari la sera, quel periodo che ho lavorato nel ristorante. Quindi secondo me è gestibilissimo, anzi è una cosa in più per il loro futuro.
0: È una prima prova che li fa entrare nel cosiddetto mondo del lavoro, anche se magari è lieve, perché se lo fai solamente di giorno. Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.

0: Bebe Rexha e David Guetta che abbiamo sentito nel nostro pomeriggio. Sentiamo altri amici in lista con noi, vai.
1: Ciao Conte.
0: Ciao.
1: Allora, sì, sono d'accordo perché l'ho fatto anch'io e trovo che sia giustissimo. Se vogliono guadagnarsi dei soldini per i loro sfizi, trovo sia giusto. Io l'ho fatto durante il periodo delle medie per prendere le prime cose di marca che volevo, come tutte le mie amiche, e poi l'ho fatto durante le superiori, e dove addirittura lavoravo a volte anche in fine settimana per fare la cameriera, e mi sono pagata le prime ferie con i miei amici. Mi sono pagata tante cose che mi sono presa per non dover pesare sui miei genitori.
0: Ma serve solamente per gli sfizi? Perché a questo punto giro anche la domanda sul fatto: non è che magari si incomincia già a contribuire? Perché c'è qualcuno che, ricordo anni fa, contribuiva anche al budget familiare. Cioè, c'è stato anche questo caso qua. Jonas Blue con Maliv, Age of Desire. Radio Company. The summer is magic.

Ci sono sempre stati i lavoretti estivi, servono a far capire anche quanto è dura lavorare. Molti lavorando capiscono la difficoltà e cambiano idea sul loro futuro, così da continuare a studiare invece che finire le superiori e andare a lavorare. Quindi può trasformarsi in un incentivo addirittura allo studio se viene preparato, diciamo, bene a quello che potrebbe essere il periodo lavorativo. C'è qualcuno che scrive: signor Conte, grazie per il signor Conte, lei non sa quanti ragazzi sono chiusi dentro e non escono, si fanno arrivare le cose a casa, sono contrari ai lavori sul telefono, da giovani devono stare all'aria aperta e anche sudare se serve. Beh, ci sono moltissimi, dimostra il sondaggio che, da cui abbiamo preso spunto, che sono addirittura un ragazzo su due che frequentano le superiori che va a fare lavori durante l'estate, e sono anche lavori, ci sono quelli che fanno l'e-commerce, sicuramente vendono prodotti sul cellulare, ma sono molti di più quelli che fanno i camerieri piuttosto che lavorare durante il periodo estivo. Non abbiamo tutti iniziato presto a lavorare, mio marito aveva 15 anni, io 17, ma a casa si aiutava molto, però dopo si poteva andare a divertirsi, uscire prima, quindi c'è anche questo aspetto, cioè vai a lavorare e poi hai anche l'opportunità per poterti godere l'estate. C'è Harry Sir con Arthur Baker, c'è Queen of Chinatown.

0: Nelle esperienze passate di molti di voi c'è stata questa cosa di lavorare durante l'estate, sono tutti favorevoli, non ce n'è fino adesso uno contrario, cioè vedono molto molto positiva l'idea che i ragazzi possano lavorare anche mentre frequentano le scuole superiori. Sentiamo chi c'è.
1: Io lavoravo già alle medie dopo tabacco, pomodori, certo. E andavo altro. È giusto che vanno a lavorare per capire anche le prime difficoltà che troveranno nel mondo del lavoro, non è così semplice come sembra o come credono. Ciao da Leo.
0: Ciao Leo, l'ho fatto anch'io, devo dire la verità, e da lì ho detto mai nella mia vita ho fatto altro, ho fatto tutt'altro, però io l'ho raccontato più di qualche occasione, sono andato a farmi una stagione in Germania e con i marchi, perché all'epoca si guadagnavano i marchi, mi sono comprato i primi piatti della Technics e da lì è stato una discesa verso l'inferno. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.
2: Radio Company. Tutti in Lista Club Privé. Spot. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina a 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Per questa pubblicità 0824 43 73.

0: su tranquillo che sto chillando, perché quello è un po' il tono, no? Tutti in lista anche in questo pomeriggio insieme, oltre alla musica, al dato che ha sorpreso un po' tutti quanti: uno studente su due lavora. Sì, avete capito bene, la metà dei ragazzi quando va a scuola alle superiori si prepara anche per il mondo del lavoro, a guadagnare qualcosa. Chi fa il cameriere, chi il bagnino, chi il babysitter, chi le ripetizioni, i classici lavoretti di sempre. Ma c'è anche un bel pezzo che guadagna col telefono, e-commerce, classici lavoretti di sempre, ma anche influencer, creator e perfino chi fa il trading. Insomma, mentre noi ce li immaginiamo spaparanzati sul divano, uno su due sembra che lavori. E da lì la domanda: secondo voi è giusto che quando si frequentano le superiori un ragazzo già incominci a lavorare, oppure no? E voi come vi siete comportati nel loro periodo, cioè quando eravate nello stesso periodo che frequentavate le superiori? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, io Company, sono d'accordissimo che facciano qualche lavoretto da quando fanno le superiori, magari dalla seconda superiore in poi, magari mezza giornata, non dico un lavoro a tempo pieno, da farsi qualche esperienza e confrontarsi anche col mondo del lavoro. Sicuramente si rendono conto di cosa vuol dire, per carità, senza fare troppa fatica, e dopo comunque devono anche riposarsi.
0: Ok, adesso fra un attimo ritorniamo insieme, forse c'è qualcuno che invece è contrario alla cosa e spiega anche il perché. C'è Alex Warren con Fever Dream.
2: Radio Company. The summer is magic.

Mentre c'è Marco che ci va giù duro, Marco che dice: sentite ragazzi, io ho 20 anni, smettetela di chiamarla scuola di vita. Sapete cosa sono tanti di questi lavoretti estivi? Sfruttamento bello e buono, scrive. Ragazzini pagati 3 euro l'ora in nero, senza contratto, senza tutele, che fanno i turni che gli adulti non vogliono fare. E noi applaudiamo e così impariamo il valore dei soldi. Ma quale valore? Imparano che il puoi sfruttare se sei abbastanza giovane da non protestare. 15 a 16 anni di studi ci si riposa tranquillamente durante l'estate. Il lavoro vero, quello serio e pagato il giusto, viene dopo. Non confondiamo la responsabilità con lo sfruttamento, per cortesia. Ci è andato pesantino. Fra un attimo altre risposte, messaggi vocali, messaggi scritti. Intanto Kungs con Cooking on Three Burns, This Girl.

0: Lo dico perché succede spesso che qualcuno risponda in maniera negativa, qualcuno risponda in maniera positiva. Lo dico per tutti quelli che ascoltano Tutti in Lista: non rispondete a Marco, cioè nel senso, Marco ha dato la sua idea, io voglio la vostra di idea, non rispondete, cioè nel senso, se mi commentate su ciò che ha detto Marco, magari ci sono molti che non sono concordi. Ma spiegate perché non sono concordi, non rispondete nei confronti di Marco. Marco ha la sua idea, ha 20 anni, probabilmente deve fare ancora un percorso lavorativo, non accetta l'idea che ci siano comunque dei lavori, ed è inutile che ci nascondiamo, perché effettivamente ci sono dei lavori che durante l'estate sì ti insegnano, ma anche che sono sottopagati, e quindi insomma non è che non abbia raccontato tutta una verità. Certo è che se qualcuno vuole imparare un mestiere o se vuole guadagnare qualche soldo, deve anche sottostare all'idea che magari non sia retribuito come qualcuno che invece lavora da 20 anni. Ma questo lo fai con l'esperienza. Ma non mandatemi messaggi riferiti alla risposta di Marco. Voglio la vostra risposta su ciò che vi abbiamo chiesto oggi. C'è qualcuno in lista? Sentiamo.
1: Ciao Radio Company, assolutamente favorevole. Io da ragazzo ho incominciato a lavorare a 17 anni, ero superiori, in quarta superiore. Lavoravo in una pizzeria tutte le sere, dal martedì alla domenica. Okay. E mi guadagnavo i miei soldini. E devo dire che questa cosa mi è venuta veramente tanto, tanto, tanto buona. Mi ha dato tanto aiuto dopo da grande, perché ho incominciato già da ragazzo a capire l'importanza del lavoro e l'importanza dei soldi. I miei genitori non mi hanno mai imposto di farlo, sono sempre stato io che volevo la mia indipendenza, e quindi l'ho fatto volentieri e devo dire che ho imparato tanto e mi divertivo anche a lavorare. Certo, era un impegno, però tutt'oggi me lo ritrovo. Ciao Daniele.
0: Perché poi uno può anche imparare che effettivamente non vuole fare quella cosa lì, oppure l'ha fatta per portarsi a casa dei soldi, però ha detto mai più nella mia vita vado a fare tutt'altro. C'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Radio Company. E ciao.

0: Si chiama Comuni Immortali, il pezzo di Achille Lauro. Stasera per Tutti in Lista abbiamo chiesto: secondo voi è giusto che uno studente che frequenta le scuole superiori faccia anche un lavoretto estivo, oppure è molto più giusto che magari si riposi? Sono arrivati diversi pareri favorevoli, visto che poi uno su due sembra che effettivamente lavori, ma sono altrettanti quelli che magari non con lo stesso numero, ma che hanno una risposta invece negativa, cioè dicono no, bisogna riposarsi. I miei mi costringevano tutte le sante estati, ad un certo punto mi piaceva più lavorare che studiare, perché almeno lì mi pagavano. Oggi sarebbe giusto che lo facessero, così da imparare cosa vuol dire sacrificio, serietà e rispetto. Chris da Treviso ha mandato questo messaggio, ma c'è anche Patrizia che da mamma mi scrive: vi dico, mio figlio l'estate la passa a fare il figlio e ne vado fiera, studia tutto l'anno, si impegna perché prende dei bei voti, l'estate è il suo premio, il suo riposo e il tempo per ricaricarsi, perché dovrei mandarlo a faticare, ci sarà tutta la vita per lavorare. Mio figlio cresce studiando, leggendo, viaggiando, stando con gli amici, stando con noi. La fatica del lavoro la conoscerà fin troppo presto, perché quando finirà di studiare, appunto, entrerà nel mondo del lavoro. Grazie anche per questi messaggi. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza... Company.
3: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: ore, Angelina Manco, Marco Mengoni e Chic Good Times abbiamo sentito prima, come brano del passato, brano del presente. Adesso però sentiamo ancora chi c'è in lista. Vai.
1: Buonasera Stefano.
0: Buonasera.
1: Ma sì, assolutamente sì. Io quando ero alle superiori, finita la scuola, andavo nella piccola azienda familiare di mio padre e lavoravo lì, ma gratis, ovviamente.
0: Ah, okay.
1: Perché mio padre non mi dava un centesimo, però era giusto così, perché si cominciava a imparare a lavorare e a capire l'importanza del lavoro. Buona serata.
0: Sì, perché poi c'è anche questo che ci siamo dimenticati, che molti genitori hanno fatto incominciare i figli nell'azienda del papà per capire cosa vuol dire l'approccio al lavoro, ma va detto che non percepivano soldi perché secondo i genitori, cioè già ti pagavano tutto e quindi avevi già cosa vuoi avere se hai già tutto? È quella la risposta. Vabbè, controlliamo loro. Le 19 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%. E intanto prosegue la discesa del quotazione internazionale del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a un'iniziativa di Confindustria per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Mariani, plaude il percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni saremmo sudditi dell'industria tedesca e francese. La difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, incalza il collega di Fincantieri Folgiero. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati anche a tali spese. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: Tempo di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo. spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

È vero, ho perso il mio Sentero e pure ballo Summer Funk, ma non è questo che vi stiamo per chiedere, ma bensì di partecipare all'Happy Vibes. Come funziona? Tre pezzi scelti già da noi, tre pezzi tra cui uno di questi tre potrebbe uscirne vincitore, quindi quello che volete sentire stasera lo decidete voi con le vostre preferenze al 333-2688-688. Potete decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C. Vi facciamo sentire un piccolo assaggio. Pezzo A di stasera, The Cure, Lullaby.

di questi tre volete scegliere come papabile per, insomma, con le vostre preferenze, quello che andremo ad ascoltare fra pochissimo. Intanto, mentre attendiamo, Ivy, Lie to Me.

0: L'Alibi, tra l'altro una versione remix era questa, perché c'era quella che era remix con una lieve, era quasi impercettibile la base, perché una volta i remix lasciavano praticamente quasi la versione originale. The Cure, che abbiamo sentito come Happy Vibes, è stata più votata, devo dire è stato un testa a testa, perché c'era la possibilità anche che ascoltassimo ad un certo punto il pezzo B, ma alla fine hanno prevalso i Cure, quindi insomma per pochissimo hanno vinto i Cure stasera, mentre noi siamo pronti anche per la new track, quindi c'è DJ Goya, Michico, secondo me è Goya. Se è Goya, è Goya.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.

0: No, stavo pensando una cosa mentre finiva e sfumava così DJ Goya, amicico, che adesso quelli attenti, quelli che sanno, quelli che conoscono, l'avrebbero definita Afro House, no? Perché ci sono diverse declinazioni. Però c'è un nuovo genere, perché ci sono quelli che amano dare nuove definizioni così, come metti che spunta al sole e danno una nuova definizione. Adesso c'è un nuovo genere che si chiama Amapiano. E dovrebbe rientrare in quello che avete appena sentito. Per quello stavo facendo una riflessione. Non me ne vogliano, però DJ Goya, Micico, dovrebbe entrare nel genere Amapiano. Tu dici, mazza cambia, l'importante è che l'abbiamo ascoltata come new track oggi. Va bene, siamo pronti anche per l'informazione. Abbiamo Egidio Ferrante con noi.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. L'Italia nella morsa del caldo, due agricoltori sono morti a Lodi e a Piacenza e altre due persone sarebbero decedute a causa del caldo a Giulianova e a Napoli. Il Ministero della Salute ha dichiarato l'allerta rossa per 16 capoluoghi, domani saranno 17. Convocata per domani una riunione sull'emergenza. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, segnalati blackout in diverse città, a Firenze con condizionatori in tilt agli Uffizi. Petrolio e gas in caduta libera mentre si guarda allo stretto di Ormuz e al dialogo tra USA e Iran. Sul fronte del greggio il WTI registra un calo del 4,7% a $69,63 al barile, a livello più basso dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Il Brent scende a quota $73,73, meno 4,8%. Ad Amsterdam le quotazioni del gas calano del 2,3%. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

cattive abitudini. Mace Salmon con la pesce, li abbiamo ascoltati. Mace che insomma sta continuando nel suo tour estivo, visto che DJ e producer ormai direi di fama nazionale, perché internazionale un po'. Siamo pronti anche adesso? Sì, perché sta per arrivare, e quelli che ascoltano tutti in lista lo sanno a quest'ora, l'appuntamento con l'effetto. Quale abbiamo scelto per stasera per intrattenerci, così per divertirci nei minuti finali, per ascoltare dell'ottima musica, ma per sentire anche che cosa dice l'oracolo su di voi, grazie ovviamente a tutto il sistema che abbiamo. Perché abbiamo preso spunto come sempre dai social e poi lo riportiamo nel sistema radio. E allora, se volete giocare con noi, se volete avere una risposta, oggi come sempre poi andiamo a cercare random le persone che partecipano, ed è quello il gusto del gioco, cioè avere la risposta fra tutti quelli che ci mandano i messaggi. Perché oggi andiamo a scoprire come sarà il mese di luglio in percentuale, signori. E a differenza delle prime volte, perché ci aveva seguito dove la percentuale dava nel suo complesso la somma di 100, e invece no, nella nuova versione abbiamo scoperto che adesso dà una percentuale per ogni voce, quindi amore, soldi, fortuna, famiglia, dà una percentuale. Per partecipare bisogna mandare il nome, il segno zodiacale, il colore preferito e l'animale preferito, che sono i quattro elementi con cui giochiamo praticamente ogni sera, quindi c'è qualcuno che secondo me ce l'ha già pronto in automatico. Ripeto, nome, segno zodiacale, colore preferito, animale preferito, il gioco è fatto. Attendiamo i vostri messaggi, noi intanto si incomincia anche con la musica. Lil Wood con Prayer in Sea.

Prayer in Sea, il pezzo che avete appena sentito. Tra l'altro Robin Schulz che si fece conoscere con questo pezzo, era uno dei suoi primissimissimi. Allora, oggi ho fotografato quanti gradi segnava la macchina, ma guardate che radio, e ci ha mandato la fotografia di Radio Company con 48 gradi sopra l'automobile. Secondo me perché l'avevi lasciata al sole. Perché ci sono, sì, ci sono delle macchine che hanno segnato queste temperature, ma perché lasciate ferme al sole. Grazie comunque Manu per averci mandato la fotografia. Mentre per giocare, per conoscere le vostre previsioni sul mese di luglio, col bene che ti voglio, dovete mandarci, se volete giocare, il vostro nome, segno zodiacale, colore e animale. Loris, segno del Sagittario, suo colore l'azzurro, l'animale è il cane. Ti posso dire, Loris, che per te il mese di luglio segnala amore 67%, soldi 22%, lavoro 39%, amicizie, siamo al top, 94%, casini 18%, che non è mai male, cioè come cosa, tenere i casini bassi. Loris, luglio te lo godi soprattutto con gli amici, sei la persona inviata invitata ad ogni cena, il portafoglio invece piange forte e sul lavoro si naviga a vista, meglio non fare mosse azzardate, in amore c'è del buono, i casini per fortuna sono alla larga. Facciamo anche Marina, che è del segno della bilancia, suo colore è l'azzurro, l'animale è il cane. Marina, per te amore 85%, soldi 49%, lavoro 28%, amicizie 63%, casini 34%. Ricordiamo che parliamo sempre del mese di luglio. Marina, luglio è da romanzo rosa. L'amore vola, roba da farfalle nello stomaco, sul lavoro invece tira un'aria pesante. Meglio andarci piano e non procedere e non prendere soprattutto decisioni affrettate. Amicizie e soldi reggono senza scosse, casini sotto controllo, concentrati a questo punto sul cuore. Non ti resta che quello. Abbiamo W Sound, J Balvin, Ovi on the drums, il pezzo Godzilla. Radio Company. The summer is magic.

Insomma, anche questa è stata ripresa da un grande successo. Credo che più che Godzilla la dovevano chiamare Frankenstein, perché con tutti i pezzi che hanno preso per rifarla. Di cosa stiamo parlando? In realtà, di cosa stiamo scoprendo anche oggi all'interno di Tutto in Lista? C'è il momento dell'effetto, e quindi andiamo a vedere, grazie a quelle che sono le indicazioni che ci date voi, come potrebbe essere il mese di luglio. Un gioco, insomma, per divertirsi. C'è Deborah, segno dell'ariete, il suo colore è il bianco, l'animale è il gatto. Deborah, ti dico che il mese in percentuale di luglio per te è amore 52, soldi 89, lavoro 31, amicizie 76, casini siamo sul 45%, quindi luglio ti riempie il portafoglio sui soldi, complimenti. Le amicizie vanno alla grande, l'amore è nella media, niente di sconvolgente, il lavoro invece arranca parecchio, meglio non strafare, qualche casino in sottofondo, ma con tutti quei soldi che te ne frega, perché ti devi preoccupare. Silvia, segno dello scorpione, il suo colore è rosso, l'animale è il gatto. Silvia, per te la previsione di luglio dice amore 95%, soldi 40%, lavoro 56, amicizie 25, casini, aia, 82. E che è il mese di luglio per te, Silvia? Luglio è acceso da incendio, l'amore quindi tocca al 95%, quindi siamo veramente, qualcuno ti farà perdere la testa, ma occhio perché i casini galoppano insieme alla passione, quindi che sia accompagnato da questa cosa qua, cioè arriva l'amore ma però arrivano anche i casini. Non è un caso, le amicizie restano un po' in ombra, forse perché sei troppo presa da altro, vivi il momento ma con i piedi per terra e stai attento perché il sentimento potrebbe portarti appunto a dei casini. Noi invece continuiamo con la musica, perché dopo aver ascoltato anche Godzilla c'è Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Ragazzi, eccolo qua, San Giovanni, ci fa piacere, è tornato con Clara, bello anche il video, loro estivi, assolutamente, ci sta. Noi invece siamo arrivati con le ragazze, sì, ma quelle che devono scoprire come andrà il loro mese di luglio. E allora abbiamo Lisa, ragazza, vergine, azzurro e koala. E questi sono gli elementi. Lisa, amore 36, soldi 64, lavoro 92, amicizie 58%, casini 15. Diciamo che per te il top è il lavoro, Lisa. Lisa, luglio ti vede sul podio del lavoro. Sei una forza inarrestabile, i soldi seguono a ruota e i casini sono praticamente assenti. Mese tranquillo su quel fronte. L'amore invece dorme un po', forse troppo, presa dagli impegni, rallenta. Anche il riposo conta, mi raccomando, Liz. Abbiamo Emma, il suo colore è l'azzurro, il segno zodiacale è il leone, indovina un po' l'animale preferito, bravi, leone, leone per leone. Mese in percentuale per Emma dice 71% l'amore, 18% i soldi, aia, lavoro 53%, amicizie 79%, casini 48%. Emma, luglio ti regala calore in amore, amicizie, due fronti che funzionano alla grande. Il portafoglio invece è in crisi nera, 18%, meglio tenere d'occhio le spese, lavoro nella norma, qualche casino sparso qua e là, ma niente di ingestibile. Goditi le persone e lascia in pace i conti per un mese. Ne facciamo ancora uno, ma sì, dai, scopriamo Giorgia, segno del cancro, ghepardo, viola, questi i suoi, le sue indicazioni. Giorgia praticamente ha l'amore al 59%, soldi 35%, lavoro 97%, che è amicizie 42%, casini 28%. Allora Giorgia, luglio ti vede scattare come un fulmine sul lavoro, 97%, praticamente da record. Tutto il resto rallenta un po' per lasciarti spazi, soldi, amicizia in pausa, ma niente di preoccupante. L'amore tiene una via di mezzo onesta e i casini restano lontani. Goditi questo momento d'oro. Vabbè, ci fermiamo qua? Ci fermiamo qua con l'effetto per stasera, per tutti in lista. Torniamo fra poco, perché non abbiamo ancora finito. State lì.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Si chiama Drop Dead, il pezzo di Olivia Rodrigo in chiusura con i New Radicals, You Get What You Give, brano del passato, brano del presente. Per chiudere l'appuntamento di stasera di Tutti in Lista, io come ogni mercoledì e come sarà credo per buona parte di quest'estate, ricordo che intanto saluto e Tutti in Lista ritorna domani puntuale dalle 18 fino alle 20 con un altro argomento, con tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma restateci perché comunque ci sarà Igor Pezzi con le sue cose da pezzi, il Ciringhito che ringrazio e saluto, c'è un Ciringhito, ci ritroviamo domani credo perché sarai con me fino a ovviamente quando non ritorna dalle sue ferie anche Gianluca Pacini, il toscanaccio maledetto, ma voglio ricordarvi che stasera ci sarà un altro appuntamento live sempre da Villa Italia, quindi da bordo piscina, con il fluido en plein air come viene chiamato adesso, cioè quindi dal vivo live, quindi potete ascoltarlo sia in radio in diretta oppure se preferite venite, se siete dalle parti di Padova, venite a Villa Italia a bordo piscina, c'è un po' di caldo, magari uno magari anche si tuffa, perché no. Ciao a tutti, a domani.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé,
0: le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Questa con Fiede, pensami. E allora è arrivato il momento, anche il momento delle cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, buonasera, buonasera. Ah, che bella serata calda anche stasera. Igor Pezzi in mano non è da solo, siamo ritornati in regia con un regista solo, non come le altre serate con 3-4 registi, e abbiamo scelto il migliore. Signori, Ciringhito, eccola con noi, un applauso.
2: Soldi.
0: Ah, non sai che sei il migliore? Quindi tu stai, diciamo, ti stai dedicando così per la causa e basta.
2: La radio,
0: bravo,
2: ha finito
0: si
2: il
0: fa
2: budget.
0: Così. No, no, non dire questa cosa, non,
2: c'è,
0: non è vero.
2: Per
0: tra
2: 4 registi.
0: Ma, vabbè, ma non servono 4 registi, voglio dire. Ne basta uno, bravo, come lo sei tu, insomma, dignitoso. Eccoci. Allora, siamo pronti per 2 ore. Sapevo che sul dignitoso scappava qualcosa. Notizie su Jimbo, per caso? Ma è vero che è stato arrestato Jimbo?
2: È andato in carcere oggi, sì.
0: Ok. Esce Alemanno e entra Jimbo, perfetto. Ok, va bene. Allora, ci siamo, noi ci divertiamo con poco, sappiatelo, ormai ci conoscete e quindi non ci sarà problemi, non ci saranno problemi fino alle ore 22 in queste 2 ore di leggerezza totale, proprio così, non di aria fritta, ma di leggerezza totale, dove ogni tanto si pensa, ogni tanto si interagisce, perché forse stasera, caro Ciringhito, giocheremo con qualcuno o qualcuna fortunati che vinceranno la company bag, ma lo decidiamo insieme io e te tra pochissimo, ok? Prima di iniziare ufficialmente, e quindi ci prepariamo, è un po' i nostri primi 10-15 minuti di programma, è come il giro di ricognizione per la Formula 1, la stessa cosa. Quindi, prima di partire ufficialmente, c'è il consiglio della sera che arriva dallo sciamano.
3: Conosci te stesso. La consapevolezza di sé come chiave di saggezza. Socrate.
4: Radio Company. The summer is magic.

0: Nice and White Satin, Planet Funk su Company. Buon mercoledì sera, non sapevo più che giornata era. Buon mercoledì sera, buona giornata, soprattutto buone cose da pezzi. Tra l'altro, parentesi, per la prima volta mancherò per due sere e domani e venerdì non ci sarò. Sì, lo so. Vabbè, però succede anche a me ogni tanto, scusate. Vabbè, comunque avrò dei degni sostituti, non vi preoccupate, poi vi spiego, vi dirò insomma chi ci sarà. Sapete che fa caldo, no? Beh, insomma, abbastanza noto, tutti ormai l'abbiamo capito, sapete che è scoppiata l'estate, ok? E ovviamente come ogni anno arriva il dato record. Da quell'anno oggi l'estate più calda. E nel caso questa volta della Francia, perché Météo France ha registrato la giornata più calda dall'inizio delle rilevazioni moderne, che risalgono al 1947, quindi al momento l'estate 2026 in Francia è la più calda dal 1947. Fino qua fa poca notizia, abbastanza classica, ma la cosa che fa strano è che sta crescendo la Torre Eiffel. Non so, come fa? È vero che il caldo dilatta, no? Sapete che anche i binari dei treni non sono proprio i giunti, no? Tra binario e binario non sono attaccati, sono leggermente staccati perché permettono di ovviamente di rilassarsi, o quasi di distendersi, diciamo così, quando fa caldo, e di contrarsi quando fa freddo. Non è una battuta, è vero. Ma che la Torre Eiffel cresca, mi fa un po' strano. Dopo andremo un po' a scoprire questa notizia strana, è anche molto molto particolare. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscuri.

SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

caldo, molto caldo, su Company c'è Jungle, The Wave, con le cose da pezzi. Sì, perché anche lui avrà sognato di salire sulla Torre Eiffel, il grande Le Pen. Sapete perché? Non so se è salito d'inverno o d'estate, ma probabilmente magari ha fatto anche qualche furterello, non si sa mai. Ma cosa sta accadendo? Cosa sta accadendo in Francia a Parigi? Che c'è l'estate più calda dal 1947, quindi fonti Météo de France, dove dice che la Torre Eiffel con il caldo sta soffrendo di dilatazione termica, che è una cosa normale quando fa tanto caldo, essendo fatta completamente di ferro, la conoscete molto bene, e quindi il caldo, le temperature altissime fanno allungare leggermente la struttura. Dici, ma come fa ad allungarsi? Perché chiaramente poi d'inverno ritorna alle dimensioni normali, però si allunga con il caldo. Dici, ma come? Per effetto della forza di gravità dovrebbe in qualche modo piuttosto allargarsi. Come va verso l'alto? Invece va verso l'alto di ben 10-15 centimetri. Mica uno. La Torre Eiffel è alta 327 metri, esattamente. Quindi d'estate supera i 340. Vabbè, questa è una cosa simpatica, perché succede anche, stavo dicendo prima, per quanto riguarda i binari del treno, no? Cioè non sono attaccati i giunti, appunto per dare questo spazio alla dilatazione termica d'estate. È un po' la stessa cosa. Ma mai avremmo pensato che la Torre Eiffel si allungasse verso l'alto. È una cosa meravigliosa, bellissima, insomma. Se volete condividere con noi cosa muta, cosa cambia causa caldo, causa del caldo nel vostro giardino, non lo so, si sciolgono le piante piuttosto che qualsiasi cosa. Sapete che quando fa caldo cambia un po' tutto, non ho capito? Quindi, se volete dirlo al 3332-688-688, ditelo qua su Company che cosa si sta dilattando o cambiando causa caldo, proprio come succede alla Torre Eiffel. Intanto adesso arriva Senna Spyro con Material Girl.

0: Gaga con 911 quando sono le 20:30. Attenzione, per la prima volta alle ore 20:30 in Cose da Pezzi, attenzione, stiamo per lanciare le candidature per l'Identikit. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra poco qualcuno di voi vincerà la Company Bag, quindi si gioca stasera, si gioca un po' in anticipo. Quindi, nome, paese o città di provenienza al 3332 688 688. Il primo, la prima, dipende, insomma, chi manda anche un messaggio simpatico, ma l'importante è che mandiate il vostro nome e la vostra città di provenienza. Questo è fondamentale per poter giocare. Verrete selezionati e verrete in onda con noi per fare una chiacchierata, così rispondere a 10 domande molto semplici dalle quali emergerà la vostra personalità, ossia il vostro identikit. Va bene? Quindi da questo momento pronti, città di provenienza e nome al 3332 688 688. Sono aperte ufficialmente le candidature, tra poco
1: Radio Company Identikit.
2: Spot.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Milano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ e due grandi ospiti. Tony Esposito.
3: Calipola del Luna.
1: E la storia della musica italiana, Adriano Pappalardo.

0: Lotto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Company.

0: su Radio Company, ancora una buona serata. Il momento è arrivato, l'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: E dalla Company Band chi abbiamo al telefono?
2: Ciao, sono Pamela da San Giorgio di Nogaro.
0: Ciao Pamela da San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine. Fa caldo a San Giorgio di Nogaro?
2: Fa caldissimo, si scioglie.
0: Sì, si scioglie un po' come la Torre Eiffel. Benissimo, sei pronta? Bravo. Quindi per rispondere a queste 10 domande dalle quali emergerà il tuo Identikit, sì o no?
2: Pronti?
0: Pronti, regia. Andiamo col countdown. Pamela, con il partner, cena fuori, chi paga? Lui, lei o alla romana?
2: Alla romana.
0: Laguna o mare aperto?
2: Mare aperto.
0: A San Giorgio di Nogaro avete il mare molto vicino, per quello ti ho fatto sta domanda. Attenzione, ma in mare aperto si beve più mojito o birra?
2: Mojito.
0: Mojito. Beh, intanto un applauso per questa cosa, perché ovviamente io sono un po' di parte in questo caso. Bene. La spa, andiamo in spa. Massaggi, spa con massaggi, quindi, o gita in bici salutare?
2: Spa con massaggi tutta la vita. E mojito, con mojito in mano.
0: Perfetto, alla grande, quindi ci si scioglie proprio tutto, ghiaccio e non solo. Attenzione, attenzione, un po' di pepe, attenzione. Sesso, sopra o sotto?
2: Sopra.
0: Corteggiamento, una bella rosa rossa oppure la simpatia di lui?
2: La simpatia di lui.
0: Monumenti, Torre Eiffel o Fontana di Trevi?
2: Fontana di Trevi.
0: In ufficio, la pausa caffè con sigaretta o camminata relax?
2: Con sigaretta.
0: Attenzione, siamo alla fine. Fragole con panna o gelato alla crema?
2: Gelato alla crema.
0: Ultima domandona, musica anni 90 o reggaeton?
2: Musica anni 90 tutta la vita.
0: Signori, un applauso a Pamela di San Giorgio di Nogaro, che ha vinto la Company Bag, che ti arriverà a casa. Ed ora c'è la risposta del tuo Identikit. Sei una donna, sei una donna molto simpatica, molto perspicace, passionale e un po' e anche furbetta.
2: Beh, sì,
0: è vero? Ok, benissimo. Allora Pamela, grazie di aver giocato con noi, grazie mille, noi ti auguriamo una grande estate, una buona estate, e salutaci tutta la Bassa Friulana e San Giorgio di Nogaro, mi raccomando.
2: Anche a voi un bacione dalla Bassa.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao Pamela.
1: Radio Company.

0: Mamma non mamma, ma jam su Radio Company. Buona serata ancora da parte di Igor Pezzi, Ciringhito, questa sera in regia. È arrivato un messaggio: per la prima volta nella storia delle Identikit c'è stata un vincitore, una vincitrice, oggi una vincitrice, Pamela da San Giorgio di Nogaro, e che ha trovato un spasimante. Non sappiamo se Pamela è impegnata o meno, non gliel'abbiamo chiesto, ma non importa in questo momento. Sentiamo cosa è successo, vai.
1: Poi la grandissimo, hai appena presentato la mia donna ideale. Te lo dico, dalle il mio numero. E con
0: ma
1: la
0: come?
1: Che è anche friulana.
0: Ah, sì, è friulana, certo. Ok. Questa diventa una chat, una radio di incontri, capito? Poi la radio comunque unisce, da sempre. Ciringhito, mi dai ragione che la radio unisce da sempre? Tu che vivi di radio, tu che sei. Si può dire che sei un nerd della radio? Giusto? Si può dire?
2: Mi rinchiudono qua dentro per quello.
0: Beh, ma non sei per nulla sofferente. Vabbè, insomma, ci piace quando gli ascoltatori interagiscono tra di loro. Vuol dire che insomma ci volete bene in qualche modo. Quindi venire, non so se posso girare il tuo numero. Voglio dire, c'è il numero di Pamela a te. Non so se posso fare, insomma. Ci fermiamo qua. Diverse le notizie ancora per questa serata. Poi ci sarà anche un po' di interazione, quindi non mancherà il momento per essere protagonisti di nuovo qui su Radio Company. Essendo una delle ultime serate mie, perché poi domani e venerdì non ci sarò, ritorno lunedì, potrebbe arrivare anche il Company ti accompagna, ma lo decideremo tra poco, io e il Ciringhito, vediamo un po'. Intanto ci fermiamo un attimo, ci sentiamo tra poco.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: Another Control to You, questa è Radio Company, le cose da pezzi. Siamo arrivati alla fine della prima ora, tra pochissimo, tra poco parleremo di non oggetti preziosi, ma di cose che costano davvero tanto, cose da sogno, tipo yacht piuttosto che ville da sogno, sono in vendita, una qualcosa in vendita, qualcuno insomma invece polemizza sopra un certo yacht, insomma parleremo di questo, quelle cose che noi sogniamo sotto sotto, intanto vediamo cosa abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Un minuto alle 9 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Topic su Radio Company. Parliamo di cose preziose, parliamo di sogni, parliamo di quelle cose che vorremmo fare una volta nella vita, che un po' di invidia ci sale quando vediamo uno yacht meraviglioso, grandissimo, maestoso. Dici, ma chissà come, chissà cosa c'è dentro lì, perché a volte nemmeno ci si immagina. Ma magari un giorno vorrei andarci, no? Vorrei magari provarci, avere la possibilità. Beh, ovvio di comprarlo, però insomma, non tutti lo possono fare, però c'è uno yacht che divide Venezia. C'è uno yacht gigantesco che sta dividendo Venezia, è entrato in laguna e là pronto davanti a farsi notare, più che altro davanti a Piazza San Marco. E c'è chi dice, beati loro, e vorremmo anche noi far parte, di questo livello sociale. Molti dicono, attenzione, uno yacht così grande potrebbe impattare su una città molto fragile. Sapete anche la polemica di qualche anno fa delle grandi navi da crociera, no? Poi sono state vietate appunto perché Venezia è fragile. Si parla comunque di uno yacht di 117 metri, valore 450 milioni di dollari, peso 5.300 tonnellate, c'ha due elicotteri sopra, due piscine, c'ha tutto, c'è una città galleggiante. Poi vai a leggere bene di chi è. Di chi è, signori? Dell'ambasciatore americano che ha sede naturalmente, che ha comunque una residenza qua in Italia, oltre ad avere questo yacht che si chiama Tilman Joseph Fartitta. Ecco, lui è praticamente l'ambasciatore degli Stati Uniti, scusate, degli Stati Uniti in Italia. E dice, vabbè, insomma, io sto qua, poi, ma vi rendete che un ambasciatore riesce a avere una roba del genere? Cioè, ma io non pensavo che gli ambasciatori fossero così milionari, miliardari addirittura, incredibile. Insomma, tra le polemiche, io ho una proposta. Anzi, adesso mi rivolgo al sindaco di Venezia, ma facciamo una proposta ai turisti, no? Fategli fare un giro così, un piccolo soggiorno di qualche ora almeno sullo yacht dell'ambasciatore. Così almeno ognuno di noi prova questa grande emozione a stare lì. Ci sono due piscine, campi da tennis, padel, palestre, spa, c'è di tutto dentro, è una sorta di città. E allora facciamo così, uniamo l'utile al dilettevole. Quindi io arrivo a Venezia, mi visito prima Venezia, assolutamente, perché l'arte viene prima di tutto, è la storia prima di tutto, poi così un po' di leggerezza, magari un ticket, facciamolo, magari bisogna pagare comunque il traghetto che ti porta, il barchino che ti porta da Piazza San Marco allo yacht, e ci facciamo un giro di qualche ora, un pranzo, un brunch, qualcosa, e poi torniamo ovviamente nella città. Potrebbe essere un'idea, Ciringhito, questa? Così stanno tutti buoni, tranquilli.
1: Ha provato,
0: no?
1: Capo!
0: Approviamolo. Tra l'altro lo yacht ripartirà per Napoli, quindi insomma a diverse mete. Complimenti all'ambasciatore. Tra pochissimo invece parleremo di una delle residenze più invidiate, ma più famose e facoltose, ovviamente, di maestose, scusate, d'Europa, cioè Villa Certosa di Silvio Berlusconi. Però tra poco intanto arriva Bad Bunny con un nuovo YOLO.

Bad Bunny con nuova Yol su Company. Prima abbiamo parlato dello yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti e ho proposto al sindaco di Venezia di fare questa proposta, andare, dare la possibilità anche ai turisti di passare qualche ora su questo yacht, così insomma magari si rilassano e così potrebbero, diciamo, ottenere qualcosa, come posso dire, potrebbero esaudire, più che ottenere, esaudire un piccolo sogno, come Villa Certosa. Villa Certosa è una delle residenze più invidiate e maestose d'Europa, valore 350 milioni, ci ha messo sopra gli occhi la famiglia reale del Qatar, Al Thani, perché probabilmente c'è l'idea di fare qualche struttura ricettiva, ma di alto livello. Vedete che un po' tutto torna, nel senso che dopo potremo andare a vedere come viveva Berlusconi all'interno. Dentro ci sono, anche qua ci sono centri sportivi. Rendete conto? Cioè, no, il campo privato di tennis, capito? Il campetto. Strutture sportive all'interno di Villa Certosa. Mamma mia, è una

0: star bene a livello mentale. E se per un giorno possiamo fare la vita da Berlusconi, la facciamo, sì o no? Adesso, se siete sinceri, mi scrivete al 3332 688 688, se almeno un giorno non volete fare la vita di Berlusconi, ma non con i soldi, voglio dire, quello che viveva, le piscine, i prati, i campi da golf, questo momento di relax che il cavaliere si prendeva, va bene? O come lo yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Vabbè, ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.
2: Radio Company Live Tour, le nostre feste d'estate sotto le stelle, questo fine

Albi con ICU su Company. Finalmente, signori, giustizia è fatta. Io lo dico e lo sostengo da tempo, da anni che le frasi fatte nel momento del rimorchio, nel momento, diciamo, del corteggiamento, non funzionano, ma bensì funziona la spontaneità. E se ne siete accorti, ve ne siete accorti nel 2026? No, mi sto riferendo a questi studi, questi alti studi che dicono che, diciamo, che chi approccia con frasi fatte non funziona, ma bensì con frasi più spontanee, interessanti, che fanno capire l'interesse della persona, cioè che tu vuoi veramente capire, conoscere chi sta dall'altra parte, non la classica frase fatta. Insomma, le classiche frasi copia e incolla, tipo ciao bella, che fai? Ecco, queste cose qua non funzionano. Piuttosto è meglio, ci beviamo un caffè? Magari è meglio, pure, che ne so. Insomma, oggi al lavoro è andata in questa maniera, che, ma sai, che mi sono trovato male, ma tu che cosa ne pensi? Cioè, funzionano più queste cose, capito? Bisogna essere più spontanei. Io l'ho sempre sostenuto. Tra l'altro queste frasi arrivano, diciamo, da questi studi arrivano dalle app di incontri, quelle che Ciringhito, insomma, frequenta abbastanza durante il giorno, e arrivano questi dati incredibili, ok? Allora, del tipo, frase che funziona. Una frase che funziona. Facciamo degli esempi. Vedo che ami viaggiare, qual è il posto più bello che hai visto? Cioè, fate capire che vi interessa cosa pensa lei, lui, capito? La frase figuraccia, ciao, ci conosciamo? Quando ci siamo presentati? Questa fa cagare, ma è ovvio che ti manda a fanculo. Ma scusa, ma è normale? Oppure, frase che funziona, attenzione, ti offro un caffè e mi racconti un po' la tua storia? Comunque, l'altra parte dice, ma questa, che vuole? Ma comunque però dimostra interesse. La frase figuraccia, sei caduta dal cielo. Io non ci credo che nel 2026 ci siano ancora persone così. Ciringhito, ma veramente? A parte che mi sta proprio di boomer, però al di là di questo, credo, vabbè, dai. Allora, vi faccio la domanda: se siete stati corteggiati o meno in maniera, diciamo così, impostata, frasi copia e incolla, frasi fatta, o in maniera spontanea. Quindi, so, se volete dire la vostra, al 333-2-688-688, facciamolo così, lo condividiamo qua su Company, ok? Arriva Charlie Puzo.

0: 100 pinguini tattici nucleari su Company, arriva il Company ti accompagna. Signori, da adesso fino alle ore 22 potete dirci dove vi stiamo accompagnando. Ci saranno anche delle telefonate a sorpresa, ma non vi dico nulla. Insomma, ditemi dove vi stiamo accompagnando. E il gioco è molto semplice, molto facile. Dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688. Ciao Company, mi stai accompagnando a puntini puntini. Dobbiamo capire cosa stiamo a chi stiamo parlando, cosa state facendo, capito? Poi Ciringhito è giovane, deve conoscere queste cose, questi, e bisogna sviscerare, capito? E quindi sei d'accordo, Ciringhito? Se no stai solo lì a pigiare i tasti, non mica va bene. Ok, scherzi a parte, il Company ti accompagna. Ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase, scrivilo al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, Company Disc, ma torniamo, tranquilli, fermiamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Company Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Calvin Harris, Lovers in a Past Life su Radio Company. Ho aperto la puntata dicendo che domani non ci sarò, e nemmeno venerdì, domani per i fatti miei personali e quant'altro, insomma, e poi venerdì cioè, ci sarà l'80 Festival. Ma al telefono abbiamo colei che mi sostituirà domani. Ciao Viviana, buonasera.
1: Ma ciao, ma buonasera. Ma che bello essere ospite in Calda Pesti.
0: Vabbè, ma guarda che non capita a tutti, eh. Cioè, tu sei la prima collega che io chiamo in diretta, così gli faccio un'imboscata.
1: Madonna, che emozione, veramente. Ecco, ma
0: la mia domanda è questa: ma domani fai una cosa per i fatti tuoi o fai cose da vivi? Perché queste si chiamano le cose da pezzi, capito?
1: Guarda, io così invado un po' la tua trasmissione, quindi secondo me farò un po' un cose da vivi a pezzi. Prenderò dei pezzi dei pezzi della mia vita, ma ogni tanto penserò anche a te, quindi riuscirò in qualche maniera a metterti in mezzo anche se tu non ci sarai.
0: Benissimo, benissimo. Beh, se vuoi magari mi chiami anche al telefono, così replichiamo questa scenetta.
1: Ma vogliamo sapere, io ti sostituisco, il collega ti fa il favore, certo, ci mancherebbe, certo. Ma che cavolo devi fare, si può sapere?
0: Te lo dico domani sera, quando saremo in diretta. Te lo dico domani sera.
1: Ok, ce lo svelo sì. Domani. Quindi grande hype in questo momento.
0: Esatto.
1: Domani
0: però ho una domanda.
1: Il motivo per cui ci sarò io.
0: ho una domanda per te.
1: Un macello, eh?
0: Ho dovuto fare, te l'ho organizzato io tutto, comunque non voglio dire comunque.
1: È vero,
0: ti voglio fare una domanda, è diventato virale e vinci una vacanza con Vivi, queste cose. Mi spieghi come sta andando, che cosa è successo?
1: Ma guarda, sta andando, devo dire, molto bene. Si chiama Una vita da Viviana, siccome
0: sapete. Una vita da Viviana, vivo. Esatto, sì.
1: Una vita da Viviana, io vivo ad Abbano Terme, sto sempre in piscina. Perché sì. Mi piacciono le terme, perché io non sopporto né il troppo freddo né il troppo caldo, quindi per un motivo o per un altro sto sempre in piscina tutto l'anno e ho pensato, ma perché non far vivere questa esperienza anche ai nostri ascoltatori?
0: Certo,
1: quindi,
0: ma certo.
1: Scusami, perché devo farlo solo io? Condividiamo anche, no, le gioie.
0: Prima si parlava. Prima si parlava dello yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti che è là davanti Venezia,
1: però.
0: Perché non fate andare tutti, no? Cioè, volete far provare a tutti questa
1: tutto.
0: Bella vita, capite? La vita. Perfetto, perfetto. Quindi io mi candido per fare.
1: Esatto, faccio un gioco sui social, su Instagram, sì. In cui devono copiare una mia posa in piscina, ovunque sì. Si trovino, e il più divertente, il più carino può venire in piscina con chi vuole e facciamo un aperitivo insieme.
0: Mamma mia,
1: guarda,
0: io
1: che
0: ti voglio bene.
1: Anche tu puoi farlo, anche
0: lo
1: tu
0: farò.
1: Perché vale per tutti. Tanto poi il popolo dei social è quello che decide chi davvero se lo merita, quindi non decido io.
0: Va bene, va bene. Ascolta, sei la mia romanaccia preferita. Ti voglio bene e sei la donna più invidiata.
1: Tesoro.
0: Perché stai facendo una vita meravigliosa, diciamocelo.
1: Grazie.
0: Diciamocelo. Allora, un grande abbraccio, grazie Vivi. Domani dalle 8 alle 10 della sera qui ci sarà Viviana su Company. Mi raccomando.
1: Dai,
0: raccomando.
1: Non vedo l'ora di ripropormi. Dopo la mattina, come i peperoni, ci sarò anche la sera. State con me.
0: Ciao.
1: Ti bacio,
0: ciao.
1: Igor. Radio Company. The summer is magic.

0: Quasi alla fine di questa puntata, anche di questa sera, con Jennifer Lopez insieme a David Guetta, Save Me Tonight. Noi ci fermiamo un attimo, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Un finale meraviglioso, bellissimo. Grazie a Ciringhito per la parte tecnica. Io ritorno lunedì. Lunedì, però insomma, non ci saranno problemi. Domani ci sarà appunto la Vivi. Ma ora ci stiamo per collegare in diretta da Villa Italia, perché in console c'è Stefano Conte che mixerà e suonerà il suo fluido versione live, e merita veramente l'ascolto e viverlo anche radiofonicamente parlando, il fluido, perché sarà, lo ripeto, live, quindi in diretta da Villa Italia tra pochissimo, proprio tra pochissimo. Un abbraccio, vi voglio bene, buonanotte, ciao!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
1: Le 10:01 della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
8: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

Buonasera, l'appuntamento con Selva, live anche su Radio Company, a Porto Piscina in tutta Italia, il fluido plein air, ogni mercoledì.

0: non solo Selva Villa Italia, ma anche Fluido Plein Air in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23. Buonasera Sabri.
1: Buonasera.

0: Fluido.
1: Fluido.
0: L'aperitivo creativo plein air torna in diretta su Radio Company da Villa Italia tra pochi minuti. Spot. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento, scalette strette. Info 377 32 61 626. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: love. You know what happens.
1: In diretta su Radio Company da Villa Italia, Fluido Plein Air. Fluido Plein Air. DJ Stefano Conte.

0: Fluido plein air de Radio Company. Fluido, la semaine prochaine vous attend.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: radiofonico elettronico.
1: Dal 28 giugno arriva in città la vera pizza napoletana. Spacca Napoli, apre in Porta Rufina 5/7. La nuova tavola calda pizzetteria, friggitoria, paninoteca con specialità pollo allo spiedo. Ed ancora da Spacca Napoli possibilità di organizzare catering e feste di compleanno. Domenica 28 giugno dalle ore 19. Vieni a festeggiare l'inaugurazione di Spacca Napoli. Ti aspettano degustazioni ed un opening party con musica e gadget di Radio Company. Spacca Napoli è in via Porta Rufina fino a 5/7 Benevento. Scalette strette. Info 377 32 61 626.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.